0: arrivati anche oggi a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti e ascoltare insieme a voi novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere. Qui non ci sono preclusioni di generi musicali, ascoltiamo veramente di tutto. Tra poco però, perché come sempre ad aprire c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

Don't Look Back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità, al primo ascolto. E la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control.

0: Intervista.
1: Samuel Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
1: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
2: San
1: giusto?
2: Vincenzo. San Vincenzo. Esatto.
1: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
2: Eh sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
1: Certo, comunque fa festa, fa movimento.
2: Esatto, esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso, comunque direi che annuale, è un brano annuale.
1: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
2: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, il latino dance.
1: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
2: Sì, sì, sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente e niente, sì, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
1: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
2: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
1: Bene, allora
2: modernizzati.
1: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
2: Certo, allora vabbè, i miei social sono i classici di tutti, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato, mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
1: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica, adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo, grazie per essere stato con noi e buona estate.
2: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, Danzel per tutti. Wella, wella.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe De Caprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 1 settembre. Oggi inizia l'anno scolastico in Slovenia e allora faccio subito un augurio di buona scuola a tutti i bambini, tutti i ragazzi che intraprendono questo nuovo percorso. Alcuni per la prima volta varcheranno la porta di un'aula, altri torneranno a rivedere magari amici che non hanno visto durante le vacanze estive, altri ancora saranno già stufi il primo giorno e penseranno già al prossimo giugno e alla fine delle lezioni. Giusto. L'avete sentita la voce di Maxim Verga a strucar bottoni qua nello studio 1 di Radio Capodistria, mentre quella che chiacchiererà con voi fino alle 10.30 sono io, Rosanna Bubola, e quindi buongiorno anche da me. Primo giorno di scuola, Maxim, ricordi il tuo primo giorno di scuola? Sì, tutti lo ricordiamo tutti. Noi eravamo quattro gatti, ma quattro gatti davvero, quattro bambini, quattro che ci conoscevano già da prima, che giocavano insieme, che per un anno avevano frequentato l'asilo insieme e si sono ritrovati in un'aula grandissima ad occupare due banchi, solo due, tutta la classe, quelli attaccati alla cattedra. Allora, sai che faccio stamattina? Io voglio salutare per nome tutta la classe, quindi ciao Belinda, Igor e Robert. Ma sono finito, eravamo quattro, ti giuro. Erano i miei compagni di classe, prima elementare. E un saluto immenso alla nostra maestra fantastica, Dolores Barnabà, che ci ha accompagnato per i primi quattro anni in un percorso non solo scolastico, ma in un percorso di vita. Senza quell'insegnante lì, senza quei bambini lì, io oggi non sarei la persona che sono e nemmeno loro. Per cui bambini che siete in classe, non potete sentirmi, ma magari qualche nonno, qualche genitore ci ascolta, qualche zio. Allora dite ai bimbi di godersi questi attimi meravigliosi, dite loro di studiare, di imparare ad amare, a condividere con empatia momenti e libri. Dite loro che questi istanti sono indimenticabili e che questi anni sono la base del loro futuro. Oggi inizio così. Buona scuola a tutti e amatela, perché viverla bene e con passione fa davvero la differenza. Musica!

Life, vita, perché la scuola è vita e perché nella vita non si finisce mai di imparare. C'è anche chi crede di sapere tutto, quelli perdeteli per strada, per favore, perché non andranno da nessuna parte e vi tireranno dentro. Life, la vita, nuove vite che appaiono, nuove vite che arrivano, ma anche la vita che c'entra molto con la puntata di oggi, perché parleremo di vite, ma parleremo anche del silenzio che ha permeato per molti anni ed è ancora presente nelle vite di noi, gente di confine. Si dà tanto peso alle parole, si studiano le parole, ed ora gli antropologi hanno compreso l'importanza di studiare, di capire il non detto, il silenzio, un silenzio che ce l'ha memoria, conflitto, violenza, trauma, un silenzio che pesa ed ha un peso importante nella società, nei rapporti. E il silenzio è al centro di un convegno internazionale organizzato dalla Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università del Litorale di Capodistria, un convegno intitolato Etnografia del Silenzio, dei Silenzi, che inizia oggi alle 13 con l'inaugurazione di questa 3 giorni volta a capire come comprendere il silenzio in etnografia, come interpretarlo, come affrontarlo metodologicamente in tutti i suoi aspetti. 12 relatori internazionali che vi prendono parte, ci sarà anche subito oggi pomeriggio alle 16 la proiezione del film Le ombre del silenzio, per conoscere tutto il programma, comprendere meglio il tema del convegno che, ricordo, è aperto a tutti, si svolgerà in inglese. Ascolteremo insieme nella terza parte la chiacchierata che ho fatto ieri in realtà con la professoressa Katia Hrobat-Virloger, perché oggi è impegnata, oggi accoglie gli ospiti, siccome il convegno parte fra un attimo, per cui ci siamo sentite ieri. Life, vita può essere anche la parola chiave di stamattina, perché nella quarta parte sarà protagonista un artista che ha legato la sua vita e la sua carriera non solo a una città in cui ritrova se stesso, ma proprio all'identità. Ascolteremo dalla sua voce, da quella di sua sorella Angela, un qualcosa che forse abbiamo un po' perso di vista, appunto identità, valori, quel senso di appartenenza, amore per il proprio luogo natio che si lega indissolubilmente con la cultura, la musica, le persone, le parole, anche i silenzi. Sì, anche quelli. Sabato 29 agosto si è svolto a Rovigno l'evento I miei primi 80 anni, una festa per gli 80 anni di Sergio Bredengato, una serata concerto che lui ha voluto regalare alla sua città, ai suoi amici, condividere con i suoi amici che sono venuti da tutta l'Istria per festeggiare il suo compleanno. E c'è una cosa nella chiacchierata che ascolteremo che la rende diversa dalle altre, non è solo il cuore, ma è proprio il sentire di dover tramandare ai giovani non solo musica tradizionale, ma identità, appartenenza, valori e quel senso quasi antico di essere e ritrovare se stessi quando si è a casa. E a casa di Sergio ci resteremo anche nella quinta parte, perché la comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno, dopo un'estate ricca di eventi, continua il suo programma di settembre incentrato sui festeggiamenti di Santa Eufemia e sugli incontri con persone che tornano a casa, persone che hanno lasciato Rovigno durante l'esodo e ogni anno vengono accolte a casa per stare insieme in momenti di scambio, di convivialità, ma non solo, perché il 17 settembre ci sarà anche l'inaugurazione della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno, che da poco ha assunto il nome di Antonio Borme. Sarà un modo per ricordare e celebrare una delle persone cardine della comunità italiana, nonché il preside storico del ginnasio stesso. Per scoprire gli eventi chiameremo nella quinta parte Smeralda Cressina, vicepresidente del comitato esecutivo della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno. Tanta Rovigno in questa puntata di Calle, ma soprattutto tanto noi, tanta appartenenza, storia, empatia, silenzi e vita.

Gianni Morandi, Lucio Dalla, Vita, siamo angeli, siamo tutti angeli. E io saluto intanto Carlo che mi sta scrivendo da Treviso e che ho avuto il piacere di conoscere di persona assieme a sua moglie mercoledì scorso durante una serata concerto a Rovigno, Rovigno che torna questa mattina. Vita, perché ho messo questa canzone? Perché ho messo Vita? Perché la vita è legata alla natura. Sempre più spesso leggiamo purtroppo di alberi e foreste che vengono tagliati, di boschi che perdono superficie, ma c'è chi ha fatto il contrario. Andiamo in Cina per un attimo, perché la Cina da anni ha attuato un piano di riforestazione che ora a distanza di tempo ha portato a dei risultati studiati di recente dai ricercatori, e non sono i risultati che credevano di ottenere all'inizio. Ma andiamo passo per passo. Allora, nel 1978 la Cina ha avviato la realizzazione della fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde, con l'obiettivo di combattere l'erosione del suolo e ridurre le tempeste di sabbia. E il progetto, secondo quanto annunciato dai media statali del paese, è stato finalmente completato l'anno scorso. Secondo Reuters, la Cina, pensate, ha piantato alberi su una superficie di 116 miglia quadrate, aumentando la copertura forestale totale del paese dal 10% del 1949 a circa il 25% nel 2024, che è tantissimo. Ma, perché c'è sempre un ma. Uno studio del 2025 pubblicato sulla rivista Earth Future mostra che tutti questi alberi in più, circa 78 miliardi dall'inizio degli anni 80, secondo alcune stime, comportano alcune conseguenze impreviste per la distribuzione idrica della Cina. Cioè, crediamo che la natura reagisca in un modo, ma a volte sbagliamo i calcoli. I ricercatori dell'Università di Tianjin, dell'Università Agraria Cinese di Pechino e dell'Università di Utrecht nei Paesi Bassi hanno scoperto che tra il 2001 e il 2020 l'aumento della vegetazione, pensate, ha ridotto le risorse idriche sia nella regione del monsone orientale che nella regione arida nord-occidentale. E questo è un dato significativo, no? Considerando che queste aree costituiscono circa il 74% della superficie totale della Cina, ma non solo, perché le iniziative di rinverdimento, come la Grande Muraglia Verde, insieme ad altre iniziative, hanno aumentato l'evapotraspirazione. Evapotraspirazione, lo ridico, cioè è un termine che unisce evaporazione e traspirazione, quel processo attraverso il quale le piante rilasciano vapore acqueo tramite minuscoli pori noti come stomi. Ad esempio, che cosa è successo? Le praterie trasformate in foreste hanno aumentato l'evapotraspirazione, le precipitazioni, ma hanno influito negativamente sulla disponibilità idrica. E purtroppo la disponibilità idrica della Cina non è distribuita in modo equo per la sua popolazione. Secondo lo studio, le regioni settentrionali del paese ospitano circa il 46% della popolazione e più della metà dei terreni coltivabili, ma solo il 20% della disponibilità idrica. Gli autori sostengono che questi cicli idrologici alterati debbano essere presi in considerazione nella pianificazione dei futuri sforzi di riforestazione. Insomma, un'iniziativa, un progetto molto nobile che all'inizio non ha tenuto conto però dello sconvolgimento del piano idrico, però è sicuramente servito, ci servirà da modello per studiare come possiamo influire sul clima e la distribuzione dell'acqua attraverso le modifiche che facciamo al paesaggio. La Cina, lo sappiamo, fa spesso da apripista a questi progetti, anche la nazione delle grandi opere, questo lo sappiamo, no? La diga più grande del mondo dove si trova? È in Cina. La rete ferroviaria ad alta velocità più estesa? È in Cina. Il parco eolico più grande al mondo? È in Cina. Il parco solare più grande? In Cina. E sto ridendo perché Max mi fa i cenni. E il monumento storico più grande dove si trova? In Cina. Potremmo andare avanti così per giorni e giorni. Ah, per ora dobbiamo ringraziare la Cina perché ci ha fatto capire che il nobile progetto di rimboschimento, e qua parliamo di miliardi di alberi, ricordiamocelo, se dovesse essere fatto da noi dovrebbe avere una buona progettazione di base per non spostare le risorse idriche di un intero paese, di un'intera area. E lo sappiamo quanto è preziosa l'acqua. Mettiamo un po' di musica. C'è Max che mi sta guardando e facendo no, perché? Boh, se vuoi. Ma sì, dai. James Blunt, grazie.

il ritorno della voce di James Blunt per la mia gioia qui su Radio Capodistria con il suo nuovo singolo Tastes Like Summer, che sa di estate, il sapore dell'estate. Io nel frattempo risaluto Carlo che mi ha scritto adesso, mi sono messo online. Ciao Carlo, ti ho salutato anche prima, anche tua moglie, un bacione da Capodistria che vola così questa mattina verso Treviso. Allora, ho detto che sa di estate, che c'ha il sapore dell'estate. Dove si va d'estate? Dove si va soprattutto in spiaggia. E per me, che sono un gran siporo de grotta, il sapore della spiaggia è quello fastidioso dei granelli che mi si conficcano tra i denti. Max, sei presente? Mamma mia, che ti sembra che te caschi le protesi, un fastidio di quelli. Vabbè, però le spiagge raccolgono anche storie, amore, effusioni effimere, accolgono passioni, amanti, a volte custodiscono parole che sembravano perdute. Leggo: cara madre, qui va tutto bene, il cibo fino ad ora è molto buono, con l'eccezione di un pasto che abbiamo gettato in mare. Così iniziava la lettera scritta dal soldato semplice australiano Malcolm Alexander Neville, in navigazione, pensate, verso la Francia. Il tuo amato figlio Malcolm si firmava da qualche parte dell'oceano. Era il 15 agosto del 1916 e la lettera gettata in mare dal soldato viaggiato in una bottiglia per più di 100 anni e l'ha ritrovata su una spiaggia vicino ad Esperance, 750 chilometri a sud di Perth, la signora Deborah Brown, che ogni giorno che fa rastrella, cioè si dedica alla pulizia della sabbia davanti a casa. E gli studiosi credono sia stata proprio la sabbia a conservare intatta questa bottiglia, il suo contenuto, proteggendolo dall'azione del mare. Le lettere contenute nella bottiglia in realtà sono due, scritte da due soldati australiani a bordo di una nave partita da Adelaide e diretta al fronte in Europa. Siamo nel 1916, siamo nel pieno della Prima Guerra Mondiale. Neville, 27 anni, indirizzò il suo messaggio alla madre, salutandola con un tono sorprendentemente leggero, nonostante il destino incerto, mentre Harley, di 37 anni, annotò poche righe sul viaggio, firmandosi semplicemente dal mare aperto. E la cosa interessante di questa storia è che, dopo varie ricerche, gli studiosi sono risaliti all'identità di questi due ragazzi e hanno scoperto che Neville è morto un anno dopo aver scritto la lettera in Francia durante il conflitto mondiale, mentre Harley è sopravvissuto. Il ritrovamento più di un secolo dopo ha permesso ai discendenti di ricevere finalmente le parole che non erano mai arrivate a destinazione, un frammento, insomma, di affetto sospeso nel tempo ma anche nel mare. E al di là del valore emozionale, il ritrovamento entra nel campo della scienza della deriva marina. Che cos'è la scienza della deriva marina? È quella che studia lo spostamento delle masse d'acqua superficiali e profonde, nonché il movimento passivo di oggetti, imbarcazioni e organismi trascinati dalla corrente. E secondo i ricercatori, correnti oceaniche e profili costieri come quelli della Great Australian Bight potrebbero aver contribuito a trasportare o seppellire la bottiglia per decenni prima che la recente erosione delle dune la riportasse alla luce. L'evento richiama anche l'importanza delle spiagge, del volontariato ambientale. Senza l'intervento della famiglia di volontari, l'oggetto sarebbe potuto rimanere ancora chissà per quanto tempo invisibile. E inoltre questo evento risveglia riflessioni sul tempo che passa, sul mare come archivio di storia, magari sulla fragile continuità tra passato e presente, esattamente quello di cui ci occuperemo noi nel corso della mattinata. Max, è già tempo delle notizie flash, giusto? Bene, allora io lascio lo sgabello, i colleghi amici della redazione informativa, e noi ci sentiamo fra poco, dopo la canzone della settimana scelta da Andrea Reff, per raccontare e ascoltare altre storie, sempre qui su Radio Capodistria.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 1 settembre. Oggi inizia l'anno scolastico in Slovenia e allora faccio subito un augurio di buona scuola a tutti i bambini, tutti i ragazzi che intraprendono questo nuovo percorso. Alcuni per la prima volta varcheranno la porta di un'aula, altri torneranno a rivedere magari amici che non hanno visto durante le vacanze estive, altri ancora saranno già stufi il primo giorno e penseranno già al prossimo giugno e alla fine delle lezioni. Giusto?
2: Giusto.
1: L'avete sentita? La voce di Maxim Vergan a struccare bottoni qua nello studio 1 di Radio Capodistria, mentre quella che chiacchiererà con voi fino alle 10.30 sono io, Rosanna Bubola, e quindi buongiorno anche da me. Primo giorno di scuola, Maxim, ricordi il tuo primo giorno di scuola? Sì, tutti lo ricordiamo tutti. Noi eravamo quattro gatti, ma quattro gatti davvero, quattro bambini, quattro, che ci conoscevano già da prima, che giocavano insieme, che per un anno avevano frequentato l'asilo insieme e si sono ritrovati in un'aula grandissima ad occupare due banchi, solo due, tutta la classe, quelli attaccati alla cattedra. Allora, sai che faccio stamattina? Io voglio salutare per nome tutta la classe, quindi ciao Belinda, Igor e Robert. Ma sono finito, eravamo quattro, ti giuro, erano i miei compagni di classe, prima elementare. E un saluto immenso alla nostra maestra fantastica Dolores Barnabà, che ci ha accompagnato per i primi quattro anni in un percorso non solo scolastico ma in un percorso di vita. Senza quell'insegnante lì, senza quei bambini lì, io oggi non sarei la persona che sono e nemmeno loro. Per cui bambini che siete in classe, non potete sentirmi, ma magari qualche nonno, qualche genitore ci ascolta, qualche zio, allora dite ai bimbi di godersi questi attimi meravigliosi, dite loro di studiare, di imparare ad amare, a condividere con empatia momenti e libri, dite loro che questi istanti sono indimenticabili e che questi anni sono la base del loro futuro. Oggi inizio così, buona scuola a tutti e amatela, perché viverla bene e con passione fa davvero la differenza. Musica!

Life, vita, perché la scuola è vita e perché nella vita non si finisce mai di imparare. C'è anche chi crede di sapere tutto, quelli perdeteli per strada, per favore, perché non andranno da nessuna parte e vi tireranno dentro. Life, la vita, nuove vite che appaiono, nuove vite che arrivano, ma anche la vita che c'entra molto con la puntata di oggi, perché parleremo di vite, ma parleremo anche del silenzio che ha permeato per molti anni ed è ancora presente nelle vite di noi, gente di confine. Si dà tanto peso alle parole, si studiano le parole, ed ora gli antropologi hanno compreso l'importanza di studiare, di capire il non detto, il silenzio, un silenzio che ce l'ha memoria, conflitto, violenza, trauma, un silenzio che pesa ed ha un peso importante nella società, nei rapporti. E il silenzio è al centro di un convegno internazionale organizzato dalla Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università del Litorale di Capodistria, un convegno intitolato Etnografia del Silenzio, dei Silenzi, che inizia oggi alle 13 con l'inaugurazione di questa giorni volta a capire come comprendere il silenzio in etnografia, come interpretarlo, come affrontarlo metodologicamente in tutti i suoi aspetti. 12 relatori internazionali che vi prendono parte, ci sarà anche subito oggi pomeriggio alle 16 la proiezione del film Le ombre del silenzio, per conoscere tutto il programma, comprendere meglio il tema del convegno che, ricordo, è aperto a tutti, si svolgerà in inglese. Ascolteremo insieme nella terza parte la chiacchierata che ho fatto ieri in realtà con la professoressa Katia Hrobat-Virloge, perché oggi è impegnata, oggi accoglie gli ospiti, siccome il convegno parte fra un attimo, per cui ci siamo sentite ieri. Life, vita può essere anche la parola chiave di stamattina, perché nella quarta parte sarà protagonista un artista che ha legato la sua vita e la sua carriera non solo a una città in cui ritrova se stesso, ma proprio all'identità. Ascolteremo dalla sua voce, da quella di sua sorella Angela, un qualcosa che forse abbiamo un po' perso di vista, appunto identità, valori, quel senso di appartenenza, amore per il proprio luogo natio che si lega indissolubilmente con la cultura, la musica, le persone, le parole, anche i silenzi. Sì, anche quelli. Sabato 29 agosto si è svolto a Rovigno l'evento I miei primi 80 anni, una festa per gli 80 anni di Sergio Bredengato, una serata concerto che lui ha voluto regalare alla sua città, ai suoi amici, condividere con i suoi amici che sono venuti da tutta l'Istria per festeggiare il suo compleanno. E c'è una cosa nella chiacchierata che ascolteremo che la rende diversa dalle altre, non è solo il cuore, ma è proprio il sentire di dover tramandare ai giovani non solo musica tradizionale, ma identità, appartenenza, valori e quel senso quasi antico di essere e ritrovare se stessi quando si è a casa. E a casa di Sergio ci resteremo anche nella quinta parte, perché la comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno, dopo un'estate ricca di eventi, continua il suo programma di settembre incentrato sui festeggiamenti di Santa Eufemia e sugli incontri con persone che tornano a casa, persone che hanno lasciato Rovigno durante l'esodo e ogni anno vengono accolte a casa per stare insieme in momenti di scambio, di convivialità, ma non solo, perché il 17 settembre ci sarà anche l'inaugurazione della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno, che da poco ha assunto il nome di Antonio Borme. Sarà un modo per ricordare e celebrare una delle persone cardine della comunità italiana, nonché il preside storico del ginnasio stesso. Per scoprire gli eventi chiameremo nella quinta parte Smeralda Cressina, vicepresidente del comitato esecutivo della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno. Tanta Rovigno in questa puntata di Calle, ma soprattutto tanto noi, tanta appartenenza, storia, empatia, silenzi e vita.

Gianni Morandi, Lucio Dalla, Vita, siamo angeli, siamo tutti angeli. E io saluto intanto Carlo che mi sta scrivendo da Treviso e che ho avuto il piacere di conoscere di persona assieme a sua moglie mercoledì scorso durante una serata concerto a Rovigno, Rovigno che torna questa mattina. Ah, Vita, perché ho messo questa canzone? Perché ho messo Vita? Perché la vita è legata alla natura. Sempre più spesso leggiamo purtroppo di alberi e foreste che vengono tagliati, di boschi che perdono superficie, ma c'è chi ha fatto il contrario. Andiamo in Cina per un attimo, perché la Cina da anni ha attuato un piano di riforestazione che ora a distanza di tempo ha portato a dei risultati studiati di recente dai ricercatori, e non sono i risultati che credevano di ottenere all'inizio, ma andiamo passo per passo. Allora, nel 1978 la Cina ha avviato la realizzazione della fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde, con l'obiettivo di combattere l'erosione del suolo e ridurre le tempeste di sabbia. E il progetto, secondo quanto annunciato dai media statali del paese, è stato finalmente completato l'anno scorso. Secondo Reuters, la Cina, pensate, ha piantato alberi su una superficie di 116 miglia quadrate, aumentando la copertura forestale totale del paese dal 10% del 1949 a circa il 25% nel 2024, che è tantissimo. Ma, perché c'è sempre un ma, uno studio del 2025 pubblicato sulla rivista Earth Future mostra che tutti questi alberi in più, circa 78 miliardi dall'inizio degli anni 80, secondo alcune stime, comportano alcune conseguenze impreviste per la distribuzione idrica della Cina. Cioè, crediamo che la natura reagisca in un modo, ma a volte sbagliamo i calcoli. I ricercatori dell'Università di Tianjin, dell'Università Agraria Cinese di Pechino e dell'Università di Utrecht nei Paesi Bassi hanno scoperto che tra il 2001 e il 2020 l'aumento della vegetazione, pensate, ha ridotto le risorse idriche sia nella regione del monsone orientale che nella regione arida nord-occidentale. E questo è un dato significativo, no? Considerando che queste aree costituiscono circa il 74% della superficie totale della Cina, ma non solo, perché le iniziative di rinverdimento, come la Grande Muraglia Verde, insieme ad altre iniziative, hanno aumentato l'evapotraspirazione. Evapotraspirazione, lo ridico, cioè è un termine che unisce evaporazione e traspirazione, quel processo attraverso il quale le piante rilasciano vapore acqueo tramite minuscoli pori noti come stomi. Ad esempio, che cosa è successo? Le praterie trasformate in foreste hanno aumentato l'evapotraspirazione, le precipitazioni, ma hanno influito negativamente sulla disponibilità idrica. E purtroppo la disponibilità idrica della Cina non è distribuita in modo equo per la sua popolazione. Secondo lo studio, le regioni settentrionali del paese ospitano circa il 46% della popolazione e più della metà dei terreni coltivabili, ma solo il 20% della disponibilità idrica. Gli autori sostengono che questi cicli idrologici alterati debbano essere presi in considerazione nella pianificazione dei futuri sforzi di riforestazione. Insomma, un'iniziativa, un progetto molto nobile che all'inizio non ha tenuto conto però dello sconvolgimento del piano idrico, però è sicuramente servito, ci servirà da modello per studiare come possiamo influire sul clima e la distribuzione dell'acqua attraverso le modifiche che facciamo al paesaggio. La Cina, lo sappiamo, fa spesso da apripista a questi progetti, anche la nazione delle grandi opere, questo lo sappiamo, no? La diga più grande del mondo dove si trova? È in Cina. La rete ferroviaria ad alta velocità più estesa? È in Cina. Il parco eolico più grande al mondo? È in Cina. Il parco solare più grande? In Cina. E sto ridendo perché Max mi fa i cenni. E il monumento storico più grande dove si trova? In Cina. Potremmo andare avanti così per giorni e giorni. Ah, per ora dobbiamo ringraziare la Cina perché ci ha fatto capire che il nobile progetto di rimboschimento, e qua parliamo di miliardi di alberi, ricordiamocelo, se dovesse essere fatto da noi dovrebbe avere una buona progettazione di base per non spostare le risorse idriche di un intero paese, di un'intera area. E lo sappiamo quanto è preziosa l'acqua. Mettiamo un po' di musica. C'è Max che mi sta guardando e facendo no, perché? Boh, se vuoi. Ma sì, dai. James Blunt, grazie.

il ritorno della voce di James Blunt per la mia gioia qui su Radio Capodistria con il suo nuovo singolo Tastes Like Summer, che sa di estate, il sapore dell'estate. Io nel frattempo risaluto Carlo che mi ha scritto adesso, mi sono messo online. Ciao Carlo, ti ho salutato anche prima, anche tua moglie, un bacione da Capodistria che vola così questa mattina verso Treviso. Allora, ho detto che sa di estate, che c'ha il sapore dell'estate. Dove si va d'estate? Dove si va soprattutto in spiaggia? E per me, che sono un gran siporo de grotta, il sapore della spiaggia è quello fastidioso dei granelli che mi si conficcano tra i denti. Max, hai presente? Mamma mia, che ti sembra che te caschi le protesi, un fastidio di quelli. Vabbè, però le spiagge raccolgono anche storie, amore, effusioni effimere, accolgono passioni, amanti, a volte custodiscono parole che sembravano perdute. Leggo: cara madre, qui va tutto bene, il cibo fino ad ora è molto buono con l'eccezione di un pasto che abbiamo gettato in mare. Così iniziava la lettera scritta dal soldato semplice australiano Malcolm Alexander Neville in navigazione, pensate, verso la Francia. Il tuo amato figlio Malcolm si firmava da qualche parte dell'oceano. Era il 15 agosto del 1916 e la lettera gettata in mare dal soldato viaggiato in una bottiglia per più di 100 anni e l'ha ritrovata su una spiaggia vicino ad Esperance, 750 chilometri a sud di Perth, la signora Deborah Brown, che ogni giorno che fa rastrella, cioè si dedica alla pulizia della sabbia davanti a casa. E gli studiosi credono sia stata proprio la sabbia a conservare intatta questa bottiglia, il suo contenuto, proteggendolo dall'azione del mare. Le lettere contenute nella bottiglia in realtà sono due, scritte da due soldati australiani a bordo di una nave partita da Adelaide diretta al fronte in Europa. Siamo nel 1916, siamo nel pieno della Prima Guerra Mondiale. Neville, 27 anni, indirizzò il suo messaggio alla madre, salutandola con un tono sorprendentemente leggero, nonostante il destino incerto, mentre Harley, di 37 anni, annotò poche righe sul viaggio, firmandosi semplicemente dal mare aperto. E la cosa interessante di questa storia è che dopo varie ricerche, gli studiosi sono risaliti all'identità di questi due ragazzi e hanno scoperto che Neville è morto un anno dopo aver scritto la lettera in Francia durante il conflitto mondiale, mentre Harley è sopravvissuto. Il ritrovamento più di un secolo dopo ha permesso ai discendenti di ricevere finalmente le parole che non erano mai arrivate a destinazione, un frammento insomma di affetto sospeso nel tempo ma anche nel mare. E al di là del valore emozionale, il ritrovamento entra nel campo della scienza della deriva marina. Che cos'è la scienza della deriva marina? È quella che studia lo spostamento delle masse d'acqua superficiali e profonde, nonché il movimento passivo di oggetti, imbarcazioni e organismi trascinati dalla corrente. E secondo i ricercatori, correnti oceaniche e profili costieri come quelli della Great Australian Bight potrebbero aver contribuito a trasportare o seppellire la bottiglia per decenni prima che la recente erosione delle dune la riportasse alla luce. L'evento richiama anche l'importanza delle spiagge, del volontariato ambientale. Senza l'intervento della famiglia di volontari, l'oggetto sarebbe potuto rimanere ancora chissà per quanto tempo invisibile. E inoltre questo evento risveglia riflessioni sul tempo che passa, sul mare come archivio di storia, magari sulla fragile continuità tra passato e presente, esattamente quello di cui ci occuperemo noi nel corso della mattinata. Max, è già tempo delle notizie flash, giusto? Bene, allora io lascio lo sgabello ai colleghi amici della redazione informativa e noi ci sentiamo fra poco, dopo la canzone della settimana scelta da Andrea Reff, per raccontare e ascoltare altre storie, sempre qui su Radio Capodistria.

0: oggi. Questa è la mattina dei saluti, perché mi è arrivato un altro messaggio. Ma vedete, è bellissimo perché mi mandate i messaggi. Allora, io saluto con tanto affetto, ma e loro sanno perché. Saluto Alfio, Paola, Anna e Giuliano che ci ascoltano mentre sono in viaggio. Mi hanno scritto istriani in viaggio. Un bacione grande, grande, grande a tutti voi e spero di vedervi presto. Adesso invece è arrivato il momento di ascoltare la nostra prima ospite. L'ho annunciato prima, una chiacchierata che abbiamo fatto ieri mattina, in quanto oggi è impegnata, impegnatissima ad accogliere i relatori di un importante convegno che si tiene da oggi proprio mercoledì qua a Capodistria. Non vi anticipo niente perché abbiamo detto tutto nella nostra chiacchierata, allora chiedo a Max per favore di mettere la traccia. Grazie. La nostra è una terra che per molti anni è vissuta all'ombra del silenzio dei silenzi, dove il non detto è stato l'espressione del disagio, la conseguenza di un trauma collettivo. Lei, nel suo libro Esodo, il silenzio di chi resta, ha analizzato per prima, dal punto di vista antropologico, il significato di questo silenzio. Un tema ancora poco studiato in etnografia e che ora trova spazio e possibilità di discussione al convegno accademico internazionale intitolato Etnografia del silenzio, dei silenzi, che si svolge a Capodistria dal 1 al 3 settembre. Per scoprire relatori e temi di questo importante appuntamento abbiamo il piacere di avere al telefono la professoressa Katia Hrobat-Virloger. Buongiorno Katia.
1: Buongiorno.
0: Katia, un convegno internazionale, premetto che ci siamo detti che ci diamo del tu, convegno internazionale organizzato dal Dipartimento di Antropologia e Studi Culturali dell'Università di Capodistria e l'Università del Litorale. Ecco, Capodistria, una città di confine che ha vissuto, vive ancora il silenzio come parte viva della sua storia e quindi la sede perfetta per questo convegno.
1: Ah sì sì, per questo anche il primo giorno sarà dedicato alle memorie della frontiera, proprio di questa frontiera, delle quali parleranno non solo antropologi ma anche storici, tutti noi che ci occupiamo non solo di memoria ma anche una cosa che fa parte della memoria, cioè il silenzio.
0: Ecco, il silenzio tu lo hai analizzato molto bene nel tuo libro. Il silenzio non è stato tanto studiato?
1: Finora no, finora non c'erano tante riflessioni sul silenzio, perché gli antropologi erano abituati a lavorare con le parole, con le interviste, con le osservazioni. Per questo era la prima volta che ho ricevuto un progetto di ricerca nazionale che si intitola Etnografia del silenzio, che si pone proprio la domanda come affrontare il silenzio, cioè il silenzio quando neanche non sai che esiste il silenzio, quando gli interlocutori non vogliono parlare, quando dietro le parole c'è il non detto, no? Come allora affrontare metodologicamente questa cosa e come interpretare, perché il silenzio no, è molto complesso.
0: Il silenzio è molto complesso, il silenzio che discuterete è in relazione proprio alla memoria, al conflitto, al trauma, alla violenza strutturale. Ecco, la violenza strutturale è quella che impone il silenzio, che arriva dall'alto, che arriva dalle istituzioni, quella che magari noi non ci rendiamo conto che esiste.
1: Sì, ci saranno molti interlocutori che verranno da 12 paesi, più o meno europei, ma non solo. E proprio questa violenza strutturale, si parlerà anche della violenza nel mondo post-indigeno, nel mondo indigeno, però anche nel mondo post-industriale, da noi in Slovenia, ma anche in Croazia, anche in Jugoslavia. Ci saranno molti interlocutori anche dai posti, sì, dalla Jugoslavia, dove il problema del silenzio è che lo possiamo chiamare assenza, no? Neanche ti accorgi che il silenzio esiste, è piuttosto una assenza che devi prima accorgerti. Anche sull'esodo, no? Le famiglie, specialmente la seconda e la terza generazione, mi sembra che neanche non si sapeva che esiste il silenzio, che era solo un'assenza, ma devi prima accorgerti di questa assenza e di cos'è questa assenza, no?
0: Un'assenza che pesa tantissimo in realtà nelle relazioni. Hai parlato di 12 relatori internazionali, ecco, ce ne sono davvero tanti che affronteranno i vari aspetti del silenzio, e tra i principali che troveremo ci sono una professoressa della Nuova Zelanda, una professoressa francese e una norvegese, ecco, tre punti del mondo completamente diversi che si dedicano in maniera diversa a questo tema. Ci puoi dire chi sono?
1: Sì, sarà Tracy McIntosh, che viene dall'Università di Auckland di Nuova Zelanda. Lei è una ricercatrice maori, una delle più importanti ricercatrici maori, che è una dei principali studiosi di studi indigeni. Per noi sarà questa una novità, perché non solo in Slovenia, ma in tutta la regione, anche nell'Europa, non conosciamo questi studi indigeni, perché studi indigeni significa che il mondo è analizzato tramite la percezione indigena, e questo ora introdurremo anche nei nostri studi. Però una cosa totalmente assente, perché noi siamo sempre abituati a vedere le cose del mondo del West, no? Così che lei si è ammalata, però parlerà online. Poi sarà Michelle Boston, è una ricercatrice della antropologia della memoria, una delle più notevoli in Europa. Lei viene di Parigi e si dedica molto al trauma e al giudaismo per il mondo, e così. E la ricercatrice che si proprio dedica al trauma e al non detto, cosa significa per le famiglie e per la società quello che non viene detto, è Catherine Papp. Lei ha avuto un grande progetto europeo per il quale ha anche ricevuto un premio europeo, proprio sui traumi differenti in, non so, 5, 6, 7 stati in Europa, è una dei principali proprio ricercatori sulle conseguenze del non detto, il che è un po' differente, molto differente dalla perspettiva psicoanalitica o psicoterapeutica, perché noi proviamo a comprendere il silenzio tramite un'altra percezione, l'antropologica.
0: Una conferenza, un convegno molto interessante, come abbiamo sentito da te. Questi sono alcuni dei temi, alcuni dei relatori che verranno presentati. Senti, si può partecipare? Io posso venire a partecipare al convegno?
1: Sì, è tutto libero, il problema è solo che sarà in inglese, non può essere altrimenti, perché vengono dai 12 stati. E vorrei dire che anche ci saranno molti presentatori anche che vengono dall'ambiente jugoslavo e poi di silenzio dei mondi indigeni, anche del mondo della deindustrializzazione, il silenzio delle frontiere, le memorie e i conflitti. E poi, per finire la conferenza, discuteremo sulle possibilità della riconciliazione. Vorrei anche dire che il primo giorno, che sarà dedicato alle memorie, ai silenzi delle frontiere, continuerà con un bel film che abbiamo fatto nell'ambito del progetto europeo Refor Healing, e si chiama Le ombre del silenzio. Questo film ora sarà in inglese, ma sarà più tardi, il 21 ottobre, sarà proiettato a Isola, in sloveno e italiano, e ha avuto molto successo, anche noi siamo sorpresi. I registi sono Jure Kreft e Darko Stintic, e parla dei confini e dei ricordi taciuti, e là diamo voce alla minoranza italiana, slovena, agli esuli, agli espulsi tedeschi dalla Slovenia, da Ptuj, E anche i nuovi arrivati in Istria, sloveni e quelli che sono arrivati dalla Jugoslavia. Credo così che è un film molto complesso, che ha molto successo. La prima volta che era proiettato a Nova Gorica in giulio ha avuto un grande successo e va ora anche al festival, il più grande festival del film a Mosca e a Sochi. Ed è anche accettato nel programma competitivo del Festival del Film Sloveno a Portorose in ottobre, così che siamo molto contenti di vedere questo successo. Per ora sarà in inglese perché abbiamo questi interlocutori inglesi, ma lo proietteremo anche in sloveno e in italiano.
0: Io ricordo che la proiezione è prevista per martedì 1 settembre alla Biblioteca Universitaria, giusto?
1: Sì, alle 4.
0: Alle 4, alle 16, alle 4 di pomeriggio, alle ore 16. Magari è un approccio per chi come me non è uno studioso di cominciare a conoscere queste materie. E poi comunque io sono molto felice perché ho sentito la gioia nella tua voce quando hai detto ci hanno preso i concorsi, eccetera, perché questo è un vostro film, è una vostra produzione.
1: Sì, sì, è un film che era prodotto nell'ambito del progetto che lo guido io, che l'ho scritto io, che si chiama Refol Healing, che lavora sulla riconciliazione tra le frontiere, sull'Austria, Slovenia e Italia. E sono contentissima che abbiamo preso questi registi che hanno capito la complessità del tema, del silenzio, dei conflitti, dei traumi, hanno filmato gli interlocutori che gli abbiamo dato qua dalle nostre regioni, da Austria e così, hanno avuto più di 12 ore di materiale e hanno riuscito a fare un bellissimo, davvero bellissimo film da un'ora e 15 minuti con tutta la complessità di questi traumi e silenzi e sì, delle memorie che non erano mai sentite.
0: Hai detto la parola chiave, riconciliazione. Chiudete il convegno con una tavola rotonda che si intitola Verso la riconciliazione. Secondo te questo studio del silenzio può portarci verso la riconciliazione?
1: Penso che sì. Penso che è molto importante dar voce al silenzio, però si deve anche far cura a come, a chi dare voce, no? Una riconciliazione non può essere svolta se diamo voce alle memorie che creano più conflitti che già esistono. Allora anche qua si dovrebbe, questo parlo come antropologa, non come psicoterapeuta, che ogni memoria no, è importante, si deve curare, no? Ma come antropologa guardo che anche qua bisogna selezionare la memoria che non crea più conflitti che già esistono per un testimone pubblico, diciamo, e l'importante è che ci sia una autoreflessione critica sui temi che sono rimasti in silenzio, che sono scomodi per la memoria collettiva, diciamo, di sloveni o degli italiani, no? È importantissimo è che cominciamo a ascoltarsi l'un l'altro con un'empatia. Questa è la cosa più importante che dovremmo fare.
0: Io spero che le persone in ascolto e anche coloro che verranno al convegno comprendano l'importanza di questo ascolto con empatia. Katia, io ti ringrazio tantissimo, invito nuovamente tutti al convegno internazionale Etnografia del Silenzio, dei Silenzi, dal 1 al 3 settembre alla Facoltà di Studi Umanistici del Litorale di Capodistria, aperto a tutti, lezioni in inglese, proiezione del film martedì 1 settembre dalle ore 16 alla Biblioteca Universitaria. Abbiamo tanto da imparare veramente e tanto da ascoltare da voi. Grazie di cuore.
1: Grazie a te, grazie tantissimo.
0: Ciao.
1: Ciao.

The Sound of Silence, nella versione dei Disturbed, un silenzio che è un grido, un silenzio che è assenza. Io ringrazio tantissimo veramente di cuore la professoressa Katia Krobat-Villoget per la nostra chiacchierata. Io invito tutti a partecipare al convegno Etnografia del Silenzio, dei Silenzi, che si tiene qui a Capodistria a partire da oggi. Le lezioni, ve lo ricordo, sono in inglese e il tema che verrà sviluppato in ogni oggi in particolare parla proprio di noi e tratta le memorie, i silenzi nella regione di confine. Anche questo è un modo per conoscerci meglio, ma soprattutto, come ha detto Katia, per imparare ad ascoltarci con empatia. Il silenzio ha sempre avuto un ruolo fondamentale nelle civiltà, in antichità era un culto, per Pitagora il silenzio era la condizione essenziale preliminare per l'ascolto, la vera conoscenza. Il silenzio accompagna le preghiere, se volete, il silenzio era rappresentato dalle divinità e il silenzio, come abbiamo sentito, non è ancora stato studiato da etnografia e antropologia e oggi iniziamo a comprendere la sua importanza. Noi siamo una radio, per noi il silenzio vuol dire non trasmettere, non andare in onda, non stare assieme a voi. Allora sapete cosa? Fino a che arrivano le notizie flash, riempiremo questo silenzio con un po' di musica, bella musica.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, che cos'è per voi il vostro paese? Un luogo di ritorno, un luogo da cui fuggire, un luogo dove sentirsi a casa? È solo un luogo o è qualcosa di più? Quarta parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 1 settembre, e saluto, do il benvenuto a Mattia Jaubi. Ciao Mattia, buongiorno, che è arrivato in studio, mentre Max, io spero, sia andato a mangiare le lasagne di cui parlava prima. Ecco, perché ha fame. Allora, entriamo nel tema di questa quarta parte. Dopo tanti anni che frequento Rovigno e anche i rovignesi, io mi sono resa conto, solo da poco tempo, in maniera conscia, quanto il loro attaccamento per la propria città, il proprio paese, il proprio mare, la propria lingua sia diverso da quello di tutti noi. Non so come dirlo, non so come spiegarlo, non vorrei che nessuno si sentisse offeso, ma non è una questione di campanellismo, è proprio una questione di cuore, di cura verso le proprie radici, che va al di là della tradizione, al di là del tramandare, al di là di tutto quello che è convenzionale. E vi dico questo perché sabato sera c'è stata a Rovigno una grande festa, una serata concerto intitolata I miei primi 80 anni, in cui abbiamo festeggiato tutti insieme Sergio Predengato. Non vi dico di più, ascoltiamo insieme la chiacchierata che abbiamo fatto dopo il concerto e mentre la festa era ancora in corso, anzi era appena iniziata. Mattia, puoi mettere la traccia? Grazie.
1: Senti ancora le voci della gente, siamo a Rovigno che ha appena finito una sera meravigliosa per gli 80 anni, i primi 80 di Sergio Predengato, e mi li ho trovati qua tutti e do, perché stasera c'è stata una sorpresa in te la sorpresa, e allora che abbiamo con noi sia Sergio che la sorella Angela. Buonasera.
2: Buonasera, altro che buona.
3: Buonasera.
1: Sergio, ti mi stavi dicendo, ti sei emozionato.
2: Sì, sì, sì, ma c'è stato dei momenti, ma le emozioni viene, prima di tutto ti devi sentire l'amore verso la musica, verso la poesia, verso che quella che i nostri poeti, i nostri musicisti ne galassano. E allora questo qua porta a delle emozioni forti, poi con un pubblico come questa sera, numerosissimo.
3: E partecipe.
2: Allora a un certo momento mi sono emozionato, ma è normale, se un cantante non si emoziona, non può dar
3: via al pubblico le emozioni che senti, perché questo passaggio si fa proprio attraverso le emozioni che viene risentite. È una serata stupenda, devo dire che grazie anche della sorpresa che ti mega chiamà a cantare, che mi sono molto restia, però in questa occasione ti ha fatto proprio bene, e regalo ti me lo ha fatto a me, è stata una serata veramente stupenda, ben organizzata, ben architettata, ben presentata, bravi esecutori, un pubblico che non mi succede di rado di vederlo così partecipe, entusiasta. Complimenti, cosa dire, Sergio?
2: Ti hai detto tutto?
1: No, mi volevo dire ancora una roba invece. Sergio, ma anche Angela. Angela che ha una voce meravigliosa, tra l'altro, meravigliosa. E Sergio, ti lo dici sempre, sono qua per portare avanti la nostra identità, tutto quel che è nagalassado, e per lasciarglielo ai giovani, perché noi siamo la musica, noi siamo le nostre tradizioni, siamo la nostra parlata. Ti stavi facendo un lavoro col cuore.
2: Sì, ma questo lo faccio da tanti anni. Per esempio nel mio repertorio, anche normalmente negli ingaggi, mi canto solo in italiano, perché penso che sia la roba giusta, penso che essi rovignese, essi istriano e essi italiano permise un grande, come dovrei dire, la roba più forte di me. Mi non posso andare oltre questa roba qua, perché mi ho vissuto dei momenti nella vita non tanto, tanto bei, e ho visto che perdendo la mia identità come cantante e come uomo non funziona. E allora mi non mollerò mai fino a che Gesù Cristo mi dà la forza, perché mi piace cantare, e quando che uno che piace cantare è la cosa più bella. Mi questa sera non so come dire, non ho parole, perché a un certo momento mi ho visto la gente quanto che tiene a questo. Allora vuol dire che qualcosa sono riuscito a fare nella mia vita del cantante o del, chiamiamo così, del rovignese.
0: Io penso che ti arriva a far tanto, ma che ti fa ancora tanto e ti farà ancora tanto.
2: Sì.
0: Volevo domandarvi ancora una roba, dopo non vi disturbo più, perché se tante persone che vien fare auguri, se tante persone che vuol festeggiarti, Sergio, ti porti avanti l'identità, ma perché ti è arrivato a spostarti qua? Quando che ti eri a Monte Carlo, quando che ti eri a Nizza, perché la tua carriera, dovremmo dirlo, la stata una carriera ricca che i giovani di oggi se la sogna, e pur tutti ti resta un'umiltà meravigliosa, e questo lo dico con tutto il cuore, ti lo sa, spostandoti da qua, cosa ti mancava?
2: Allora, mi nella mia vita, neanche mia sorella non sa, perché lei era piccia, mi ho fatto tante cose, ho vissuto delle cose belle e delle cose non tanto belle. Quando che venivo a Rovigno, per me era come un rilassamento del corpo, perché andavo a giocare a calcio, poi scampavo 5-6 giorni, mia mamma non sapeva neanche là che vado, e la era di mio zio, ed è la sorella di mia mamma. Mi ho visto la grande differenza di essi fuori, non poter cantare quel che sento, dovevo fare quella che mi si ordinava. E dopo, conoscendo Piero Soffici e poi conoscendo un grande personaggio per me, mio zio Giusto. Mio zio Giusto.
0: E parliamo di Giusto Curto.
2: Giusto Curto, sì. Lui, mi da ragazzo, sono andato tante volte a pescare con lui e mi vedevo quanto amore che aveva lui per scrivere. Ma scriveva per la Rovigno, scriveva per la gente nostra, scriveva le nostre stagioni, i nostri, che noi diciamo, di armamenti di barca. E ho visto che il mio essere può essere solo qua a casa. E mi dispiace molto che mi tento di far capire anche i giovani, che tanti vuol dire mi andare via qua, cosa si fa. Non è vero, quando che ti sono a casa. Però ti devi sentire questa roba, e per sentirla forse ti devi avere forse anche un po' di fortuna, come dovrei dire, nell'essere. Perché questa sera, e mi allego, quando che i miei ragazzi che ho detto che faremo, e mi ho fatto il repertorio, la prima roba che mi ha detto, ma sa Sergio, forse che vorrei fare canzoni un po' più allegre. No, che dico, le canzoni può essere anche allegre, può essere una, due. E il pubblico che vignerà volerà sentire quel giusto suono, quel giusto momento che tutti devi pensare. Quando che mi canto, e devi pensare anche loro. E questo è
3: un senso di appartenenza che forse noi che siamo più in là con gli anni lo sentiamo molto forte. Ne piacerebbe tanto che anche i giovani sentissero questo senso di appartenenza, anche una forma di orgoglio per quel che siamo e che rappresentiamo, ognuno nel suo piccolo, almeno ecco, questi di una certa età, si è cercato di portare sempre avanti questo discorso, cantando nei vari cori, nella Marco Garbin, poi insegnando a scuola. Perché senza questo, senza le radici, la persona non è più niente. E noi purtroppo anche queste radici le sentiamo troppo forti, perché lontano dalla nostra grotta, dal nostro mar, sì. Noi che siamo nati sulla riva, non si sentiamo bene, vero?
2: No, sì. Mi non mi sento bene neanche che sono l'oridì un mese umaghese, sì, ma mi quando che sono Rovigno mi trasformo. Mi di mattina mi alzo e quando che vedo Santa Caterina e che vedo il mare e che vedo quel spiazzale che mi giocavo de ragazzo, de Murier, mi riempi di orgoglio. Allora vado giù per le scale e vado a bere il caffè e fumare il sigaro perché sono a casa, sento questa roba.
3: A casa mia, come
2: sì,
3: che dire, la
2: è casa mia, a casa mia, sì.
3: Però apprezzo anche i giovani che i va fora, i fa esperienze nuove, esperienze anche formativamente importanti, ma però che dopo dà l'amor per tornare, magari quando chi non è più troppo giovani. E anche questo è un piccolo risultato di questo lavoro che si fa di propagare, di mantenere quel che è valori, identità, tradizione, che mio fratello ha fatto tutta una vita e lo fa ancora. E si cerca di portare avanti proprio per mettere un piede nel futuro, noi che lo avevamo un po' più nel passato.
2: Sì,
3: vivo così.
2: Sì, sì,
3: ecco,
2: sì. Beh,
3: boh,
2: ma no, ma è vero, per esempio la mia vita si è andata avanti anche nella vita del spaccio, giocare le carte magari anche tutto il giorno e qualche volta se anche cioè, si andava oltre, però il spaccio era specialmente a Rovigno la vita, perché là ti cantavi, ti mangiavi, ti bevevi, ti facevi anche baruffa, però una cosa, ti eri a casa tua. E era il modo di essere là, quando che mi davi spazio, la prima roba che si faceva, si diceva portami un quarto e dopo si cantava, si faceva la rostita, si giocava le carte, si faceva le baruffate, però ti eri a casa, quella che Piero ha scritto, curivasi per il mondo, bastiva un tocco da soffitta e volisse un po' da me. Ecco, questo è l'essenziale di tutta la canzone che lui, Piero, lui mi ha detto, non sai che mi adesso mi sono inventato, dico imparate Piero tante cose, e lui ha detto ti puoi cantare questa canzone, non tutti.
3: Era un bel modo di aggregazione quel del spaccio, e era una socialità che veniva sempre curata qua in modo automatico, spontaneo, che oggigiorno non esiste. E quindi ben venga anche lo spaccio, quel che sei qua a Rovigno, perché finché canteremo e parleremo la nostra lingua e porteremo avanti le nostre tradizioni, avremo fatto il nostro.
2: Sì.
4: Grazie del cuore. Mi viene la stessa colare. Le persone a casa sentiranno la vostra voce, ma mi guardavo i vostri occhi.
3: Siamo qua a casa mia.
2: A casa mia.
4: E occhi azzurri, celesti, come il mar.
3: Sì. Siamo a casa nostra.
4: Sì, e i vebrilla.
3: Sì.
4: Grazie Sergio. Tanti auguri. E grazie Angela del cuore.
3: Grazie.

Spazio di libertà, la voce di Sergio Predengato, che ringrazio, come ringrazio Angela, sua sorella Angela, per la chiacchierata fatta assieme sabato scorso a Rovigno. È il spazio di libertà, quel luogo in cui le persone si incontravano, parlavano, sbaruffavano, facevano pace, cantavano, quel luogo che era casa per i pescatori dalle mani arse dal sole, dal sale. Quella con Sergio e Angela è una chiacchierata in un meraviglioso istroveneto. Ne parlavamo adesso con Mattia, proprio Jaubi, che se avete ascoltato bene in sé dei concetti che paiono d'altri tempi, ma che forse dovremmo recuperare tutti. Concetti come identità, radici, valori, appartenenza per quel paese, quella città, in questo caso Rovigno, che è il luogo in cui anche il corpo si rilassa, ognuno può ritrovare se stesso, così ha detto Sergio. Oggi sembra tutto così effimero, tutto di corsa, invece c'è chi ancora vive la vita con una missione. Gatto si fa portavoce di musica e poesia di autori scomparsi che ci hanno lasciato una grande eredità. Grande eredità. Credetemi, io con Gatto collaboro da tanto tempo, gli voglio bene come persona, tanto, e quella che fa non è un'operazione nostalgica, ma è proprio un'operazione di mantenimento in vita di una parte di noi, della nostra identità, perché la musica e la poesia di domani possano svilupparsi attraverso la consapevolezza e l'appartenenza anche a un luogo. A me fa morire quando parlo con lui e dice Piero, oppure mio zio Giusto, che tradotti sono Piero Soffici, grande compositore nonché direttore d'orchestra, ha diretto anche quella di Sanremo, per farvi un esempio. Quando dice zio Giusto, che è Giusto Curto, poeta rovignese, una delle anime di Rovigno, che scrisse della sua città, dei suoi rovignesi, nella sua lingua, in quell'istrioto meraviglioso che ancora oggi si sente per carriera e per le calli rovignesi. E Segato poi vi dice che tiravo sulla barca Zanini, vabbè, parla di Ligio Zanini, l'autore di quel capolavoro che è il Martin Muma, dei versi anche critici e duri verso una società in cui non si ritrovava. E poi Segato vi dice: correvo con la Spider fino a Rovigno, ciapavo un astise e che lo portavo a Aznavour. Beh, Aznavour è proprio lui, quello là, Charles Aznavour, quello con cui cantava negli anni 60, non mi ricordo adesso se a Nizza o a Monte Carlo. Ascoltare, ragazzi, ascoltare, lo ha detto anche prima Katia, forse dovremmo ascoltare non solo le storie ma anche l'anima di tanti artisti, di tante persone. Adesso rompo questo idillio meraviglioso, come sono solita fare, musica, poi le info di Viaggiando e dopo la sigla single della settimana scelta da Andrea F. Noi torneremo a Rovigno, però lo faremo con Esmeralda Cressina, perché andremo a scoprire il calendario di settembre della comunità degli italiani Pino Budicin. Oggi è così la puntata, Capodistria e Rovigno, la prossima settimana, ma chissà dove andremo. Oggi è così, musica.

ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

0: Rieccoci in studio, quinta parte di Calle degli Orti Grandi. Martedì 1 settembre è iniziata la scuola. Non sono finiti gli eventi perché l'estate non è ancora finita. Abbiamo sentito prima le voci di Angela e di Sergio Predengato, che è stato festeggiato sabato scorso dagli amici di tutta l'Istria, della comunità di Rovigno. Allora restiamo a Rovigno, perché la comunità degli italiani Pino Budicin, dopo un intenso calendario estivo, prosegue la sua programmazione a settembre, il mese di Santa Eufemia, ma non solo. Quali eventi troveremo? Lo chiediamo subito a Esmeralda Cristina, vicepresidente del Comitato Esecutivo della Comunità degli Italiani Pino Budicin. Buongiorno Esmeralda.
1: Buongiorno Rosanna, buongiorno.
0: Esmeralda, ci siamo viste qualche giorno fa.
1: Sì, ci siamo viste qualche giorno fa.
0: Ed è stato emozionante, bellissimo, posso dirlo.
1: Mi ha proprio fatto piacere vedere anche voi, vedere un pubblico così numeroso. Ed è sempre un piacere festeggiare i compleanni dei nostri rovignesi.
0: Rovigno, noi parliamo in dialetto, come ho detto, e parliamo tra di noi in dialetto.
1: Certamente.
0: La vostra comunità è una comunità attiva, attivissima. Settembre, mese importante per Rovigno, perché si celebra Santa Eufemia, ma sì, al di là della settimana dedicata alla patrona della città, troviamo tanti appuntamenti che spazia da letteratura a teatro. Troviamo anche una celebrazione importante. Da dove partimo?
1: Partiamo, diciamo, da allora, dal primo giorno degli eventi che si è dedicati alle giornate di Santa Eufemia. Come già da tanti anni viene a trovarne i nostri esuli rovignesi, e si organizza assieme a loro. Quest'anno è il 12 settembre, già abbiamo la presentazione del libro di Susanna Bino, il libro Profughi dalla Venezia Giulia a Firenze, la vicenda dei Vanchettoni, e della presentazione praticamente di un libro dove si è invitati tutti, e sarà anche presenti, ecco, come sempre, gli esuli rovignesi. Seconda giornata, avremo la rappresentazione teatrale Le Bagnine, ideata praticamente da Tullio Svettini, con testo e regia di Giorgio Amodeo. E così che se potremmo divertire anche qua guardando una bella rappresentazione teatrale, sempre in compagnia, ecco, in vita di tutti ovviamente.
0: In compagnia degli amici, sì, De Grado, con cui collabora, sì, collabora Mesa Istria, perché li conosciamo, Tullio e Giorgio, amici che ha sempre fatto un discorso attraverso il teatro di collaborazione, uniti da questo mare, ecco, siamo Rovigno e Grado, sì, uniti dal mare.
1: È vero. Poi avremo, quindi il 14 avremo Grado Teatro, il 16 è la giornata del Santa Eufemia, che per i rovignesi è molto importante. Troviamo il 17 settembre, continuiamo con una giornata molto importante per noi, perché come penso che Savega aveva letto, la scuola media superiore italiana adesso è stata intitolata Antonio Borme, e quindi il 17 settembre è l'inaugurazione ufficiale della scuola, e si sta preparando assieme alla scuola, anche la comunità e la città sta preparando un grande evento di commemorazione, di apertura, diciamo.
0: Antonio Borme, lo ricordiamo per chi non lo conosce, sì, magari ne ascolta, non lo so, magari dico città a caso, da Treviso, da Padova, ma lo conosce anche là sicuramente. È stato uno delle persone più importanti per la comunità nazionale italiana, per noi, per la minoranza, una figura cardine, diciamo, che è venuto a mancare tanti anni fa, nel 1992, ma indimenticabili le sue battaglie, indimenticabile la forza con cui lui nega sempre difeso, e che ha difeso la nostra identità. Quindi meraviglioso che la scuola adesso, la scuola superiore italiana de Rovigno, porti il suo nome. E poi sarà ricordata anche un'altra persona, quel che noi chiamiamo il maestro di tutti noi, però era il maestro de musica di tutti noi, quindi è una serata dedicata a Vlado Benussi, giusto?
1: Sì, una serata dedicata a Vlado Benussi, ogni anno che dedichiamo, perché che vuole alla fine dedicarghe queste giornate. Il 20 settembre gli dedichiamo la serata dedicata a lui, assieme a Biba Benussi, sarà presenti tanti amici, tanti rovignesi, a commemorare, a far festa a quest'uomo che ha segnato la vita di tanti.
0: Se avevamo dimenticato una serata, che si chiama Serata in Famiglia. con dei piccoli appunti qua davanti. Serata in famiglia, che in realtà è importante perché proprio riunisci le persone. Voi siete una comunità che punta molto sulle persone, le singole persone, e questa è una cena, un pranzo, un momento conviviale per stare insieme, per scambiare anche memorie, ricordi, ma anche per progettare il futuro assieme agli esuli rovignesi.
1: Sì, è una serata che viene organizzata da un sacco di anni. Noi abbiamo sempre il piacere di accogliere, ecco, praticamente in comunità i nostri esuli rovignesi, e loro con piacere ne fa visita, ecco, ogni anno. E è un pranzo, una cena, come si vuol dire, che nella quale è anche un pranzo di musica, un pranzo dove che si scambia ricordi, idee, e come sempre Savea Rovigno, molta felicità, ecco.
0: Senti, settembre, adesso cambio discorso, vado fuori dal programma. Settembre, Santa Eufemia. Voi avete un legame forte con Santa Eufemia, un legame che va al di là della religione, al di là della fede. Sei proprio una persona che accompagna i rovignesi in ogni momento.
1: Sì, ne accompagna nella vita di tutti i giorni. La nostra santa, che è arrivata in un modo, ecco, particolare nella nostra città, è stata dai cittadini sempre vista proprio come una grande patrona, come una, ecco, come un punto di riferimento,
0: come parte di Rovigno. Allora, buon mese di Santa Eufemia, e invito tutti quanti a partecipare agli eventi della Comunità degli Italiani Pino Budicin, perché ogni volta che si va a Rovigno si è a casa, posso dirlo?
1: Ti può dirlo.
0: Esmeralda, grazie de cuore.
1: Grazie Rosanna, e grazie a tutti gli ascoltatori, e ci vediamo numerosi agli eventi di settembre.
0: E certo, e noi verremo. Grazie, ciao.

0: All Lovers, Tom Odell and the Lumineers, per ringraziare Smeralda Cressina e invitarvi tutti a Rovigno. Siamo arrivati al momento del che fate, dove andate questi giorni? Allora, la memoria ha fatto un po' assieme al silenzio, alla vita da filo conduttore di questa mattinata, allora io voglio segnalarvi un appuntamento che mette insieme giovani e memoria. Sabato prossimo 5 settembre alle 18:30 alla Sala Luttazzi del magazzino 26 di Porto Vecchio, Trieste, troviamo due produzioni indipendenti del territorio, due modi diversi di raccontare la memoria attraverso il cinema, e sono realizzati da giovani, mi raccomando. Saranno proiettati La Croce di Ferro di Luca Bertossi e Lady Darkness di Elisabetta Cancelli. La Croce di Ferro, un mediometraggio storico appunto di Bertossi, ambientato nel Friuli del 1944 durante l'occupazione tedesca, e racconta l'incontro forzato tra un partigiano ferito e un soldato tedesco smarrito sulle montagne carniche. Non spoilerò niente, vi dico solo che al centro della storia, oltre alla guerra, il conflitto tra odio, paura e istinto di sopravvivenza, c'è anche la possibilità, ci dà la possibilità di riconoscere anche l'umanità che è insita nel proprio nemico. Mentre Lady Darkness invece è un cortometraggio di Elisabetta Cancelli, giovanissima anche lei, firmato Silent Dream, ed è un tributo al romanticismo gotico sospeso tra suggestioni ottocentesche e atmosfere medievali, ed è stato girato tra Monrupino, il Carso, grazie anche alla grande amicizia e collaborazione della comunità di Monrupino e Sagrato del Carso, e l'altipiano di Gorizia. Questo film unisce fantasy, poesia, atmosfere dark, ha una riflessione sui legami familiari, sulle dinamiche manipolatorie, sulla ricerca della libertà. Perché vi segnalo queste proiezioni? Perché io credo nei giovani e credo che i giovani vadano sempre supportati nella loro ricerca, nel loro percorso. E poi in velocità me l'hanno inviato stamattina, mannaggia ragazzi, e scorro proprio il comunicato dal cellulare, perché dal 4 al 6 settembre a Verteneglio c'è Tunes and Tunes, il famoso festival con un programma ricco di fumetto, illustrazione, musica, vinili e cultura pop. Come anteprima del festival, giovedì si terrà anche un laboratorio speciale di apertura. E anteprima del festival, venerdì 4 settembre alle 19 c'è l'inaugurazione del festival e delle mostre, cioè c'è l'inizio ufficiale con tantissimi ospiti principali ed espositori: Daniel Jegel, Darko Mazzan, grandi nomi della scena fumettistica regionale, internazionale, artisti emergenti, poi ci sarà le performance audiovisiva, Jegel dipingerà un muro dal vivo accompagnato dalla musica di Nenad Sinkhouse e Marco 48, un mix di jazz, d'avanguardia, post-rock, elettronica. Poi c'è sempre l'after party, perché là ci si diverte. Sabato 5 c'è la fiera, laboratori e panel, fiera del vinile, mi raccomando, per tutti gli appassionati. Poi ci sono altri laboratori, insomma è un festival in cui trovate un po' di tutto. Trovate anche domenica, a chiudere tutto alle 19:30, un quiz di cultura generale incentrato su fumetti e su musica. Mi raccomando, tutti quanti quindi a Verteneglio dal 4 al 6 settembre per tuffarci nel mondo dei fumetti, dell'illustrazione, della musica, dei vinili e della cultura pop.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente, Giulia Bresch, io serenamente vi saluto perché siamo arrivati agli sgoccioli anche di questo martedì 1° settembre. Allora ringrazio subito gli ospiti che hanno impreziosito la puntata di oggi, la professoressa Katia Hrobat-Virloger, che ci ha parlato del convegno internazionale Etnografia del Silenzio, dei silenzi, che fra poco parte, fra poco precisamente alle 13, proprio qui a Capodistria, alla Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università del Litorale. 12 relatori internazionali ad esplorare le forme di silenzio che hanno accompagnato la nostra storia, una 3 giorni dedicata a capire come comprendere il silenzio in etnografia, come interpretarlo, affrontarlo in tutti i suoi aspetti, e le lezioni sono aperte a tutti e vi ricordo che sono in inglese. Grazie a Sergio Predengato e ad Angela, sua sorella dalla voce meravigliosa, Angela, che ho incontrato sabato scorso a Rovigno dopo la serata concerto, i miei primi 80 anni, per festeggiare Sergio, l'artista, l'uomo, la persona che ha deciso di fare della musica una missione per tramandare valori, radici, identità. E infine l'abbiamo sentita poco fa, Esmeralda Cristina, grazie Esmeralda, della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno, che ci ha parlato, invitato a partecipare al ricco programma e agli eventi di settembre che coincidono con la festa di Santa Eufemia e non solo. Se non avete sentito le nostre chiacchierate, lo sapete, potete ascoltarle fra poco, pochissimo, il tempo di un caffè, datemi un caffè, sul sito di Radio Capodistria. Carico i podcast fra poco, mentre se volete ascoltare tutta la puntata, vabbè, basta mettere la sveglia un attimo prima delle 3 del mattino e alle 3, puff, appariamo noi come il genio della lampada di Aladino. Grazie ragazzi, grazie ai nostri tecnici, Maxim Vergan prima e ora Mattia Jaubi. Grazie Mattia per avermi accompagnato anche questa mattinata in un viaggio fatto di memoria, di silenzi, di vita, di bellezza. Grazie a voi a casa per il vostro affetto, uscite, siate curiosi, imparate ad ascoltare, ad ascoltarvi, ma soprattutto, l'ho detto un attimo fa, circondatevi di bellezza che di bruttezza, ne è pieno il mondo. A martedì prossimo, ciao!

0: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
0: su Radio Capodistria.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Alberto Cernat, sono le ore 6:15 da Radio Capodistria, le notizie flash. Oggi i ministri degli esteri dell'Unione Europea si riuniscono in Irlanda per discutere la riforma della diplomazia comunitaria. Durante l'incontro si affronteranno il proseguimento degli aiuti militari ed economici all'Ucraina, l'ipotesi di nuove sanzioni contro la Russia a seguito del recente ritrovamento di un drone esplosivo sospetto a Lipsia e le gravi tensioni in Medio Oriente, con l'attenzione rivolta alla crisi umanitaria a Gaza, al contesto regionale e agli sviluppi in Cisgiordania. La Camera di Stato si riunisce oggi in seduta straordinaria per votare sulla revoca dell'immunità parlamentare al deputato di Movimento Libertà ed ex premier Robert Golob, consentendo così il proseguimento dell'inchiesta giudiziaria relativa alle presunte ingerenze sul lavoro della polizia nel caso Bobnar. Il Parlamento negherà l'immunità senza dibattito, accogliendo la richiesta della Procura di Stato Specializzato e la volontà dello stesso Golob, il quale ha già comunicato di voler rinunciare all'immunità per affrontare e chiarire rapidamente il procedimento a suo carico. E dopo l'annuncio del leader dell'SDS Janez Janša di voler agire per vie legali, è arrivata la conferma. Janša ha citato ufficialmente in giudizio il presidente di Movimento Libertà Robert Golob e il coordinatore di Levizza Sinistra Luca Mesez. La causa nasce dal rifiuto dei due rivali di ritirare entro 24 ore le accuse lanciate in campagna elettorale, nelle quali addebitavano a Janša fatti di corruzione, alto tradimento e collaborazione con gli israeliani per un'ingerenza sul voto. 11 paesi dell'Unione Europea, tra cui Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna, chiedono di ridurre l'uso dei veti che rallentano la politica estera comune e di aumentare il ricorso alla maggioranza qualificata. In una lettera all'alta rappresentante Kaja Kallas, i firmatari sostengono che il consenso debba garantire l'unità europea senza impedire risposte rapide alle crisi internazionali. Tadej Pogačar, costretto al ritiro dalla Vuelta di Spagna dopo una grave caduta, è stato operato con successo alla clavicola sinistra all'ospedale Dexu di Barcellona. L'intervento è riuscito e il corridore resterà alcuni giorni sotto osservazione. Gli esami hanno rilevato anche una commozione cerebrale, una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e diverse scoriazioni. Pogačar continuerà la riabilitazione a casa col supporto dello staff medico della squadra, ma i tempi di recupero restano incerti e la sua presenza ai mondiali appare improbabile. Ci fermiamo qui per il momento. Il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7:15. A più tardi.

pieno di rose, questo giardino di tentazioni in cui cadere. Ama chi è con te, ama chi è con te, e bevi l'acqua con le mani. Ama chi è con te, ama chi è con te, fallo adesso e non domani. A volte non basta

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata, un buon mercoledì a tutti voi che siete in ascolto, ben trovati. Traffico in questi minuti regolare e scorrevole lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo allora che sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di giovedì 3 settembre fino alle ore 6 di venerdì 4 settembre per lavori verrà chiuso in uscita lo svincolo di Verona Est per chi proviene da Venezia. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno da Alberto Cernaz, vediamo i titoli del nostro giornale del mattino che andrà in onda alle 7.15. Forum di Bled chiude la 21esima edizione, Europa e sicurezza al centro del confronto internazionale. 11 paesi dell'Unione Europea chiedono di ridurre i veti e rendere più facile l'adozione di decisioni comuni. Il leader dell'SDS, Janez Janša, cita a giudizio Robert Golob e Luka Mesec, marcia per la pace verso Gerusalemme. La caravana ha fatto tappa a Capodistria. Il silenzio come oggetto di indagine etnografica, se ne parla ad una conferenza presso l'Università del Litorale. Questi alcuni dei temi che tratteremo nel giornale del mattino da Radio Capodistria. Alle 7.15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa centrale: si è esteso un campo di alta pressione da nord-ovest, affluisce sulle nostre regioni aria fredda e umida. Previsioni: oggi cielo in prevalenza sereno, nuvolosità variabile sull'arco alpino, nel tardo pomeriggio possibili rovesci e temporali sulle regioni settentrionali del paese, temperature da 24 ai 31 gradi, nella notte schiarite, domani bel tempo, sulla costa soffierà debole bora, temperature minime da 11 a 19 gradi, le massime sui valori odierni. Venerdì e sabato soleggiato, soffierà vento da sud-ovest, temperature in aumento. La viabilità infine: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, intenso in entrata dei grandi centri urbani. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Forum di Bled chiude la 21ª edizione. Europa e sicurezza al centro del confronto internazionale. 11 paesi dell'Unione Europea chiedono di ridurre i veti e rendere più facile l'adozione di decisioni comuni. Il leader dell'SDS Janez Janša cita in giudizio Robert Golob e Luka Mesec. Marcia per la pace verso Gerusalemme, la caravana ha fatto tappa a Capodistria. Il silenzio come oggetto di indagine etnografica, se ne parla una conferenza presso l'Università del Litorale. Cordiale buongiorno da Alberto Cerna. Si è conclusa la 21ª edizione del Forum strategico di Bled, il principale evento di politica estera che il ministro degli esteri Tone Kaiser ha definito uno dei fiori all'occhiello della Slovenia, anche per la sua capacità di promozione del paese, come dimostrano gli oltre 2.000 partecipanti e i 130 giornalisti accreditati, 70 dei quali stranieri. Allargamento dell'Unione Europea, futuro dell'alleanza transatlantica, rafforzamento della sicurezza, Ucraina, connettività e sviluppo tecnologico, i temi affrontati negli oltre 50 panel. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Dopo due giorni oltre 50 panel, il ministro Kaiser si è detto soddisfatto per il successo di un forum che nei fatti è servito soprattutto a riposizionare la politica estera della Slovenia sotto la guida del nuovo governo conservatore. Tema centrale è la sicurezza, che secondo la nuova visione di Lubiana passa innanzitutto per un rilancio dell'Unione Europea chiamata a ritrovare la sua capacità di modellare un mondo sempre più in cambiamento. E in questo contesto la Slovenia può e deve dare il suo contributo, secondo Kaiser, dai temi per lei più stringenti, ovvero Balcani occidentali ed Europa centro-orientale. Ampio spazio quindi al dibattito sull'Ucraina, sempre a partire dal presupposto che le decisioni prese a livello nazionale ed europeo debbano riflettere i valori e interessi della Slovenia, convinta che la pace si raggiunga passando dal mondo delle narrazioni fantasiose alla realtà, per utilizzare le parole del ministro nel panel dedicato. In quest'ottica anche la dimensione transatlantica ritrova ora nuovo slancio e diventa di fondamentale importanza, così come la cooperazione con gli Stati Uniti, ribadita dalla partecipazione di alti funzionari del Dipartimento di Stato. E per tornare al centro degli interessi più prossimi della Slovenia, da segnalare anche la discussione dedicata alle sfide del mare Adriatico, nella quale il ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec ha invitato a un cambio di prospettiva, dalla competizione alla collaborazione per sfruttarne al massimo le potenzialità. L'accademico ed ex presidente dell'autorità portuale di Trieste, Giancarlo Maresca, fra i relatori del panel, ai nostri microfoni ha offerto questa prospettiva.
3: Non è un problema di vantaggio, è un problema di grande rischio anche dell'Adriatico, ma in generale del Mediterraneo. Corre il rischio di presentarsi come un grande lago per crociere, short-sea shipping, traghetti e forse migranti, ahimè, perché le vie di accesso al Mediterraneo sono oggi sostanzialmente limitate dal momento che il Mar Rosso oggi è un problema. Questo è il grande tema che va affrontato. Qualcuno lo deve affrontare e non lo si affronta con piccole riforme locali.
1: 11 paesi dell'Unione Europea, tra cui Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna, chiedono una svolta nella politica estera del blocco, ridurre i veti ostruzionistici e rendere più facile l'adozione di decisioni comuni. Il servizio di Corrado Cimador.
4: In una lettera inviata all'alta rappresentante per gli affari esteri Kaja Kallas, i firmatari, tra cui anche Belgio, Austria, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Romania e Svezia, difendono la cultura del consenso, ma avvertono che questa non deve trasformarsi in un ostacolo all'azione. In un contesto segnato da guerra, instabilità e crescente competizione internazionale, sostengono, l'Unione Europea deve poter utilizzare rapidamente il proprio peso politico, economico e diplomatico. Il problema è il principio dell'unanimità, che in materia di politica estera consente a un singolo Stato di bloccare una decisione condivisa dagli altri 26. Una dinamica emersa più volte durante gli anni del governo di Viktor Orbán, quando l'Ungheria ha utilizzato il veto per ottenere concessioni. Tra gli episodi più recenti figura il blocco di un prestito europeo da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. I paesi firmatari propongono 5 linee d'azione: un maggiore rispetto del principio di leale cooperazione e della solidarietà, un ricorso più frequente alle astensioni costruttive, il divieto di collegare i dossier di politica estera a questioni non correlate, l'esplorazione delle possibilità previste dai trattati per passare al voto a maggioranza qualificata e l'obbligo di fornire motivazioni precise per chi decide di opporsi. Al centro del dibattito c'è la cosiddetta clausola passerella, che potrebbe consentire di superare l'unanimità anche caso per caso. Resta però il paradosso: per attivarla è necessaria l'unanimità stessa. I sostenitori della riforma puntano a un'Unione Europea più rapida ed efficace, i piccoli Stati temono invece di perdere uno strumento essenziale per tutelare i propri interessi. La sconfitta di Orbán ha riaperto la partita, ma la finestra per una riforma potrebbe non restare aperta a lungo.
1: Sono entrate in vigore le modifiche alla legge elettorale locale che privano del diritto di voto i cittadini extra UE con residenza permanente in Slovenia. La norma, approvata a giugno su proposta del centrodestra e di Resnica Verità, è diventata esecutiva dopo il ritiro dell'iniziativa referendaria dell'Associazione per i diritti degli stranieri alla vigilia della raccolta firme a causa del referendum consultivo parallelo della coalizione fissato l'11 ottobre. L'opposizione e il servizio giuridico del Parlamento ne denunciano l'incostituzionalità, trattandosi di un diritto garantito da 24 anni, e l'inapplicabilità tecnica a ridosso del voto. È già pronto il ricorso della Corte Costituzionale. Se verrà concessa la sospensione, la legge non si applicherà alle elezioni del 15 novembre. Dopo l'annuncio di fine marzo, il leader dell'SDS, Janez Janša, ha ufficialmente citato in giudizio il presidente di Movimento Libertà, Robert Golob, e il coordinatore di Levica Sinistra, Luka Mesec, per le dichiarazioni rese durante la campagna elettorale, nelle quali gli venivano addebitati fatti di corruzione e una presunta collaborazione con gli israeliani per un'ingerenza sul voto. Janša pretende la smentita formale delle affermazioni. Alessia Mitar.
5: Dalle parole ai fatti, Janez Janša ha mantenuto il punto e dato seguito all'avvertimento di ricorrere alle vie legali. Subito dopo le elezioni parlamentari di marzo, il leader si era rivolto tramite l'avvocato Franzi Matos a Robert Golob e Luka Mesec. Attraverso una diffida, Janša aveva intimato ai rivali di ritrattare entro 24 ore le affermazioni pronunciate nei dibattiti televisivi e nelle uscite pubbliche tra il 16 e il 20 marzo. In quell'occasione i due lo avevano tacciato di corruzione, di tradimento e di aver collaborato con soggetti israeliani per interferire nel processo elettorale. Scaduto l'ultimatum senza alcun passo indietro, la vicenda si è spostata nelle aule di tribunale, come rivelato dal portale N1 e confermato dagli atti acquisiti dall'agenzia STA. Nelle citazioni in giudizio, Janša chiede di obbligare i due esponenti a ritrattare le dichiarazioni ritenute false e lesive della sua reputazione, a rimuovere i relativi contenuti digitali, a scusarsi pubblicamente, oltre al risarcimento integrale delle spese legali. Dal canto suo, Mesec ha confermato di aver ricevuto l'atto prima del l'estate, di aver già risposto alle contestazioni, liquidando la vicenda con un secco "ci vediamo in tribunale". Ribadisce che le proprie parole rientrano nel dibattito politico e nel diritto di cronaca. Richiamando le vicende antecedenti al voto, il caso Black Cube, Mesec ha poi difeso la definizione di Janša come il politico più corrotto del paese, ritenendola fondata sui numerosi procedimenti penali e sulle inchieste giornalistiche a suo carico. Inoltre sottolinea come lo stile comunicativo notoriamente aggressivo di quest'ultimo rende improbabile un reale danno al suo onore. Parallelamente, Golob sostiene che le proprie esternazioni vadano interpretate come metafore e severi giudizi nei confronti di un avversario accusato di aver anteposto i propri interessi a quelli dello Stato. Trattandosi del confronto tra i due principali aspiranti alla guida del paese, la libertà di espressione in campagna elettorale può essere limitata solo in via eccezionale, dovendo i candidati accettare scontri verbali particolarmente accesi.
1: La tragedia di Mileto in Calabria ha fatto un'altra vittima. È morta ieri Petra Jamnik-Kobolt, la donna slovena di 44 anni rimasta gravemente ustionata nell'esplosione avvenuta lo scorso 25 agosto all'interno di un bed and breakfast. Era ricoverata da quasi una settimana nel centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove i sanitari avevano tentato di salvarle la vita. Il suo decesso arriva pochi giorni dopo quello del marito Isidor Kobolt, morto il 27 agosto nel centro Grandi Ustionati di Palermo. Resta aggrappata alla vita la loro figlia Emma, appena 10 anni, ricoverata al centro Grandi Ustionati di Bari. Il comune di Raunen-a-Koroškem, da dove provenivano i turisti sloveni, ha proclamato 3 giorni di lutto cittadino.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Ieri tappa a Capodistria per i partecipanti della Peace Walk to Jerusalem, partito dalla Spagna all'inizio dell'anno. Il pellegrinaggio si prefigge di raggiungere Gerusalemme nella primavera del 2027. Sentiamo Lionella Pausin, Acquavita.
6: Stiamo cercando di aiutare i costruttori di pace, prima di tutto partendo dal nostro territorio, cercando di far evolvere le cose in positivo qui dove viviamo, ha dichiarato Alessandro Capuzzo, coordinatore della tavola regionale per la pace del Friuli Venezia Giulia, che ha organizzato questa parte del percorso.
7: Dalla zona di Alpe Adria, qui siamo italiani, sloveni e croati, ci stiamo muovendo verso la Bosnia, e lì incontreremo tutti gli altri europei che nel frattempo si sono radunati a Budapest. E da Sarajevo, dove arriveremo intorno alla prima settimana o seconda di ottobre, da lì tutti insieme si andrà avanti con la speranza di riuscire finalmente a entrare a Gerusalemme.
6: Si tratta di un cammino a cui ci si può unire liberamente per poche ore, giorni, settimane o per l'intero tragitto, attraversando 24 paesi. L'iniziativa si propone di contrastare il sentimento di frustrazione generato dall'impotenza di fronte al drammatico conflitto israelo-palestinese, dove le azioni militari, l'occupazione e il disinteresse politico causano gravi sofferenze interne e forti divisioni internazionali. Proveniente da Mugio e diretta verso Fiume, la quarantina di partecipanti è stata accolta a Capodistria in piazza Vergerio dalla vice sindaca Matea Hrvatin Kozlovic, che nel rivolgere il proprio benvenuto ha espresso pieno sostegno ai promotori di pace. La comitiva è stata poi ospitata presso il terrazzo delle vedute del centro multimediale italiano Gravisi dell'Unione Italiana di Capodistria, dove il coordinatore Maurizio Tremul ha presentato le attività e l'organizzazione dell'ente. La pace è per noi un valore assoluto, ha affermato Tremul ed ha aggiunto.
8: Noi che abbiamo anche nella nostra storia conosciuto momenti drammatici, sia come carnefici sia come vittime, ci sembra giusto dare il contributo per sensibilizzare soprattutto l'opinione pubblica affinché faccia pressione sui governi affinché possano finalmente intraprendere dei veri percorsi di pace di tanti troppi conflitti devastanti che insanguinano le mani.
1: La Croazia stanzia 6 milioni di euro per un accordo quadro triennale finalizzato alla demolizione delle costruzioni abusive, comprese quelle realizzate illegalmente lungo la costa, con l'obiettivo di accelerare gli interventi dell'ispettorato statale. Dal 2019 all'ottobre 2025 sono stati emessi 6.652 ordini di demolizione e rimosse 2.305 costruzioni, di cui 586 nel solo 2025. La gara, attualmente in fase di consultazione preliminare, assegnerà l'80% del punteggio al prezzo e il 20% all'esperienza del tecnico responsabile. L'iniziativa mira a rafforzare nei prossimi 3 anni la capacità dello Stato di contrastare l'abusivismo edilizio e la trasformazione illegale del territorio, soprattutto nelle aree costiere sottoposte a forte pressione turistica. si è aperta ieri a Capodistria, presso la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università del Litorale, la conferenza internazionale Ethnography of Silences, l'appuntamento che si protrarrà fino a domani. Riunisce ricercatori e ricercatrici provenienti da numerosi paesi europei ed extraeuropei per confrontarsi su un tema tanto originale quanto delicato: il silenzio come oggetto di indagine etnografica. Barbara Costamagna.
9: Il silenzio non va inteso semplicemente come assenza di parola, ma come una vera e propria forma di comunicazione capace di custodire memorie, emozioni e identità collettive, spesso legate a esperienze di conflitto e di trauma intergenerazionale. Questa è l'ipotesi che si cela dietro al lavoro decennale dell'antropologa Katia Hrovat-Virloger, tra gli organizzatori della conferenza dedicata all'etnografia del silenzio, che con questa canzone sui traumi lasciati dai conflitti ha preso il via a Capodistria. La professoressa Hrovat-Virloger.
10: Qua ci raduniamo dei 12 paesi, professori che penseremo sul silenzio, sui traumi, sulla violenza strutturale, sul postcolonialismo, su tutti questi diversi aspetti, il quale risultato è il silenzio.
9: Interverranno in questi giorni alla conferenza Michel Bosson, del Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica di Parigi, che ha approfondito il tema della memoria degli sfollamenti forzati, Tracy McIntosh dell'Università di Auckland, che parlerà della violenza istituzionale subita dalla popolazione Maori nell'ambito dell'inchiesta neozelandese sugli abusi in istituti statali, e Katrin Pabst dalla Norvegia, che interverrà invece sul tema dei segreti di famiglia legati alle conseguenze a lungo termine della guerra. Il programma della conferenza prevede inoltre la proiezione del documentario The Shadows of Silence, nonché l'allestimento di due mostre, una fotografica e una artistica, curate appositamente per l'occasione. I lavori si concluderanno con una tavola rotonda dedicata al tema della riconciliazione, alla presenza delle tre relatrici principali.
0: Lo sport.
1: Tadej Pogačar, ritiratosi dalla Vuelta di Spagna dopo una grave caduta, è stato operato con successo alla clavicola sinistra presso l'ospedale universitario di Barcellona. Il medico della UAE Emirates, Adrian Rotun, ha comunicato che l'intervento è andato bene e che il corridore resterà ricoverato per alcuni giorni sotto osservazione. Gli accertamenti hanno evidenziato, oltre alla frattura scomposta della clavicola, una commozione cerebrale, una frattura stabile della vertebra cervicale C7, numerose scoriazioni. Pogačar proseguirà la convalescenza e la riabilitazione a casa sotto la supervisione dello staff medico della squadra, mentre restano incerti i tempi di recupero e appare improbabile una sua partecipazione ai mondiali tra meno di un mese. Intanto la decima frazione della Vuelta dal Caraza a Elche de la Sierra, lunga 184 chilometri, ha visto a sorpresa il successo del 24enne francese Bastien Tronchon. Il transalpino è stato bravo a sorprendere sul traguardo i nomi più attesi. Il podio di giornata è completato dal danese Magnus Cort Nielsen e dal belga Thibaut Nys. Resta invariata la classifica generale. Lo spagnolo Enric Mas, in maglia rossa, precede lo sloveno Primož Roglič di 1:18. Sono le 7:32, è tutto per il giornale del mattino di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mita, realizzazione tecnica curata da Maxim Bergan. A tutti voi una buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code per traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. In direzione Padova, attenzione ad un veicolo in panne segnalato tra Castellana e Venezia. Sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle ore 21 di giovedì 3 settembre fino alle ore 6 di venerdì 4 settembre per lavori rimane chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per chi proviene da Venezia. Ed è tutto per questo appuntamento. Ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno, ben trovate anche in questo mercoledì, la prima settimana di questo

0: questo 2 di settembre alle 8 e 2 minuti. In questo istante iniziamo, parleremo anche di varie cose, ovviamente, come sempre succede, parleremo di intelligenza artificiale anche per la spesa al supermercato, sì, parleremo di gentilezza che qualche volta viene ricambiata, insomma qualche volta, per fortuna, ciò succede in effetti. Poi parleremo anche di novità cinematografiche, ma anche di patente, la patente di guida. Ce l'avete? Siete giovani, ce l'avete? Siete anziani, ce l'avete? Non l'avete mai fatta? Insomma, sono situazioni diverse e sono cambiate anche un po' così le caratteristiche delle persone che appunto prendono la patente. Poi vi racconto la storia. Ma intanto ci sono Gabri Ponte, Giovanotti, questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

When I Was Your Man, da parte di Bruno Mars su Radio Capodistria questa mattina. Allora, parliamo di film. Dovrebbe uscire un nuovo film in live action dei Flintstone. Li ricordate? Beh, sicuramente, dai. Fred e Wilma, Barney e Betty, i figlioletti, insomma, alla fine, cioè, generazioni li hanno guardati, però era un po' quasi di nicchia per certi versi. Ma tant'è, che dovrebbe uscire questo nuovo live action con protagonista Ryan Gosling. Si parla di lui e soprattutto come protagonista del film Bam Bam Rubble adulto. Ecco, lo riporta il sito Deadline. E sarà Gosling a vestire proprio i panni di questo celebre personaggio. Non si hanno dettagli sulla trama, su cast, data d'uscita, nulla. Però tanto si sta parlando di questo. Intanto un po', per chi magari si è dimenticato dei Flintstone, gli antenati si facevano conoscere anche come titolo, non per la televisione italiana. Era 1960 quando uscivano la prima volta in America questa creazione di William Hanna e Joseph Barbera. Da Bam Bam Rubble, e sarebbe il figlio adottivo dei Rubble, no? Di Barney e Betty. Ed è sempre stato noto al pubblico come il bambino dalla forza spropositata. Però, diciamo, nel nuovo film dovrebbe essere diverso, cresciuto, ruolo da protagonista, ma non è nemmeno la prima volta che Bam Bam infatti si presenti in queste vesti. C'era già una serie animata, The Pebbles and Bam Bam Show, degli anni 70, dove appunto questo bimboccio era un adolescente fidanzato con Pebbles, poi, e frequentava la Bedrock High School. Avevano anche formato una band, i Bedrock Rockers. Tra l'altro erano ruoli principali, tant'è che Fred e Wilma, come volete, e Barney e Betty erano praticamente scomparsi. Si erano visti soltanto per brevi sequenze. Negli anni 60 era prodotta dalla Warner Bros. Appunto questa serie, adattata già per il grande schermo in live action già due volte. Nel 94 con i Flintstones, probabilmente lo ricordate, e nel 2000 con i Flintstones a Viva Rock Vegas. Insieme i due film avevano incassato 400 milioni di dollari al botteghino mondiale. E adesso si parla di questa terza uscita, ma tra l'altro si parla anche molto di Ryan Gosling ultimamente, no? Grande successo per lui con Project Hail Mary, dove è stato protagonista e produttore. Apparirà anche nel reboot del cinecomic Ghost Rider, in arrivo al cinema nel 2028. E poi c'è anche la complicata questione del sequel di Barbie, perché Gosling, Margot Robbie e la regista Greta Gerwig e la Mattel non si sono ancora accordati su tutto, sono in trattative ancora con la Warner Brothers, per cui insomma sarà da vedere. Ma intanto si parla di questo nuovo film, appunto, con gli antenati, dai, diciamoli, chiamiamoli come si conoscevano, forse meglio, però vabbè, insomma, i Flintstones, dai, assolutamente conosciuti anche così. Vedremo quando e se succederà davvero. Ma intanto la musica, quella di Gracie Abrams, Look at My Life.

Beh, diciamo che le vacanze sono terminate quasi per tutti, a parte quelle che hanno deciso di farle appunto a settembre, evidentemente non hanno figli da portare a scuola, eccetera, per cui il ritorno al mio paese non è più quello, cioè è il contro ritorno praticamente. La gente se n'è tornata, se appunto aveva questa storia di tornare al paese per le vacanze, mo è tornata nelle città che si stanno riempiendo. Già stamattina notavo qui a Capodistria il cambiamento totale della gente che gira verso le 7 qualcosa del mattino, cioè la tipologia di persone, chiaramente molti più giovani che andavano a scuola. Negli altri giorni invece durante l'estate c'è abbastanza un deserto e si sta così tranquillamente, invece c'è molta più vitalità e vociare vario appunto nelle mattinate qui a Capodistria, nei giorni in cui si sono aperte le scuole, cioè da ieri appunto da queste parti. Adesso c'è anche Rai e fra poco l'informazione flash delle 8:30.

0: Se è la musica che vi piace, toglietevi lo sfizio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 8.30. Sono entrate in vigore le modifiche alla legge elettorale locale che privano del diritto di voto i cittadini extra UE con residenza permanente in Slovenia. La norma approvata a giugno su proposta del centrodestra e Resnica Verità è diventata esecutiva dopo il ritiro dell'iniziativa referendaria delle associazioni per i diritti degli stranieri alla vigilia della raccolta firme a causa del referendum consultivo parallelo della coalizione fissato all'11 ottobre. L'opposizione e il servizio giuridico del Parlamento ne denunciano l'incostituzionalità, trattandosi di un diritto garantito da 24 anni e l'inapplicabilità tecnica a ridosso del voto. È già pronto il ricorso alla Corte Costituzionale. Se verrà concessa la sospensione, la legge non si applicherà alle elezioni del 15 novembre. In seguito all'attribuzione alla Russia di un attacco ibrido con drone esplosivo presso l'aeroporto di Lipsia, la Slovenia ha espresso solidarietà alla Germania per voce del proprio Ministero degli Esteri, invocando una risposta unita e decisa dell'Unione Europea contro i tentativi di destabilizzazione. L'episodio, avvenuto a inizio agosto e seguito dalla chiusura del consolato russo a Bonn da parte di Berlino, ha raccolto la condanna unanime della NATO e di Bruxelles. Dal canto suo, il presidente russo Vladimir Putin ha respinto categoricamente le accuse, definendole prive di fondamento e sostenendo che le prove siano state fabbricate dalla Germania per ragioni di politica interna, volte a distogliere l'attenzione dalle difficoltà economiche del governo di Friedrich Merz. In risposta agli attacchi statunitensi contro le postazioni della Guardia Rivoluzionaria in territorio iraniano, che hanno causato 11 morti e decine di feriti, Teheran ha sferrato un'offensiva notturna con missili e droni verso diverse basi USA in Medio Oriente, tra cui Giordania, Bahrain e Kurdistan iracheno, estendendo la minaccia fino al Kuwait. L'operazione di Washington, motivata dal CENTCOM come ritorsione ai recenti raid iraniani contro mercantili nello stretto di Hormuz e truppe americane, ha distrutto infrastrutture militari, sistemi radar e navali. Nonostante Donald Trump abbia intimato a Teheran di non reagire, pena ritorsioni ben più pesanti, la Guardia Rivoluzionaria ha promesso severe punizioni per l'aggressione. La tragedia di Mileto ha fatto un'altra vittima. È morta ieri Petra Jamnik Kobolt, la donna slovena di 44 anni rimasta gravemente ustionata nell'esplosione avvenuta lo scorso 25 agosto all'interno di un bed and breakfast della località calabrese. Era ricoverata da quasi una settimana nel centro grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove i sanitari avevano tentato di salvarle la vita. Il suo decesso arriva pochi giorni dopo quello del marito Isidor Kobolt, morto il 27 agosto nel centro grandi ustionati di Palermo. Resta aggrappata alla vita la loro figlia Emma, appena 10 anni, ricoverata al centro grandi ustionati di Bari. Il comune di Raune na Koroške, da dove provenivano i turisti sloveni, ha proclamato 3 giorni di lutto cittadino. È tutto per le notizie, le 8:34 minuti.
1: Prima pagina.
2: La voce del popolo, il quotidiano dell'Istria e del Quarnero, titola Pola, scuola media superiore italiana, Dante nel segno del 25esimo nella nuova sede. Quest'anno saranno a 30 le matricole nelle prime classi. E ancora Croazia, l'inflazione torna a salire 4,1% dopo 3 mesi di rallentamento. Ad agosto i prezzi accelerano, a pesare soprattutto energia e servizi. Il quotidiano Delo apre la prima pagina titolando «Quando i lavoratori vedranno stipendi più alti», evidenziando come per garantire un incremento di 100 euro netti nelle buste paga di tutti i dipendenti, il governo sia chiamato ad una profonda revisione della spesa pubblica e della politica fiscale. Il quotidiano Dnevnik apre la prima pagina analizzando la legge di intervento che avvantaggerebbe soprattutto le fasce più abbienti, i lavoratori autonomi e una parte dei pensionati. Di fronte a un dibattito segnato da visioni opposte, la testata chiarisce come siano fuorvianti sia le rassicurazioni della coalizione, secondo cui la misura giova a tutti senza penalizzare nessuno, sia le accuse riduttive che la dipingono come un mero favoritismo per i ricchi. In realtà, pur non trattandosi di un intervento ad esclusivo beneficio dei ceti alti, la legge non porterà alcun beneficio concreto alla grande maggioranza della popolazione. Le Primorske Novizie aprono l'edizione raccontando la ripresa del nuovo anno scolastico nella regione. Nella giornata di ieri 30.000 alunni delle scuole elementari e superiori hanno ripopolato le aule ridando vita all'attività didattica. Vediamo il Primorski Dnevnik, quotidiano della minoranza slovena, che apre titolando «In Senato cambiano le regole del gioco». L'articolo fa il punto sulla riforma della legge elettorale in Italia, segnalando che la Commissione Affari Costituzionali ha avviato l'esame del provvedimento. In questo contesto spicca il deposito di due emendamenti specificatamente promossi dalla comunità slovena per tutelare la propria rappresentanza politica. Il Piccolo di Trieste in prima con Ater, 3.590 in graduatoria, pubblicati gli elenchi degli aventi diritto della provincia di Trieste. Più della metà sono donne, stranieri nel 40% dei casi. Nei prossimi giorni le prime assegnazioni sulla base del punteggio ottenuto, una parte degli alloggi alle forze dell'ordine. Passiamo ai due maggiori quotidiani italiani. Alta tensione tra Mosca e Berlino, il titolo sulla prima del Corriere. Chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles, solidarietà da Meloni e Merz, la Germania e i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino aiutano i terroristi, reagiremo. In basso, scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, Lega la sfida a Salvini. Infine la Repubblica apre con la guerra di Putin all'Europa. La Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Allarme per l'escalation di attacchi ibridi. Mosca illazioni per motivi elettorali. L'Unione Europea annuncia una risposta. Giorgia Meloni, chi aggredisce un alleato minaccia anche noi. Le 8:38 minuti.
0: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Da giovedì 3 a domenica 6 settembre Valvasone tornerà indietro nel tempo per la 34esima edizione di Medioevo a Valvasone, una delle più grandi rievocazioni storiche del Friuli Venezia Giulia. Quattro giornate, oltre 150 appuntamenti, circa 1000 figuranti, 13 taverne e un intero borgo trasformato in un grande palcoscenico diffuso tra spettacoli, combattimenti, giostre, musica, teatro, antichi mestieri, giochi e convivialità. Il filo conduttore dell'edizione 2026 sarà Orcolat, il risveglio della terra, un racconto che mette in relazione il terremoto del 1348, il mito friulano del gigante che dorme sotto la terra e la memoria del sisma del 76, nel 50° anniversario della tragedia che segnò il Friuli. Alla fragilità delle mura si contrapporrà così la capacità della comunità di reagire, aiutarsi e ricostruire.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
0: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

Ligabue, qualcosa per te, un gesto di gentilezza praticamente in questa canzone. Ma gentilezza, certe volte, non sempre, porta a gentilezza, no? L'una chiama l'altra. Almeno per una volta è successo ed è stato ben testimoniato sui social, perché è diventata virale la storia di un ristoratore della provincia di Caserta e un gruppo di ragazzi. Praticamente questo ristoratore li ha accolti, questi ragazzi, nel suo locale, anche se la cucina ormai era chiusa, ha dato loro da mangiare. Beh, i ragazzi poi alla fine si sono sdebitati. È successo questo. Erano in tre, si sono presentati nel primo pomeriggio, la cucina ormai era chiusa. Beh, il ristoratore ha detto, vabbè, vi scaldo qualcosa, no? Di ciò che è rimasto, polpetta al ragù, un po' di genovese, no? Precisando che avrebbero potuto appoggiarsi ai tavolini all'esterno, visto che il locale chiudeva, no? I ragazzi hanno accettato, per il titolare del locale era finita lì, insomma, è stato gentile, è finita là, no? Però quando ha riaperto in serata, ha trovato una bella sorpresa, cioè l'area esterna era completamente in ordine e pulita, perché i tre ragazzi praticamente non si erano limitati a mangiare, avevano anche sistemato tutto e buttato i contenitori sporchi. Quindi un comportamento che il ristoratore ha apprezzato molto e ha deciso di raccontare pubblicamente, accompagnando tutto questo con un video. Infatti ha raccontato, quando ho riaperto ho trovato tutto pulito e sistemato, si erano portati con loro tutto lo sporco, da qui il ringraziamento, no, rivolto non soltanto ai tre giovani, ma a ciò che il loro gesto rappresenta. Infatti ha detto, vi metto il video perché siete di esempio per una società ormai devota al marcio, ha detto lui, no? Grazie ragazzi, grazie da parte mia e di tutta la gente per bene come voi. Vabbè, complimenti, complimenti, in effetti questi gesti di gentilezza fanno sempre piacere. Musica, ci sono i BTS e questa è la loro Swim.

Radio Capodistria, tanta buona musica.

Samurai Jay, giovanissimo, 27 anni, lo sappiamo, di Mugnano di Napoli, abbiamo visto più volte ultimamente. Qualcuno pensa che magari le vacanze estive si portino via anche i concerti? No, non è vero, ci sono ancora alcuni che si esibiscono appunto anche nel periodo di settembre, ma qualcuno anche più avanti, perché in effetti proprio lui lo vedremo un po' più avanti, addirittura a dicembre, quindi è sotto Natale praticamente quasi, insomma all'inizio, ecco, del mese. Il 3 sarà a Napoli, città sua, e poi il 9 invece sarà a Milano, quindi saranno ancora questa possibilità di vederlo se lo apprezzate tanto da seguirlo appunto anche in concerto. 8:50 minuti, questa è la nostra mattinata, con noi c'è anche Dotan e la sua No Words.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code per traffico intenso in direzione Padova tra rotatoria Miranese e Marghera in direzione Trieste. Code tra Terraglio e l'innesto con la 27, sempre in questa direzione, sempre per traffico intenso. Rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti per traffico sostenuto in direzione Milano tra Soave e Verona Est. Ed è tutto per il momento. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Tuca Macarena, questa era Baby K. Quante volte andate al al supermercato, voglio dire. Prima parlavo dei ristoranti, di questi ragazzini, no? Che sono rimasti veramente ben stupiti dal, cioè per quanto il titolare è stupito dalla gentilezza dei ragazzi. No, parliamo di supermercati. Andate al supermercato, avete idea di comprare qualcosa, magari non prendete nota, non fate la lista della spesa, ecco, scritta da qualche parte, fogliettino di carta, telefono, quello che avete, e vi dimenticate le cose, no? Poi tornate a casa, cavolo, sono andato per comprare quello, ho comprato tutt'altro. Beh, può succedere in effetti, anche perché dicono di non andare mai al supermercato prima di pranzo, perché la fame vi fa comprare delle cose a cui potreste fare a meno. Ma adesso c'è la tecnologia, o meglio l'intelligenza artificiale, ci mancherebbe, che ci può aiutare nella spesa, perché in un supermercato a Preston, per adesso soltanto là, un centro di circa 150.000 abitanti nel Regno Unito, sono stati introdotti dei carrelli con l'intelligenza artificiale integrata, che sono detti appunto smart trolleys, creati dalla società di San Francisco Instacart. Questi carrelli praticamente ci aiutano in tutto questo. Perché? Registrano i prodotti che si mettono dentro appunto durante la spesa, ma consigliano anche i prodotti correlati. Poi, quando è finito tutto, si va a pagare e si scansiona semplicemente lo schermo del carrello. Non occorre passare tutto su, quella cosa noiosissima. Tira fuori tutto il carrello sul tappetino, la cosa là, no? Poi rimetti tutto nelle borse. Questo doppio passaggio l'ho sempre giudicato abbastanza noioso, in effetti. Che poi lo notate sempre, le cassiere sono velocissime a scannerizzare, quindi a passare e fare il conto, e voi siete ancora là che mettete la roba dentro. Vabbè, comunque sia, questi carrelli intelligenti non sono una novità assoluta, perché sono già utilizzati in America, in tantissime città, in Australia anche dal 2022, però in Europa, e in questo caso vabbè, Regno Unito, fuori Europa adesso, ma non so, utilizziamo, stanno arrivando appena adesso. Il carrello, per essere precisi, ha delle telecamere, dei sensori, c'ha la bilancia digitale, c'ha sistemi di computer vision, c'ha un display touchscreen e anche sistemi di localizzazione, così che non vi portate via la roba, no? Ecco, non è però soltanto una questione di scansionare e sapere che cosa c'è nel carrello per avere questa spesa intelligente. Ad esempio, questo Instacart ti avvisa se stai sforando il budget che tu magari hai scritto preventivamente per la spesa. Ti propone magari in questo caso delle alternative o dei bonus. Oppure ti propone anche delle cose appunto che magari ti sei dimenticato, ad esempio, qua me lo citano, compri dei coni, ti ricorda magari di prendere il gelato, se no che te ne fai dei coni, però è un esempio fra tanti, no? Ecco, tutti quelli che hanno iniziato ad utilizzarlo hanno dichiarato che il carrello li ha aiutati a restare nel budget soprattutto. Una donna però invece si è detta scontenta perché li ha trovati un po' troppo pesanti, poco maneggevoli, per cui chiede se l'azienda può farne di più piccoli e di leggeri. Vabbè, sono sottigliezze in effetti. Per le aziende che li adottano ha vari vantaggi anche in termini di marketing, perché il cliente guarda lo schermo per circa 30 minuti durante la spesa, e quindi anche qua si possono introdurre delle pubblicità mirate sullo schermo, cioè ci mancherebbe, le pubblicità mai ce l'abbiamo dappertutto, in maniera veramente invasiva certe volte, per cui ce l'avremo anche su quei display. Però alla fin fine, insomma, ci aiutano magari a fare delle scelte un po' più oculate e magari trovare veramente il prodotto di cui abbiamo bisogno. Chissà se arriverà anche alle nostre latitudini. Per adesso da quelle parti sta avendo un discreto successo, per cui potrebbe essere il futuro anche nelle nostre regioni per migliorare appunto il nostro modo di fare la spesa. E non sarebbe male, mi piacerebbe anche provarle queste cose. Assolutamente sì. Musica per noi c'è Ed Sheeran e Martin Garrix, questa è Repeat It.

The Bouncer con Magnetic sarebbe praticamente il nono singolo che loro fanno, poca vita, no? Diciamo, sono dal 2021 che producono cose, ma adesso sono già in giro per l'Europa. Loro vengono dalla Norvegia, inizialmente si chiamavano Brødrene e Bouncer, cioè fratelli Bouncer, ma non sono nemmeno fratelli, non si chiamano Bouncer. Bouncer è un nome d'arte totalmente inventato. Sono tre persone completamente diverse, cioè non sono imparentate fra loro. Comunque sono da sempre fanno musica house e hanno definito questo loro stile Scandi House, cioè house scandinavo, dove c'è questo mix di musica house, disco, funk, pop e poi anche questi ritmi, insomma, che in effetti sono melodie fresche e spensierate. Tra l'altro sono appunto in giro per l'Europa e saranno anche in Italia, per citare appunto uno dei paesi, prossimamente, appunto per farsi conoscere ancora meglio. Le abbiamo ascoltate appunto con Magnetic, questo che è stato il brano che più li ha fatti uscire dai confini della Norvegia, originari tra l'altro della vicino Oslo, per cui proprio veramente quel vicino alla capitale, quindi effettivamente si sono fatti ben apprezzare, da qui la loro volontà di farsi conoscere anche dal vivo, e li vedremo un po' in varie date. Fra poco per noi arriveranno le notizie flash, insomma tra una decina di minuti, e quindi l'aggiornamento sull'informazione delle 9.30 come di consueto. Raggiungeremo questo spazio anche insieme a Teddy Swims e la sua Miss Know It All.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. La Camera di Stato non ha riconosciuto l'immunità parlamentare al deputato del Movimento Libertà Robert Golob nell'ambito del caso Bobnar. Il voto è stato unanime, 75 deputati hanno votato a favore del provvedimento, nessuno contrario. Come da ordine del giorno, la Camera di Stato ha adottato la decisione senza dibattito. Il quartier generale è la residenza del comandante statunitense, nonché la base, la rampa di lancio dei droni statunitensi nella base aerea di Ali al-Salem in Kuwait sono stati attaccati e incendiati. Lo comunicano i Pasdaran. L'attacco, precisano, è avvenuto in rappresaglia per i raid statunitensi su Sirik della scorsa notte, che hanno causato 4 morti e 66 feriti. A Kuwait City un drone iraniano avrebbe colpito anche un edificio residenziale, provocando un incendio. Secondo le agenzie, nessuna vittima. Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha diffidato compagnie aeree ed assicuratrici dall'utilizzare lo spazio aereo russo, definendolo non sicuro a causa della presenza di droni ucraini operativi nell'area. L'avvertimento, motivato dalla volontà di prevenire vittime civili, ha suscitato la dura reazione di Vladimir Putin, che ha accusato Kiev di terrorismo di Stato, escludendo ogni trattativa diretta. Nonostante l'escalation militare e lo stallo dei negoziati guidati dagli Stati Uniti, Zelensky si è detto disposto a sospendere temporaneamente l'impiego dei droni in alcune zone su richiesta di Washington, mentre Putin si è dichiarato aperto a proseguire il dialogo con gli emissari americani. Un'esplosione è avvenuta questa mattina attorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta nel sud della Germania, lo riporta il sito del quotidiano Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato esplose in un passaggio interno dell'edificio della stazione. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico, secondo quanto riferito. Anche i vetri delle finestre sarebbero stati danneggiati dall'esplosione. La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta, sul posto gli artificieri. È tutto per il notiziario, le 9.33 minuti.
2: No matter what. No matter what, you're

Viaggiare in aereo, bella cosa, questo senso di libertà ti porta di qua, di là, gli aeroporti mi ha sempre affascinato molto, appunto per questo senso di te ne vai dove vuoi, a distanze lunghissime. Va. Qualcuno magari li apprezza, qualcuno no, e poi diciamo così che pure in estate, visto che aumentano i voli e comunque i passeggeri, le persone che viaggiano, le esperienze possono essere diverse, ci possono essere stati dei ritardi, dei problemi tecnici, delle cose anche abbastanza pesanti da affrontare e delle cose un po' più particolari che si possono vivere. Ad esempio è successo in un volo tra Skiathos dalla Grecia fino a Napoli, dove a un certo punto il capitano ha deciso di prendere la parola comunicando una cosa che non ha fatto piacere ai passeggeri, perché è stato annunciato che l'aereo era troppo pesante e quindi bisognava lasciare i bagagli a terra. Cioè, figurati, cioè, all'inizio increduli appunto i passeggeri, poi è emersa la rabbia, ne è nata addirittura una discussione a bordo, c'è un video in effetti pubblicato sui social, ci mancherebbe che non l'hanno fatto, dove praticamente si racconta un po' tutta la storia, perché la motivazione alla base era proprio la sicurezza, perché l'aeroporto di Skiathos ha una pista che è lunga 1628 metri, che è più corta quindi rispetto a quella della maggioranza delle scali internazionali, motivo per cui l'equipaggio dell'aereo deve controllare tutta una serie di parametri appunto per la sicurezza prima della partenza, tra cui peso del velivolo, temperatura esterna, intensità del vento, ed era da quelle parti in quel momento un vento eccessivo che avrebbe portato appunto a questa richiesta di lasciare i bagagli a terra, destinandoli ad un volo successivo. Ecco, la cosa appunto, dicevo, non è stata presa bene dalla gente, si può anche capire, insomma, in effetti c'è uno parte e vuole avere con sé i bagagli, se li ha messi in stiva, no? Anche quelli che sono in cappelliera, per cui non è che vuole aspettare un prossimo volo, dove spostarsi, eccetera, però la sicurezza alla base di tutto. Tensione appunto a bordo, ad un certo punto il comandante, il capitano, ha detto decido io, e quindi alla fine ha fatto tacere un po' tutti, posizione netta per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri che appunto controvoglia hanno dovuto accettare questa decisione appunto e partire e poi andare a riprendere i bagagli più tardi. Però diciamo la presa di posizione ha fatto un po' così parlare, discutere, e ha fatto anche ridere in giro, appunto decido io, fate quello che dico io. In effetti è stato proprio così a bordo di questo aereo. Benson Boone è con noi, questo è The Time of My Life.

Agitare Coca-Cola è praticamente la storia di un amore così, di quelli estivi, no? Potrebbe essere questo, cioè questo che è una cosa improvvisa, senza preavviso, e poi puff, scoppia e se ne va, fugace, no? Lascia spazio a ricordi, a riflessioni un po' sulla quotidianità, è quello che ha fatto appunto Tommaso Paradiso raccontando questa storia. Agitare Coca-Cola, la sua canzone appunto che abbiamo ascoltato e stiamo ancora ascoltando in questa estate 2026. 9:45 minuti, la musica è quella di un personaggio nuovo del panorama musicale internazionale, giovanissima, lei ha cominciato a scrivere canzoni da quando aveva 10 anni praticamente, si chiama Sienna Spyro, abbiamo parlato di lei anche perché è citata per gli MTV Music Awards, ma intanto in questi giorni proprio esce anche un nuovo singolo, Great Expectation, grandi aspettative, questo brano soul pop, insomma, del resto lei insomma ha fatto le canzoni, quelle che dicono l'unica imperfezione è proprio la sua perfezione, cioè una cosa veramente incredibile quello che lei è riuscita a fare in poco tempo, anche soprattutto vista la sua giovane età. Questa è parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Material Lover, ed è appunto Sienna Spyro che noi ci ascoltiamo.

Ricordo un po' Amy Winehouse per certi versi, come musicalità, vabbè, poi alla fine si fanno sempre i paragoni anche quando non servono. Sienna Spyro appunto è la sua Material Lover qui su Radio Capodistria. L'informazione sul traffico arriverà fra poco, la situazione sulle autostrade nel nord-est italiano, e poi entreremo anche nella nostra ultima mezz'ora per questo mercoledì 2 del mese di settembre qui a Cala degli Orti Grandi con Sergio Rebelli. Intanto c'è Alex Warren e la sua Passenger.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code per traffico intenso in direzione Padova tra rotatoria Miranese e Marghera in direzione Trieste. Code tra Terraglio e l'innesto con la 27, sempre in questa direzione, sempre per traffico intenso. Rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti per traffico sostenuto in direzione Milano tra Soave e Verona Est. Ed è tutto per il momento. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere.

come on. Show them. This boogie's in my soul. This boogie's in my soul. Cambia l'approccio dei giovani soprattutto alla patente di guida, alla possibilità di essere autonomi, una volta si diceva, no? Significava essere così totalmente liberi, potersi spostare avendo una macchina ovviamente, però diciamo che impazienti, studiosi, lavoratori, persone magari con la gente, con la testa sulle spalle, ma forse anche no, ognuno a modo suo ha trovato nella guida dell'automobile in effetti uno strumento per affermare la propria personalità. Questo è un sondaggio che è stato fatto in Italia e per intere generazioni è apparso come la patente abbia sublimato proprio l'idea di libertà dopo aver compiuto i 18 anni. Sembrava praticamente il passaggio per all'età adulta, no? Oggi invece le cose cambiano, i figli praticamente non vivono più lo stesso senso di inesorabilità che magari i loro genitori avevano e aspettavano con impazienza, no? Secondo un'indagine infatti fatta in Italia, secondo segugio.it, il numero di giovani interessati a conseguire la patente è in larga misura inferiore rispetto alla precedente generazione. Il 75% infatti di chi oggi ha più di 50 anni ha preso la patente al compimento del 18° anno di vita o giù di lì, ecco, mentre soltanto il 46% di chi ha meno di 25 anni adesso si è iscritto a scuola guida e ha ottenuto l'autorizzazione per mettersi al volante di un'auto. Insomma, dietro questi dati c'è in effetti una radicale modifica dei comportamenti, delle abitudini sociali, se si parla poi delle grandi città soprattutto, e visto che qui appunto nelle grandi città intendo si sta facendo sempre più difficile guidare, no, non è semplice nel senso che è impegnativo, poco pratico, è meglio magari mezzi pubblici o magari se si vive o si deve raggiungere una zona poco coperta tale da mezzi pubblici, vale meglio forse noleggiare un monopattino o una bicicletta, si risparmia tempo e tanto denaro. Quindi per questo forse il numero di auto intestato infatti agli under 25 è sceso a 600.000 unità e non è mai stato così basso appunto in Italia. Quindi praticamente il discorso è questo: la somma da pagare per portarsi la casa, l'automobile è già una bella cosa, poi è da mantenere ovviamente. Le assicurazioni, beh, per i giovani possono essere bel poccare perché possono superare abbondantemente i 1.000 euro l'anno, no? Poi c'è manutenzione, c'è il carburante o elettricità, quello che c'è. E non sono spese scontate quando si lavora da poco o magari ancora peggio per chi sta studiando e non sempre ha un'entrata mensile fissa. Quindi l'automobile resta uno strumento di fondamentale importanza se non si vive in città, in aree dove i servizi pubblici non bastano, e qui guidare davvero è una necessità. Però diciamo che se si vive in una grande città molti hanno optato proprio per non averla e appunto per questo c'è questa minore attrattiva anche da parte dei giovani e quindi rimandano il fatto di conseguire la patente, non è più una cosa necessaria. Come cambiano i tempi in effetti. Io ricordo l'epoca in cui appunto ebbi la patente, non subito a 18 anni perché comunque avevo quella per il ciclomotore e quindi motociclo. Cioè per la Vespa praticamente era quella, quindi quella per la moto per la macchina l'ho un po' rimandata, però per molti in effetti avere 18 anni significava automaticamente fare le pratiche per iscriversi a scuola guida, ma le cose sono cambiate tanto. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

Termina la nostra mattinata qui su Radio Capodistria, nello spazio di Cale degli Orti Grandi. Da Sergio Rebelli, cioè sottoscritto, l'augurio di una buona mattinata e un buon proseguimento di questo mercoledì, e ci risentiamo sabato mattina dalle 8 alle 10.30 come di consueto. Un bacio e un abbraccio e a presto.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30 nel primo giorno di raccolta firme a sostegno del referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. I sindacati hanno già superato il 10% delle 40.000 adesioni necessarie, procedendo spediti verso l'obiettivo, nonostante alcuni disservizi tecnici riscontrati sul portale e Uprava. La mobilitazione, lo ricordiamo, nasce dalla forte contrarietà dei sindacati al provvedimento approvato l'11 maggio scorso. Secondo le forze sociali e i partiti di opposizione, la norma favorirebbe solo i redditi più alti a scapito dei servizi pubblici essenziali. Di parere opposto i promotori di centrodestra e le associazioni di categoria, che difendono la legge considerandola uno strumento fondamentale per la crescita economica e lo sviluppo delle imprese. Nell'ambito della sua missione diplomatica nelle capitali europee, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, venerdì farà tappa in Slovenia per incontrare il premier Janez Janša. L'obiettivo primario della visita è la concertazione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034, in vista della chiusura dei negoziati entro fine anno, necessari ad evitare blocchi dei fondi dal 2028. Le trattative si concentrano sulla ricerca di un equilibrio sostenibile tra contributi nazionali e nuove risorse proprie europee. A tal proposito, la Slovenia accoglie favorevolmente l'attuale proposta di quadro negoziale da circa 1,950 miliardi di euro, poiché tutela i fondi di coesione destinati al Paese. L'incontro toccherà infine dossier strategici quali il sostegno all'Ucraina, la difesa, l'allargamento dell'Unione e la gestione dei flussi migratori. Le accuse mosse dalla Germania alla Russia in seguito all'incidente dei droni presso l'aeroporto di Lipsia sono prive di qualsiasi fondamento, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, reagendo all'attribuzione esplicita da parte tedesca della responsabilità dell'accaduto alla Russia. Quando vengono mosse accuse così gravi, queste devono essere suffragate da prove. Se non erro, non è stato presentato alcun elemento a sostegno, ha detto Peskov, sostenendo che la Germania sta evidentemente procedendo lungo la strada di un'ulteriore escalation. Secondo un'inchiesta del Financial Times, la Russia avrebbe segretamente fornito assistenza all'Iran per lo sviluppo di missili da crociera supersonici, avviata nel 2023 con il coinvolgimento dei principali esperti russi del settore. La collaborazione si è concentrata su sistemi di propulsione a stato reattore, consentendo a Teheran di minacciare portaerei e navi statunitensi in Medio Oriente. L'indagine, documentata da corrispondenze ufficiali, registri di viaggio e brevetti militari, definisce il progetto come uno dei più rilevanti trasferimenti di tecnologia militare strategica tra i due paesi, pur confermando che l'Iran ha già costruito e testato il sistema. La testata precisa che non vi sono ancora evidenze sul loro effettivo dispiegamento operativo. È tutto per le notizie, le 10:34 minuti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si verificano rallentamenti nel tratto compreso tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Ricordiamo poi che dalle ore 21 di giovedì 3 settembre fino alle ore 6 di venerdì 4 settembre, per lavori sempre sulla 4 Brescia-Padova, verrà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Nella nostra comunità. Uno sportivo al mese.
3: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati da Lara Dercic. Nel mondo dello sport ogni evento non è solo una competizione, è una storia che prende vita, ma è nel momento in cui viene raccontato da un giornalista sportivo che lo sport assume un significato più profondo, attraverso le parole, le analisi e la sensibilità di chi lo narra. Una gara diventa emozione condivisa, un gesto tecnico si trasforma in racconto, una vittoria o una sconfitta diventano memoria collettiva, ancor più se riferite agli sportivi della comunità nazionale italiana, e l'ospite di oggi racchiude tutto questo: memoria storica, passione, entusiasmo, competenza e professionalità. Sarà con noi Arden Stancic, collega della redazione sportiva di TV Capodistria. Buon ascolto.

0: Arden, come nasce la tua passione per lo sport e il giornalismo sportivo?
1: Mi dicono che nasca in culla, nel senso che quando sono nato il 27 di febbraio del 1966 a Fiume, mia nonna materna, quando mi vide, mise nella culla un taccuino e una penna. Un segno del destino, un taccuino e una penna che poi ho usato nella mia professione di giornalista.
0: In famiglia c'era qualcuno che si occupava di sport?
1: C'era il papà che si occupava di sport, così ha iniziato alla Voce del Popolo negli anni 60, ancora come minorenne, ha fatto tutta la trafila. Poi quando è venuto invece a Capodistria nel 1971-72 ha lasciato lo sport dedicandosi alla politica.

0: 24, seguivo tutti gli eventi sportivi, avendo con me sempre un quaderno dove scrivevo i risultati in diretta, soprattutto delle gare di sci alpino.
1: Quindi prendevi appunti. Questi appunti ci sono ancora?
0: Ci sono appunti soprattutto per quanto riguarda le coppe del mondo di calcio, che ho tenuto praticamente i miei quaderni dal 1974 al 1990. Poi quando ho iniziato a lavorare a TV Capodistria invece avevo gli appunti per fare le telecronache, ho tralasciato diciamo gli appunti classici che avevo come ragazzino ancora. Ci siamo trasferiti da Fiume a Capodistria nel novembre del 72. Io frequentavo per un paio di mesi, forse due, la Dolaz di Fiume e poi mi sono trasferito qui a Capodistria in prima classe a novembre. E quindi dal 1972 Capodistria è la mia casa, ma io sono fiumano di nascita.
1: Quindi l'elementare, il ginnasio italiano di Capodistria, l'università Trieste.
0: A Trieste, corso di laurea in storia, lettere e filosofia, laureato col professor Jože Pirjevec. Sì, praticamente Fiume, Capodistria, Trieste, tutta l'estate sempre a Parenzo, a Saladinca, dei nonni
1: dei nonni materni. E quando approdi a TV Capodistria, subito nella redazione sportiva?
0: Allora no, nel 1982 siamo ai mondiali di calcio, all'epoca jugoslava, si aveva l'obbligo delle due settimane di pratica e io faccio le due settimane di pratica a TV Capodistria e lì conosco per la prima volta Sergio Taucar e Sandro Vidic. Bruno Petrali già lo conoscevo essendo grande attore, cantante, direttore del dramma italiano, nonché telecronista di calcio qui a TV Capodistria, e Ferdi Widmar. Lì è il primo contatto con TV Capodistria nel 1982, naturalmente in quei 10 anni dal 72 all'82, visto che papà lavorava come giornalista, ogni tanto andavo a trovarlo, portavamo con la mamma ad esempio il pranzo e così via se non poteva venire a casa. E poi quando vado a studiare a Trieste, finito il militare nel 85, ogni tanto il lunedì venivo qua a fare le notizie di sport jugoslavo, dove c'era l'agenzia Tanjug per sapere le notizie. C'erano dei fogli incredibili lunghi 10 chilometri. Il mio pasto quotidiano erano le Sportske Novosti e La Voce del Popolo. Mi ricordo ancora come studente qui al ginnasio di Capodistria, una mattina nel comprare le Sportske Novosti leggevo per strada, camminavo lungo un viale a Capodistria e quando ho affrontato questa via ho visto che era tutto libero, però nel frattempo una signora si era alzata, aveva aperto le serrande e un colpo di vento aveva spostato la serranda e il sottoscritto mentre leggeva è andato a sbattere col giornale sulla serranda e ho fatto finta che non mi sono fatto niente, ho guardato a destra e a sinistra, ho visto che nessuno ha visto questo mio incidente di percorso e poi sono arrivato a scuola.
1: Beh, di episodi simili ce ne sono diversi anche anche a scuola, ma racconta un po' l'ingresso a TV Capodistria.
0: E niente, faccio domanda a TV Capodistria nella

0: del 1990, faccio l'incontro con Silvano Sau e tutto, e poi mi dicono che posso presentarmi a maggio. Il 3 maggio è la data ufficiale in cui vengo assunto a TV Capodistria, 3 maggio 1990. Inizio nel telegiornale, prima notizia al Tempo, una notizia sportiva. Se non c'era lo sport, dovevo fare sempre il Tempo, e qualche altra notizia che il caporedattore di turno, all'epoca c'era ancora Roberto Battelli, Aurelio Iuri, Ennio Passi, Roberto Colussi, Tullio Vianello e via via.
1: Quindi hai fatto la gavetta per poi diventare...
0: Come l'aveva fatto mio papà alla Voce del Popolo, io l'ho fatta qui a TV Capodistria. Poi c'è il passaggio nella redazione sportiva nel settembre del 1990, e da allora sono sempre nella redazione sportiva.

gli inizi qui a TV Capodistria, io inizio, abbiamo detto che io inizio il 3 maggio 1990, il primo servizio che faccio, cosa faccio? Vado in ritiro a Parenzo, dove c'è la nazionale jugoslava, Ivica Osim e compagnia. Trascorro con loro l'intera giornata, faccio le interviste a Stojković, a Savicevic, al grande Ivica Osim, un personaggio straordinario che poi ho incontrato altre volte. Lì conosco Srećko Katanec, faccio l'intervista con lui ovviamente in italiano, anche se era restio, però poi l'abbiamo fatta. L'Italia organizza i mondiali e io seguo i mondiali per TV Capodistria. All'epoca non avevamo le telecronache, c'era una specie di embargo. Faccio quindi le notizie per il telegiornale e lì con l'amico Dario Kavalić, che purtroppo è scomparso giovane, il regista, facciamo una sigla. In questa sigla c'è il Ciao Ciao, la mascotte di Italia 90, e poi c'è questa musica straordinaria di Notti Magiche che mi accompagna per tutto il mondiale. È un mondiale che l'Italia purtroppo chiuderà in terza posizione con il sottoscritto che andrà da tifoso, visto che avevo comprato il biglietto con tanto di agenzia, l'agenzia Atlas, all'epoca va a seguire la finale dei mondiali in tribuna. Avevo venduto un biglietto a un dentista argentino pagandomi praticamente tutta la trasferta. Perché? Perché io avevo comprato due biglietti per un amico che avevo a Roma, convinti che l'Italia andrà in finale. Questo mio amico, quando arrivo a Roma, dice: ma no, sai Arden, non ho voglia di andare. E allora io mi era un po' brutto dirgli: ascolta, boh, ho capito, non vai, però io ho pagato questo biglietto, mi devi dare i soldi. E non ho chiesto niente, e poi semplicemente sono arrivato allo stadio e ho venduto questo biglietto, un bagarino proprio, a questo dentista argentino, che poi si sedette ovviamente vicino a me. Io tifavo, anche se l'Argentina aveva eliminato l'Italia, preferivo che vincesse l'Argentina piuttosto che la Germania Ovest. Alla fine invece ha vinto la Germania Ovest 1-0 con un rigore dubbio di Breme, in quella che è stata una finale che definiscono una delle più brutte. All'epoca era la più brutta, nel 1990. Lo stadio era esaurito, nel senso che i biglietti erano stati venduti, ma nello stadio c'erano almeno 20.000 spazi vuoti. Perché? Perché come il sottoscritto io sono riuscito a piazzare questo biglietto, gli italiani che avevano comprato il biglietto volevano anche loro piazzare il biglietto, però i tedeschi non volevano sentire ragione e non compravano i biglietti. Gli argentini compravano i biglietti mentre i tedeschi no. Infatti i tedeschi rimasero fuori dallo stadio e non vollero andare all'interno dello stadio, quindi bevevano, mangiavano e ascoltavano la radiolina. E poi, considerando com'era stata la partita, non hanno perso niente. E quindi queste notti magiche che mi echeggiano ancora oggi a distanza di 36 anni.

0: giornalista sportivo, sì, appassionato di sport, ma anche grande tifoso.
1: Grande tifoso, anche se devo dirti il calcio di oggi non mi piace più. Grande tifoso della Juventus, in Croazia ho la simpatia per il Rijeka, qui a Capodistria per il Koper, però la squadra del cuore è indubbiamente la Juventus. Sono trapattoniano, quindi sono legato ai giocatori del passato, quelli del presente sono pochi che mi piacciono, e poi quando mi piacciono purtroppo la Juventus spesso e volentieri li lascia partire.
0: Gli sport che hai praticato?
1: A parole tutti gli sport possibili e inimmaginabili. In pratica ho giocato solo a calcetto, non futsal con la palla numero 4, che quella palla la odio, la palla che si adopera oggi per giocare il calcio a 5 o futsal, che dir si voglia. A me piace la palla numero 5, quella più grande, quella che salta. Allora, mi dispiace degli sport praticati, mi dispiace che non sia rimasto a Fiume. Perché? Perché dove abitavo io a Sushak, io abitavo vicino allo stadio di Crimea, praticamente a 200 metri dallo stadio di Crimea, dove c'era l'Orient e dove c'era all'epoca il mitico allenatore Gialma Marković, amico di famiglia. E se fossi rimasto a Fiume, penso che avrei giocato a calcio, poi si sa. Poi uno quando è piccolo può essere bravo, poi diventa un brocco oppure l'incontrario.
0: Dei grandi sogni, sì. Che poi chissà se si avverano.
1: Sì, poi restando nel mondo del giornalismo, vedendo sia da tifoso prima, poi come mestiere, vedendo i giocatori che girano oggi, viene uno da chiedersi ma perché non sono nato 10, 15, 20 anni dopo. Ecco, questa è forse la cosa che mi dispiace maggiormente. Sono contento del mio percorso per quanto riguarda il calcetto, prima con il Circolo, la squadra della comunità degli italiani di Capodistria, poi ho giocato con i mitici Bau Bau, con il Black and White, e dove sono tuttora. Gioco ancora, però diciamo da 2 anni ho smesso di giocare la Lega Veterani, perché è aperta dai 35 anni in avanti, ma essendo noi praticamente amici d'infanzia, noi abbiamo un'età media che supera abbondantemente i 50 anni, mentre le altre squadre hanno un'età media di 35-37 anni, e poi tu quando
0: ti confronti con questi giovani,
1: puoi avere la tecnica quanto vuoi, però questi qua poi zoncano e quindi
0: il fisico non regge.
1: Sì, il fisico non regge.
0: Sono state squadre comunque sempre vincenti, Arden Stančić.
1: Ovvio.
0: Anche grazie al tuo apporto.
1: Grazie al mio apporto. Tra l'altro col Circolo avevamo vinto un campionato venendo promossi nella Serie A di calcetto qui a Capodistria, dove giocavano ferfiori di giocatori. Poi quando sono andato a Trieste abbiamo avuto anche la squadra universitaria, dove il primo anno in un mix istriano, veneto, arabo, africano, Sud Italia, avevamo formato la mitica squadra degli Upuperi e avevamo conquistato con l'amico Sandro Sponza in porta, con Fulvio Santin, mio compagno di classe, eravamo terzi su 58 squadre il primo anno. Il secondo anno abbiamo finito il campionato al secondo posto, e il terzo anno, quando ci eravamo anche rinforzato con nuove forze, con ad esempio con Guido Krishman, che aveva iniziato a studiare a Trieste, eravamo purtroppo usciti sfortunatamente, perché negli ottavi di finale avevamo affrontato i futuri vincitori che avevano giocato la prima fase senza metà squadra ed erano riusciti a qualificarsi giusto all'ultima giornata, mentre noi avevamo vinto alla grande il girone eliminatorio. Abbiamo avuto la sfiga di beccare proprio loro, che poi vincevano il torneo. Tra l'altro dei giocatori che avevano giocato con noi c'era anche Maurizio Scherlich, che insegna alla Pietrocoppo di Isola. Quindi
0: quanti titoli con il Black and White?
1: Col Black and White la Lega Veterani ne ho vinte 9, più non contiamo neanche i secondi e terzi posti. E devo dire che le più grandi soddisfazioni sono stati i due campionati in cui non abbiamo subito nessuna sconfitta, le vittorie contro Rudonia e compagni, tanto che Rudonia poi, dopo una nostra vittoria, smise di giocare a calcetto. Era bravissimo, oltre che era sul campo a 11 era bravissimo, ma era bravissimo anche a calcetto. Però la soddisfazione di giocare e battere giocatori che hanno fatto la storia del calcio grande è come quando sono andato al Mickey Memorial di Isola con il Bau Bau, e mi ricordo una partita in cui c'era Djordjevic e Milanic del Partizan, e vincemmo quella partita, e la mia grande soddisfazione quando vinsi un contrasto con Milanic, Darko, poi futuro capitano della nazionale slovena. Quindi quella era una grande soddisfazione, sai, quando affronti giocatori importanti e quindi riesci a fare le cose che ti soddisfano, sei contento. Poi naturalmente, se alla fine anche vinci, sei doppiamente contento. Sai cosa mi sono dimenticato di dire anche nei successi da calciatore? Col Circolo avevamo vinto il campionato di Unione Italiana nel 1990 e poi ancora un'altra volta, quindi due titoli anche a livello istriano-quarnerino. Vanto.

0: Hai quando guardi un po' al passato qualcuno che avresti voluto forse intervistare e non ce l'hai fatta, insomma, un sogno che è rimasto purtroppo ai noi nel cassetto?
1: Maradona, perché sono riuscito a godermi Platini, che era il mio idolo. Ho visto Paolo Rossi qui ospite della comunità a Capodistria, ho visto Gianni Rivera, Maradona e Roberto Baggio mi sono sfuggiti. Roberto Baggio era un passo, dovevo intervistarlo, ma rimase in spogliatoio, penso che sia ancora in spogliatoio. Ho avuto la fortuna di intervistare i tre olandesi, anche se non sono milanista. Avevo un ottimo rapporto con Ciro Blažević, che tra l'altro conosceva benissimo mio papà, perché lui era giocatore e anche allenatore del Rijeka. Ho avuto l'onore in esclusiva di fare l'intervista a Joseph Sepp Blatter, il presidentissimo della FIFA, e quindi forse questo mi mancava, diciamo, Maradona e Roberto Baggio. Speriamo che Roberto Baggio ogni tanto viene dalle nostre parti, chissà che prima o poi non riesca a fare l'intervista con lui. Comunque qualsiasi sportivo a cui ho fatto l'intervista ti dà soddisfazione. Mi ha dato soddisfazione quando, reduce dalla medaglia d'argento alle Olimpiadi, ho fatto l'intervista alla triestina Turisini, che poi alla fine dell'intervista mi ha detto finalmente uno che capisce qualcosa di tiro. Ti dà quasi ti dà maggiori soddisfazioni gli sport di nicchia. E qui non possiamo non ricordare Giovanni Cernogoraz. La più bella cosa che poteva accadere alla nostra comunità nazionale italiana è vincere l'oro con uno che si chiama Giovanni Cernogoraz e la sua fantastica famiglia e il circondario di Cittanova. Queste sono cose che vado a ripeterlo continuamente. Nel chiudere tutto questo, quando mi hai chiesto se gioco e così via, ma io gioco praticamente ogni settimana, perché dal 2003 faccio a scuola la Pierpaolo Vergerio il Vecchio un corso di calcio, nulla di serio, dalla prima alla quinta classe, dove ci tengo che i ragazzi, più che a giocare, incomincino a fare amicizia, dove capiscono che il calcio è un gioco collettivo dove bisogna aiutarsi uno con l'altro e non pensare ognuno a se stesso a danno di un altro. Ti dico che è un lavoro difficilissimo e in questi 23 anni le generazioni sono cambiate del 100%, anzi potremmo dire del 1000%, peggiorando. Ma io ho fiducia e la mia più grande soddisfazione è quando arriviamo a maggio nel vedere un ragazzo o una ragazza, perché ho avuto anche tante ragazze, che dalla paura di vedersi venire incontro la palla oppure un avversario, a maggio gioca. Ha dimestichezza col pallone, ha dimestichezza con i compagni e va via dall'allenamento con il sorriso. E questa è poi la mia vittoria. Però è un lavoro talmente, dal punto di vista psicologico e dal punto di vista che devi essere molto tranquillo. Per fortuna ho una voce potente e quindi quando qualcuno sente echeggiare la mia voce pensa che io urla, ma io non urlo, io parlo, perché se dovessi urlare mi sentireste fino a Trieste. Devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de...

0: È una trasmissione questa che si occupa degli sportivi, della comunità nazionale italiana, ma anche, diciamo, chi si occupa di sport, della minoranza. Arden, tu sicuramente sei uno che segue da vicinissimo il mondo sportivo della CNI. Prima hai ricordato Giovanni Cernogoraz e questo mondo sport CNI?
1: Il mondo sport CNI, intanto avevamo una bellissima manifestazione che era lo sportivo dell'anno, che dal 2018 non si organizza ufficialmente, c'è il Covid, e quindi dal 2018 c'è il Covid anche fino al 2026, quindi sono praticamente 7 edizioni che lo sportivo dell'anno non si assegna il trofeo. Ma sai perché lo dico con rammarico? Perché io, parlando e frequentando tutti i campionati organizzati da Unione Italiana, da un settore sport che più non esiste, demandato ad altri settori, per fortuna che c'è adesso la Maura Milos che cerca di tenere su la barca, sono gli stessi sportivi che chiedono: ma lo sportivo dell'anno esiste ancora? Me lo chiede ogni volta quando ci vediamo Giovanni Cernogoraz, e questo mi rattrista, ma allo stesso momento mi fa felice, perché ci tenevano, cioè uno che ha vinto tutto quello che c'è da vincere a livello planetario, e che è l'unico ad avere vinto tutti gli ori possibili in tutte le manifestazioni, parliamo di Giovanni Cernogoraz, ci teneva a quella manifestazione. Ed è un vero peccato che questa manifestazione è morta. Chi l'ha inventata? Il compianto Sergio Del Ton, come si dice in gergo, si è rivolta in tomba già da tempo. Tutte le sue idee belle per quanto riguarda i campionati resistono ancora, però la domanda è fino a quando resisteranno.

0: tante attività, ma anche qualche altra passione è Arden Stančić, oltre...
1: Ma sai, Lara, è una passione, una delle rare cose che ho fatto con la mia compagna della vita, Roberta, corso di ballo. Abbiamo frequentato per 3 anni intensi, ogni settimana, corso di ballo che poi ho dovuto interrompere allorché avevamo la doppia telecronaca di pallamano, visto che la Slovenia aveva 3 squadre nella Champions League maschile e femminile, e quindi i sabati e le domeniche ero occupato e quindi ero costretto a dover saltare i corsi di ballo, e mi sono molto divertito, e soprattutto si è divertito il maestro Uroš Andić, che non lo dimenticherò mai, perché nel guardarmi nelle mie evoluzioni, quando mostrava qualche nuovo movimento o passo, guardava me, e se io riuscivo a fare il passo significa che arrivava qualsiasi del gruppo a fare il passo. Però ero bravo, guarda, che ancora adesso mi ricordo qualche passo. Il problema è che a un certo punto poi dimentichi un movimento e ti blocchi.
0: Ballavi cosa, Arden?
1: Tutto.
0: Tutti gli stili?
1: Valzer, tango, rumba, cha-cha-cha, e chi ne ha più ne metta, salsa meravigliosa.

0: E ancora grazie a Darden Stancic, ospite di questa puntata dedicata agli sportivi della comunità nazionale italiana. Da Lara Dercic è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Nella nostra comunità. Uno sportivo al mese.

0: L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Francesco, il giullare.
2: Amici ascoltatori, sono Rosario Tronnolone della Radio Vaticana ed oggi vorrei ricordare insieme a voi un importante anniversario, un centenario di cui tutti quanti parlano, gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Tra i tanti film che sono stati dedicati alla figura del poverello d'Assisi, forse Francesco Giullare di Dio, del 1950, di Roberto Rossellini, è quello che più di ogni altro ne evidenzia una caratteristica, la semplicità. Il titolo internazionale del film, ed è significativo secondo me, è The Flowers of St. Francis, cioè i fioretti di San Francesco. Quasi si volesse giustificare il carattere un po' episodico del film. Mentre invece l'intento dell'autore era piuttosto proprio quello di evidenziare quello che della figura appunto di San Francesco lo emozionava specialmente, appunto quella qualità di cui parlavo, la semplicità, e non certamente quella di farne invece una biografia in qualche modo tradizionale. Roberto Rossellini tendeva a identificare nel francescanesimo la più completa delle forme dell'ideale cristiano. E dunque nel suo film non si proponeva di ricreare la vita del santo o di offrire una specie di rivelazione completa del messaggio francescano o dello spirito francescano, e nemmeno di esaminare la complessa, affascinante personalità del santo, ma voleva mostrare, attraverso degli episodi anche in alcuni casi quasi paradossali, il senso di semplicità, di innocenza, di letizia, di perfetta letizia che emana appunto dallo spirito francescano. E così il film si focalizza sull'aspetto più gioioso, più giocondo dell'esperienza francescana, e quindi la perfetta letizia, appunto, la libertà che lo spirito trova nella povertà, nel distacco dalle cose materiali. E i fioretti di San Francesco, in questo senso conservano proprio il profumo di quel francescanesimo primitivo e, secondo Rossellini, possono essere la risposta alle aspirazioni più profonde, ai bisogni più veri dell'umanità, che invece, schiavizzata dall'avidità, ha perso la gioia di vivere. Ma che cosa aveva portato un giovane figlio di un mercante, di un ricco mercante, avviato peraltro alla professione delle armi, ad una scelta invece così radicale, ad una vera e propria conversione? In questo ci aiuta un'altra grande regista italiana, cioè Liliana Cavani, che alla figura di San Francesco ha dedicato ben 3 film in diversi periodi della sua vita e della sua carriera. La Cavani dice che non si capisce l'amore di Francesco per il creato se non si capisce l'orrore suscitato in lui dalla guerra, dal sangue, e così l'amore per la sacralità della vita che tutto questo invece aveva generato in lui. Il cambiamento iniziò in lui attraverso l'esperienza della misericordia, come egli stesso aveva ricordato nel suo testamento che aveva dettato pochi mesi prima di morire. Così detta appunto San Francesco: il Signore dette a me di incominciare a fare penitenza così. Quando erano i peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore mi condusse tra loro, usai con essi misericordia, e ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza. Quella trasformazione interiore è una nuova scoperta, ma non fatta una volta per tutte, non una conversione avvenuta una volta per tutte, ma invece una scoperta da difendere e da riscoprire ogni giorno, un sì costantemente ripetuto. Il suo essere, è una definizione che si dà molto spesso di San Francesco, il suo essere figura Christi non è soltanto aver ricevuto le stimmate, come appunto più facilmente si può immaginare, ma una costante sequela di Cristo, un costante imparare da Lui. Nel Vangelo secondo Matteo Gesù dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Non dice imparate a fare i miracoli da me, ma imparate invece l'umiltà da me. Questo lo sottolineava padre Roberto Pasolini in una delle sue prediche quaresimali a Santo Padre. Quindi umiltà e povertà. Umiltà è povertà.

0: Di San Francesco in realtà sappiamo tantissimo. Il suo biografo ufficiale, Tommaso da Celano, ne lascia anche un ritratto assolutamente particolareggiato. Dice infatti che era un uomo di eloquenza straordinaria, che aveva un volto allegro, sereno, di aspetto benevolo, che era sempre all'opera, mai pigro, privo di qualsiasi tipo d'arroganza, di statura media, anzi forse più piccola che media, e un capo proporzionato, rotondo, un volto allungato e disteso, la fronte piccola ma piana, spianata, con occhi di misura media, semplici, neri, capelli scuri, sopracciglia diritte, il naso regolare, anche questo sottile e diritto, le orecchie erette ma piccole, le tempie piatte, la lingua mite eppure ardente e acuta, la voce insieme vigorosa e dolce, chiara e sonora, i denti uniti, regolari, labbra moderate, sottili, la barba non molto folta, il collo sottile, spalle diritte, braccia corte, mani esili, dita lunghe, unghie sporgenti, le gambe sottili, i piedi piccoli, la pelle delicata, pochissima carne, aggiunge, e poi la veste ruvida, il sonno brevissimo e la mano larghissima nel donare. Queste caratteristiche fisiche in realtà sembrano sottolineare alcuni aspetti in maniera particolare, e cioè intanto che la sua piccolezza anche di statura non sembra un deficit fisico, quanto piuttosto una decisione di porsi nel mondo senza imporsi, senza eccessi, e anche l'insistenza che Tommaso da Celano fa sulla sua voce, sulla voce di Francesco, sottolinea che quello che conta in lui non è tanto il suo corpo, non è tanto la sua possanza fisica, ma ciò che dal suo corpo promana, il suo messaggio, appunto la sua voce, che attraverso i secoli, 8 secoli, continua ad affascinarci e a toccarci il cuore. Torniamo al film Francesco Giullare di Dio. Durante la lavorazione di quel film, che si protrasse fino alla primavera del 1950, fu poi presentato alla Mostra del Cinema quell'agosto, accadde un episodio che mi piace raccontare perché in se stesso è una forma di piccolo fioretto, proprio a indicare come la semplicità e la purezza del messaggio francescano siano rimasti intatti in tutti questi secoli. A causa del gran freddo, i tecnici della troupe e i frati di un convento della costiera amalfitana, che erano i protagonisti del film, erano raccolti vicino ad una stufa a legna, che però un giorno, forse perché aveva piovuto, quindi la legna era umida, faticava ad accendersi, e ad adoperarsi per cercare di accenderla era un operatore di macchina che ad un certo punto, esasperato dall'insuccesso del tentativo, si lasciò sfuggire una bestemmia. I fraticelli ammutolirono, rimanendo di sasso. Uno di loro, con molta calma, disse soltanto: «E adesso che hai bestemmiato, la stufa si è forse accesa?» E tutti i frati si volatilizzarono come rondini spaventate, diceva Roberto Rossellini. Il mattino dopo, però, i fraticelli si alzarono un'ora prima e la troupe li trovò che si davano da fare tutti insieme attorno alla stufa prima dell'inizio delle riprese, e tanto fecero che riuscirono ad accenderla in tempo per l'arrivo degli altri. E Fra Nazario, che era il frate che dava il volto a San Francesco, che interpretava appunto San Francesco, spiegò innocentemente a Rossellini: «Il freddo non importa, ma non vogliamo che sia più causa di peccato».
1: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si verificano rallentamenti nel tratto compreso tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Ricordiamo poi che dalle ore 21 di giovedì 3 settembre fino alle ore 6 di venerdì 4 settembre, per lavori sempre sulla 4 Brescia-Padova, verrà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernaz. Vediamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno, il GR che andrà in onda alle 12.30. A Capodistria, nuove regole per le iscrizioni last minute agli elenchi elettorali particolari. La Camera di Stato non riconosce l'immunità parlamentare al deputato del Movimento Libertà Robert Golob. Nell'ambito della sua missione diplomatica nelle capitali dell'Unione, il presidente del Consiglio europeo Costa venerdì in Slovenia. 11 paesi all'Unione Europea chiedono di ridurre i veti e rendere più facile l'adozione di decisioni comuni. Mostra del cinema di Venezia, questa sera l'inaugurazione con la consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. Questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale si è esteso un campo di alta pressione, da nord-ovest fluisce sulle nostre regioni aria fredda e umida. Previsioni: nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno, nuvolosità variabile, verso sera possibili rovesci e temporali sulle regioni settentrionali del paese, temperature da 24 a 33 gradi. Domani, dapprima nuvoloso, seguiranno rasserenamenti. Sulla costa soffierà debole bora, temperature minime da 11 a 19, massime sui valori odierni. Venerdì e sabato soleggiato, soffierà vento da sud-ovest, temperature in aumento. Sabato pomeriggio piogge nelle regioni settentrionali. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia. Rallentamenti segnalati sulla regionale Monte di Capodistria, Schmarie e Capodistria e tra Santa Lucia e Isola. Le 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione, ecco il sommario delle notizie. A Capodistria, nuove regole per le iscrizioni last minute agli elenchi elettorali particolari. La Camera di Stato non riconosce l'immunità parlamentare al deputato del Movimento Libertà Robert Golob. Nell'ambito della sua missione diplomatica nelle capitali dell'Unione, il Presidente del Consiglio europeo Costa venerdì in Slovenia. 11 paesi all'Unione Europea chiedono di ridurre i veti e rendere più facile l'adozione di decisioni comuni. Lutto cittadino a Raunen a Koroškem per la morte di 3 membri di una famiglia slovena a seguito dell'esplosione verificatasi in un bed and breakfast calabrese. Mostra del cinema di Venezia, questa sera l'inaugurazione con la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney.

0: In vista delle amministrative del 15 novembre, la Candy Capodistri introduce procedure straordinarie per consentire anche a chi presenta domanda negli ultimi giorni utili di ottenere in tempo l'iscrizione all'elenco elettorale particolare. Corsie rapide previste il 13 novembre direttamente nella giornata delle elezioni. Barbara Costamagna.
1: Del 27 agosto la presidenza della CAN capodistriana, d'intesa con la commissione elettorale, ha approvato disposizioni straordinarie pensate per chi presenterà domanda di iscrizione all'elenco elettorale particolare negli ultimi giorni utili. La novità principale riguarda venerdì 13 novembre. Chi presenterà la domanda in quella data non dovrà attendere i consueti 1-3 giorni lavorativi. La commissione sarà infatti tenuta a esaminarle e a prendere una decisione nella stessa giornata. I richiedenti potranno quindi presentarsi entro le 15 per ritirare il certificato di iscrizione oppure l'eventuale diniego, e se il ritiro di persona non fosse possibile, il documento potrà essere inviato anche via posta elettronica. Un dispositivo analogo scatterà direttamente domenica 15 novembre, giorno del voto. La commissione lavorerà in due fasi, dalle 8 alle 12. Sarà garantita la presenza di almeno un componente per raccogliere le nuove domande. Dalle 12.30 alle 13.30 si passerà invece all'esame delle richieste e alle relative decisioni. I nominativi di chi risulterà in regola verranno trasmessi sempre in giornata all'unità amministrativa di Capodistria per l'iscrizione ufficiale nell'elenco elettorale. Ultimo appuntamento dalle 14.30 alle 15, quando i richiedenti potranno tornare per ritirare la conferma dell'avvenuta iscrizione o la comunicazione del rifiuto della domanda. La delibera precisa che queste disposizioni straordinarie varranno esclusivamente per il voto del 15 novembre 2026.
0: Sono entrate in vigore le modifiche alla legge elettorale locale che privano del diritto di voto i cittadini extra UE con residenza permanente in Slovenia. La norma approvata a giugno su proposta del centrodestra e Resnica Verità è diventata esclusiva dopo il ritiro, esecutiva dopo il ritiro dell'iniziativa referendaria delle associazioni per i diritti degli stranieri alla vigilia della raccolta firme a causa del referendum consultivo parallelo della coalizione fissato all'11 ottobre. L'opposizione e il servizio giuridico del Parlamento ne denunciano l'incostituzionalità, trattandosi di un diritto garantito da 24 anni, e l'inapplicabilità tecnica a ridosso del voto. È già pronto il ricorso alla Corte Costituzionale. Se verrà concessa la sospensione, la legge non si applicherà alle elezioni del 15 novembre. Il Parlamento sloveno non ha riconosciuto l'immunità parlamentare al deputato e leader del Movimento Libertà Robert Golob, consentendo così la prosecuzione del procedimento nel caso Bobnar. A favore della decisione hanno votato tutti i 75 deputati presenti, compreso lo stesso Golob. Dionisi Botter.
2: Il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic ha affermato che con questa decisione sono soddisfatte tutte le condizioni per l'avvio del procedimento penale nei confronti di Golob. Secondo Stevanovic, dopo una lunga fase preliminare, la procura avrebbe raccolto elementi sufficienti per procedere. Stevanovic ha quindi invitato Golob a dimettersi. Il procedimento riguarda il presunto coinvolgimento di Golob, quando era presidente del governo, in un reato di corruzione legato all'intermediazione illecita. La procura speciale di Stato sostiene che sussistono i presupposti posti per l'avvio del procedimento penale. Nell'ambito dell'indagine preliminare la polizia aveva presentato una denuncia penale e nell'ottobre dello scorso anno la procura speciale aveva chiesto al tribunale distrettuale di avviare un'indagine giudiziaria. Secondo la procura, Golob avrebbe esercitato pressioni e interferito nel lavoro della polizia. Il tribunale non ha ancora deciso sulla richiesta. Il 18 agosto la procura aveva chiesto al Parlamento di autorizzare la prosecuzione del procedimento, poiché nel frattempo Golob era stato eletto deputato e in questa veste gode dell'immunità parlamentare. Lo stesso Golob, in una lettera inviata al Parlamento, aveva chiarito di non volersi avvalere dell'immunità. Aveva annunciato che avrebbe votato a favore della sua revoca affinché il procedimento potesse iniziare e concludersi il prima possibile. Secondo Golob, proprio perché non intende appellarsi all'immunità, il voto del Parlamento sulla questione era sostanzialmente superfluo. Dall'ottobre scorso non c'è assolutamente nulla di nuovo nel caso Bobnar. Si tratta ancora di due messaggi SMS. Il regalo, di cui si parla tanto in questi ultimi giorni, sarebbe la mia fiducia nei confronti della ministra. ministra. Vi rendete conto che all'improvviso il regalo illecito sarebbe diventata la fiducia nei confronti della propria ministra, ha dichiarato Golob dopo la seduta straordinaria del Parlamento. Ha sottolineato che in ogni caso vuole che la vicenda si concluda il prima possibile e che per questo non ha nemmeno preso in considerazione la possibilità di appellarsi all'immunità.
0: La Commissione parlamentare per la cultura ha rinviato su richiesta del leader del partito Resnica Zoran Stevanovic la discussione sulla proposta di legge per l'abolizione del canone RTV e il passaggio del suo finanziamento al bilancio statale. La decisione di posticipare il dibattito è stata motivata dalla necessità di attendere l'esito del referendum consultivo sul tema fissato per l'11 ottobre, nonostante l'approvazione del rinvio con 9 voti favorevoli su 15. I rappresentanti di Movimento Libertà e Levizza Sinistra si sono astenuti. La deputata Sara Gibrat ha criticato la gestione del provvedimento parlando di doppi standard, mentre Asta Vrečko ha denunciato un tentativo di destabilizzare l'emittente pubblica attraverso un'amministrazione asservita al governo. Nel primo giorno di raccolta firme a sostegno del referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, i sindacati hanno già superato il 10% delle 40.000 adesioni necessarie, procedendo spediti verso l'obiettivo, nonostante alcuni disservizi tecnici riscontrati sul portale e-Uprava. La mobilitazione, lo ricordiamo, nasce dalla forte contrarietà dei sindacati al provvedimento approvato l'11 maggio scorso. Secondo le forze sociali e i partiti di opposizione, la norma favorirebbe solo i redditi più alti, a scapito dei servizi pubblici essenziali. Di parere opposto, i promotori di centrodestra e le associazioni di categoria, che difendono la legge considerandola uno strumento fondamentale per la crescita economica e lo sviluppo delle imprese. Nell'ambito della sua missione diplomatica nelle capitali dell'Unione, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa farà tappa in Slovenia questo venerdì per discutere la proposta del bilancio pluriennale europeo 2028-34. Durante l'incontro con il premier Janez Janša il confronto si estenderà anche ai temi dell'allargamento, della competitività economica e della gestione dei flussi migratori. Come confermato dallo stesso Costa, lo scopo prioritario di questo tour istituzionale è proprio quello di ascoltare direttamente le posizioni dei singoli leader. Il servizio di Alessia Mitar.
3: Nell'Unione Europea ogni voce conta. Recandosi personalmente nelle varie capitali, Costa ha l'opportunità di confrontarsi direttamente con i diversi capi di Stato e di Governo dei 27 per comprenderne appieno esigenze e preoccupazioni, rafforzando così la cooperazione sull'intero territorio comunitario. Il viaggio, iniziato lo scorso 25 agosto e destinato a concludersi il 17 settembre, lo porterà a visitare 13 paesi entro la fine di questa settimana. Al centro dei colloqui vi è la negoziazione del futuro bilancio a lungo termine dell'Unione, una trattativa ormai entrata in una fase cruciale. Il nodo principale riguarda il delicato equilibrio tra l'ammontare complessivo delle risorse, le quote di partecipazione a carico dei singoli stati e l'individuazione di fonti autonome di finanziamento. Come chiarito dal Presidente del Consiglio europeo, il bilancio UE condivide con quelli nazionali il vincolo di fondi limitati di fronte a molteplici priorità. Pertanto, dato che la copertura dipende prevalentemente dai trasferimenti dei rispettivi paesi, occorre mantenere tali apporti entro soglie sostenibili, individuando nell'intesa sulle risorse proprie la vera chiave dell'accordo finale. Questo tema figurerà tra i punti principali dell'incontro programmato per venerdì con il primo ministro sloveno Janez Janša. Sul piano delle entrate, il premier ritiene poco probabile un ampio consenso sul sistema di scambio delle quote di emissione, valutando invece favorevolmente una tassa sul gioco d'azzardo online e opponendosi al taglio di dazi doganali destinati agli stati. Approva la proposta negoziale di metà giugno per il bilancio 2028-34 da circa 1.950 miliardi di euro, in quanto tutela le risorse per la coesione. Secondo indiscrezioni, la misura potrebbe infatti garantire alla Slovenia fino a qualche centinaio di milioni in più rispetto alla proposta iniziale della Commissione, che assegnava al Paese 5,4 miliardi di euro per la coesione, l'agricoltura e altre politiche. Per evitare il blocco dei finanziamenti dal 2028, Costa punta a raggiungere un'intesa definitiva entro la fine dell'anno.
0: 11 paesi dell'Unione Europea, tra cui Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna, chiedono una svolta nella politica estera del blocco, ridurre i veti ostruzionistici e rendere più facile l'adozione di decisioni comuni. Servizio di Corrado Cimador.
4: In una lettera inviata all'alta rappresentante per gli affari esteri Kaja Kallas, i firmatari, tra cui anche Belgio, Austria, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Romania e Svezia, difendono la cultura del consenso, ma avvertono che questa non deve trasformarsi in un ostacolo all'azione. In un contesto segnato da guerra, instabilità e crescente competizione internazionale, sostengono, l'Unione Europea deve poter utilizzare rapidamente il proprio peso politico, economico e diplomatico. Il problema è il principio dell'unanimità, che in materia di politica estera consente a un singolo Stato di bloccare una decisione condivisa dagli altri 26. Una dinamica emersa più volte durante gli anni del governo di Viktor Orbán, quando l'Ungheria ha utilizzato il veto per ottenere concessioni. Tra gli episodi più recenti figura il blocco di un prestito europeo da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. I paesi firmatari propongono 5 linee d'azione: un maggiore rispetto del principio di leale cooperazione e della solidarietà, un ricorso più frequente alle astensioni costruttive, il divieto di collegare i dossier di politica estera a questioni non correlate, l'esplorazione delle possibilità previste dai trattati per passare al voto a maggioranza qualificata e l'obbligo di fornire motivazioni precise per chi decide di opporsi. Al centro del dibattito c'è la cosiddetta clausola passerella, che potrebbe consentire di superare l'unanimità anche caso per caso. Resta però il paradosso: per attivarla è necessaria l'unanimità stessa. I sostenitori della riforma puntano a un'Unione Europea più rapida ed efficace, i piccoli Stati temono invece di perdere uno strumento essenziale per tutelare i propri interessi. La sconfitta di Orbán ha riaperto la partita, ma la finestra per una riforma potrebbe non restare aperta a lungo.
0: La tragedia di Mileto in Calabria ha fatto altre due vittime. È morta ieri Petra Jamnik Kobolt, la donna slovena di 44 anni rimasta gravemente ustionata nell'esplosione avvenuta lo scorso 25 agosto all'interno di un bed and breakfast. Oggi è mancata anche Emma, sua figlia di 10 anni. La prima era ricoverata da quasi una settimana nel centro dell'ospedale Cannizzaro di Catania, la seconda nel centro Grandi Ustionati di Bari, dove i sanitari avevano tentato di salvare la loro vita. I decessi arrivano pochi giorni dopo quello del padre Isidor Kobolt, morto il 27 agosto. Il comune di Raunen a Koroškem, da dove proveniva la famiglia slovena vittima del terribile incidente, ha proclamato tre giorni di lutto cittadino.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: A seguito dell'attacco ibrido con drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia attribuito alla Russia, la Slovenia ha espresso la propria solidarietà alla Germania attraverso il Ministero degli Esteri, invocando una risposta unica e decisa dell'Unione Europea contro i tentativi di destabilizzazione. L'episodio avvenuto a inizio agosto e seguito dalla chiusura del consolato russo a Bonn da parte di Berlino ha raccolto la condanna unanime della NATO e di Bruxelles. Dal canto suo la Russia ha respinto categoricamente le accuse, definendole prive di fondamento e sostenendo che le prove siano state fabbricate dalla Germania per ragioni di politica interna, volte a distogliere l'attenzione dalle difficoltà economiche del governo di Friedrich Merz. L'accaduto in Germania ha spinto i vertici comunitari a convocare a Bruxelles l'incaricato d'affari russo Karen Malayan, seguendo l'iniziativa già presa da diversi stati membri. L'alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas, arrivando al vertice informale dei ministri degli esteri a Dublino, ha denunciato chiari segnali di un terrorismo promosso dallo Stato russo, ponendo l'accento sulle possibili contromisure. In agenda tra i numerosi temi resta centrale la discussione sull'estensione delle sanzioni contro il settore militare di Mosca, che già mirano a circa 1.600 tra persone e società, anche se nessun provvedimento formale potrà essere adottato nel corso dell'incontro, data la sua natura informale, a rappresentare la Slovenia il ministro Tone Kaiser. Intanto il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha diffidato compagnie aeree ed assicuratrici dall'utilizzare lo spazio aereo russo, definendolo non sicuro a causa della presenza di droni ucraini operativi nell'area. L'avvertimento motivato dalla volontà di prevenire vittime civili ha suscitato la dura reazione di Vladimir Putin, che ha accusato Kiev di terrorismo di Stato, escludendo ogni trattativa diretta. Nonostante l'escalation militare e lo stallo dei negoziati guidati dagli Stati Uniti, Zelensky si è detto disposto a sospendere temporaneamente l'impiego dei droni in alcune zone su richiesta di Washington, mentre Putin si è dichiarato aperto a proseguire il dialogo con gli emissari americani. Al via l'83esima mostra del cinema di Venezia. Questa sera l'inaugurazione con la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney e la proiezione in prima mondiale di Ink, nuovo film del regista premio Oscar Danny Boyle. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
6: E si alza dunque il sipario sulla 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Momento centrale della cerimonia di inaugurazione sarà la consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney, il divo dei divi, già sbarcato ieri in laguna con la moglie Amal, direttamente dalla sua villa sul lago di Como. Un riconoscimento che vuole premiare insieme l'attore, il regista e il produttore le tre anime di un percorso che spazia da Siriana a Ocean's Eleven, da Michael Clayton a Jay Kelly, senza dimenticare il suo impegno civile. Clooney, una delle figure più amate del cinema hollywoodiano, un grande frequentatore del Festival Veneziano, la Laudatio in suo onore sarà tenuta dall'attrice Laura Dern, che proprio l'anno scorso ha condiviso con lui il red carpet di Jay Kelly. A seguire la mostra entrerà subito nel vivo con la proiezione del primo dei 21 film in concorso, Ink, diretto dal regista premio Oscar Danny Boyle, presentato in prima mondiale, ambientato negli anni della scalata mediatica dell'editore Rupert Murdoch, artefice della nascita e dell'ascesa del quotidiano britannico The Sun. La sezione Orizzonti si apre invece con un film italiano, La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, sulla vita di Gerda Taro, prima fotoreporter di guerra della storia, morta a soli 27 anni, travolta da un carro armato durante la guerra civile spagnola, un film tratto dal romanzo Premio Strega di Helena Janecek. Venezia 83 guarda con particolare attenzione al cinema italiano, con 5 titoli in gara nella sezione ufficiale, il primo dei quali sarà quello di Nanni Moretti, sabato 5 settembre. Succederà questa notte, uno degli appuntamenti più attesi della competizione per il Leone d'Oro, una selezione che è ricca di cinema d'autore e anche di opere destinate a far discutere, come Naz, sconvolgente testimonianza sulla guerra in Palestina, che è firmata da due registi israeliani.
0: Capodistria si prepara ad accogliere la quinta edizione della tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, in programma venerdì e sabato presso il Parco Sportivo Bonifica. L'evento celebra il 30° anniversario delle competizioni internazionali in Slovenia, eredità storica della tappa di Kranj, e vedrà protagonista la nazionale guidata dalla pluricampionessa olimpica Janja Garnbret. La manifestazione, sostenuta dalle realtà locali e affiancata da iniziative collaterali come la rassegna gastronomica Slatka Istra, Dolce Istria, rappresenta un importante traguardo sportivo e organizzativo per il paese, che culminerà nelle fasi finali di sabato sera. Le 12:50, siamo in chiusura, grazie della cortese attenzione. In redazione c'erano Alberto Cernazzi e Alessia Mittar.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. Anticipiamo che dalle ore 21 di giovedì 3 settembre fino alle ore 6 di venerdì 4 settembre verrà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per chi proviene da Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pairapapa Puzzle.
3: Pezzi di musica del mondo
2: da assemblare con le orecchie.
3: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. A correre per la carica di sindaco di Lubiana alle elezioni amministrative di novembre sarà anche l'ex premier Anton Rupp, che sfiderà il primo cittadino uscente Zoran Janković con l'obiettivo dichiarato di restituire la gestione della capitale ai cittadini. Presentando le candidature ufficiali insieme all'ex presidente della Camera di Stato Urška Klakočar Zupančič, candidata per un seggio in consiglio comunale, Rupp spiegato di aver maturato la decisione dopo una lunga riflessione e sollecitato da numerose richieste, intendendo promuovere uno sviluppo orientato all'interesse pubblico. Tra le priorità indicate figura anche la riorganizzazione del traffico urbano. Con la sua discesa in campo, la corsa alla guida della città vede attualmente 7 aspiranti sindaci in lizza. Verrà disattivata e rimossa domenica mattina la bomba d'aereo di fabbricazione americana da 250 kg rinvenuta da alcuni lavoratori sotto il ponte ferroviario di Globoko nel fiume Sava nel comune di Radolica. Le operazioni condotte dall'Unità Nazionale per gli Ordigni Inesplosi si svolgeranno tra le 7 e le 13 e comporteranno la sospensione del traffico ferroviario e la parziale chiusura dello spazio aereo locale. Per garantire la massima sicurezza, le autorità hanno disposto l'evacuazione totale entro un raggio di 400 metri dal punto di disattivazione e l'obbligo di restare al chiuso per chi risiede nella fascia tra i 400 e i 600 metri, invitando tutta la popolazione a non avvicinarsi alla zona e a rispettare le indicazioni ufficiali. Il Ministero della Salute egiziano ha riferito che 16 persone sono morte e altre 26 sono rimaste ferite in seguito al ribaltamento di un autobus sulla strada Dahab Nueiba nel Sinai meridionale. Il Ministero ha dichiarato che 20 ambulanze sono state inviate sul posto per evacuare i feriti e prestare i primi soccorsi. In Egitto gli incidenti stradali sono frequentissimi, stando all'Istituto Nazionale di Statistica. L'anno scorso sulle strade del paese sono morte quasi 6.000 persone. Alessandro Di Battista lascerà Cuba per tornare a Roma venerdì 4 settembre. Ad annunciarlo è lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle sui social. Dopo il malore che lo ha colpito sull'isola caraibica, Di Battista afferma: "Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista". Fa il punto per poi ringraziare i medici cubani che sostiene il politico italiano. Sono stati bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure. È tutto per le notizie, le 13.34 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, lo spazio dedicato alla musica nuova, musica di ogni genere musicale, e ne avremo di belle da sentire anche oggi. Il nostro ospite sarà Gianluca Amoruso, in programmazione con il suo nuovo singolo. Ma a scaldare i motori, ad aprire Ora Musica, come sempre, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

0: Questo è stato il singolo d'esordio, il primo singolo, il debutto dei Mad Bianco. Correva l'anno 1984, Get Out of Your Lazy Bed ad aprire oggi Ora Musica, prima della novità, il primo ascolto che riguarda Corrado in arte Ubo. Il suo singolo si intitola Rien Club.
1: Rivedo il profilo della mia viltà, spesa nel

attraversa banchi di nebbia e si perde nella follia. Represso il talento, mi rimane un afflato. Una voce tenue e sonica dal mio passato. Che mi sfiori, mi parla di ore ed ore mancate. Coltello studio, il sesso, l'amore e forse al creato. Nel raggio di giorno più freddo e incauto. Quasi mi sento tradito nello spirito e piango. Forse deriso dal fato, vivo lontano, ne parlo. E allora

ecco cosa ne è stato del raccolto del mio passato. Non si è mai tradotto in futuro, in concreto, non ho mai vissuto. Mancano pezzi fondanti di quel razzo pregiato. Devo uscire dal ghetto delle mie ansietà. C'è ben altro in ballo, una nuova realtà. Quella di mondi e nazioni che purtroppo non si parlano più. Oddio, ho ancora bisogno dei tuoi occhi blu. Parco la porta del Ryan Crep, lo so, non fa per me. Non ho imparato a morire, devo ancora capire quel segmento di vita dove ho incontrato i tuoi occhi, i tuoi capelli,

0: La Samba della Caccia, questo è il singolo di Gianluca Amoruso che stiamo proponendo già da qualche settimana qui a Ora Musica, e allora oggi andiamo a parlarne direttamente con lui. Ci colleghiamo con Bari, siamo in Puglia. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie mille, grazie.
0: Allora, La Samba della Caccia, dicevo, è il titolo del tuo singolo che parla di una generazione immersa nella frenesia della vita urbana, dove si corre in pratica, no?
1: Esattamente, La Samba della Caccia racconta la giungla urbana e anche la vita quotidiana dei ragazzi che ogni giorno cercano un posto nel mondo, inseguono obiettivi, ossessioni. E quindi cosa fanno questi ragazzi? A furia di seguire i propri compiti e le proprie ambizioni finiscono sempre negli stessi luoghi, negli stessi locali e nelle stesse situazioni, e quindi si crea una giungla urbana dove tutti stiamo ballando appunto questa samba.
0: Tu sei rappresentante di questi giovani, vedo che sei un 2004, quindi giovanissimo, 22 anni,
1: esatto.
0: Quindi hai vissuto anche quelli che sono stati gli anni Covid, che avevi 16 anni, no?
1: Sì, assolutamente.
0: C'è stato un bel cambiamento in questi 6 anni, e in particolare la tua generazione è una di quelle che ne risente maggiormente.
1: Sì, assolutamente, abbiamo imparato a anche comunicare tramite il web, abbiamo capito anche l'importanza di poter girare per strada, di poter interagire tra noi dal vivo. Ovviamente sto parlando del Covid, quel periodo lì, e quindi sì, diciamo che ormai non abbiamo più voglia di perdere tempo, anche perché quel periodo ci ha fatto perdere molto.
0: Infatti
1: molto
0: l'impressione
1: tempo.
0: È un po' quella che in mezzo a tutto questo correre, la tecnologia e quant'altro, la nuova generazione sia quella che cerca di recuperare anche quello che c'era e che abbiamo perso. Tu hai parlato del girare per strada, no? I contatti diretti, quelli veri.
1: Certo.
0: Questo singolo.
1: Ma anche proprio il tempo.
0: Certo, il tempo che è preziosissimo. Magari da giovani non ce ne si sembra, cioè sembra infinito il tempo, no? Poi più in là vai ti rendi conto di quanto prezioso è, però è farne tesoro prima forse ti avvantaggia un attimo. Senti, questo è un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
1: La Samba della Caccia è il nostro primo singolo, che appunto serve per aprire la porta, farci entrare nel mercato. E teoricamente, anche paradossalmente, è nato per gioco la samba, l'abbiamo fatta, abbiamo capito che poteva essere un manifesto e l'abbiamo lanciata.
0: Bene, noi abbiamo raccolto il messaggio, anche perché poi si sente molto volentieri per radio, e quindi continuiamo a trasmetterlo in attesa dei futuri sviluppi di questo progetto. Diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti.
1: Assolutamente, su tutti i social con Gianluca_Amoruso_, e ovviamente su Spotify Gianluca Amoruso e tutti gli altri distributori.
0: Gianluca Amoruso, La Samba della Caccia, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie mille.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni

0: caccia.
1: Cercami su Google Caccia, la samba della caccia. Questo è il titolo del singolo di Gianluca Moruso. Oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe De Caprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Well then, che chitarre, eh? Chitarre veramente stravolgenti, e questo suono potete ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock che va onda ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo alle frequenze radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato, bye.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, si procede incolonnati alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Traffico scorrevole privo di disagi lungo la restante rete autostradale del Nord-Est. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi, qui per Radio Capodistria, per ricordarvi e raccontarvi soprattutto la seconda tappa del cammino che stiamo facendo e che oggi ci ha portato fino a Greccio. Che dire, io faccio un po' una mia sintesi di questa giornata di cammino, poi passerò ovviamente il microfono agli altri colleghi e alle altre colleghe. Tappa breve, 10 chilometri, per cui una tappa anche un pochino sottovalutata. Chi fa i cammini è abituato a farne 25 di chilometri, a volte anche di più. Ecco, oggi ho pensato per fortuna solo 10 chilometri perché il caldo si è fatto sentire. Fortunatamente questa è una zona piena d'acqua, piena anche di fontane, di acqua fresca, buonissima. Credo che tutti ne avremmo bevuti veramente tanti di litri d'acqua. Però oggi è la seconda giornata di cammino e per quanto mi riguarda io credo di essere già proprio nel mood da cammino, perché ieri eravamo a Rieti, ieri abbiamo cominciato e a me sembra già 4, 5, 6 giorni fa, già non mi ricordo dove abbiamo mangiato cosa, per cui vuol dire che indubbiamente, come dire, siamo proprio entrati nel vivo del cammino. 10 chilometri ti danno anche la possibilità di soffermarti e di avere più tempo per gli incontri che oggi abbiamo avuto, per i luoghi che noi oggi abbiamo incontrato, perché fare un cammino significa appunto percorrere un luogo, un percorso, farlo appunto con lentezza, però si cammina sempre, non c'è sempre il tempo di potersi soffermare quanto si vuole, di poter guardare, entrare nelle cose, nei luoghi con calma. Allora, oggi è stata la giornata del santuario di Greccio che appunto ha caratterizzato

0: che allora immagino potesse avvenire ad esempio in latino, chissà poi le persone comune quanto magari a volte possono anche comprendere, no, di quello che viene raccontato, che c'è scritto comunque nei libri, e poter creare appunto questo, poter fare proprio una rappresentazione, no? Poter far vivere questo momento della nascita, poterlo comunque farlo vivere come un'esperienza semplice, raccontare anche questa nascita avvenuta comunque in una situazione anche di povertà, di freddo. Ecco, io penso che sia stata veramente una, ovviamente non lo penso io perché sono passati 800 anni e i presepi esistono ancora, però tutto è nato in quel luogo che noi oggi abbiamo attraversato ed è stato bellissimo. Passo la parola subito ad Andrea Borgnino.
1: Grazie Barbara del tuo racconto, ma per me è stata una giornata strana, nel senso che non ho paura ad ammetterlo che il Santuario di Greccio, rispetto alla tappa di cammino di ieri, mi ha dato delle sensazioni diverse. Il mio momento francescano della giornata è stata l'apparizione di Edoardo. A un certo punto, a metà della prima parte del cammino, davanti a noi su un campo con delle rose e della lavanda, dietro lo sfondo della Valle Reatina, si presenta un uomo, sembrava vestito come nel Medioevo, con la barba lunga, con un cappello, e stava raccogliendo delle rose. E praticamente, appunto, sia per il suo lavoro, lui si occupa di fare oleoliti, estrae gli oli essenziali dalla lavanda, dal timo, dalle rose, e praticamente mi è sembrato un messaggio che ci arrivava dal Medioevo, sia per il genere di lavoro, sia anche per l'accoglienza che ci ha dato. Ci ha raccontato tutto, ci ha portato nel suo laboratorio, come si muoveva, come parlava. Per me è stata l'apparizione francescana della giornata, più del Santuario di Greccio, che è bellissimo, ma ha un po' quelle modalità di non voglio usare la parola consumismo, ma la sensazione che ho avuto io con questo grande parcheggio per gli autobus, il bar grande quanto il santuario, rispetto a ieri quando siamo arrivati appunto alla Fonte Colombo, dove il misticismo, chiunque, anche forse il più ateo del mondo, sarebbe stato pervaso da quel luogo. Oggi io quella sensazione non ce l'ho avuta. Ringrazio Edoardo e appunto i suoi oli essenziali e questo suo raccontare. E questo, lui è figlio, è un ragazzo nato qua, figlio di due agronomi, quindi anche con una grande cultura della natura, che ha deciso appunto di prendersi cura degli altri attraverso queste sostanze uniche. Grazie Edoardo per me, quindi, e continuiamo il racconto di oggi.
2: Ecco, sì, io condivido il tuo pensiero, sono Vida Valencic della RAI per il Friuli Venezia Giulia. Anche per me questo incontro, ecco, chiamiamolo francescano, con Edoardo, tra l'altro Edoardo poi, oltre a mostrarci come raccoglieva i petali di rosa per gli idrolati e gli oli essenziali, ci ha mostrato anche come fa la distillazione, no? con il vapore, come dicevi tu Andrea, proprio un lavoro minuzioso, laborioso, medievale. Tra l'altro mi sono andata un po' a vedere anche qualche dato sul mercato degli oli essenziali, ed è un mercato ferocissimo dove veramente la fanno da padrone le grandi aziende. Infatti lui è assolutamente un'eccezione, probabilmente dovrà veramente rimboccarsi le maniche. Però questa apparizione di questo signore con questa barba, con questa biblioteca incredibile che pareva la biblioteca di un alchimista o di tutti i testi anche sacri, tra l'altro proprio per questo insomma lo collego anch'io a San Francesco, perché probabilmente San Francesco l'avrebbe amato tantissimo, l'avrebbe chiamato subito fratello, no? E invece poi a Greccio, sì, condivido il pensiero che l'impatto che ha avuto su di me Fonte Colombo di ieri era assolutamente diverso, proprio il fatto di scendere in questa grotta naturale piccolina con il tau sulla finestrella era completamente un'altra cosa. Però questo borgo, che tra l'altro è uno dei borghi più belli d'Italia, è stato menzionato come uno dei borghi più belli d'Italia, abbarbicato poi, non sto parlando del santuario ma anche proprio del borgo antico, insomma. Il borgo invece è molto bello, mi ha fatto veramente una bellissima impressione. Tra l'altro abbiamo camminato attraverso una via che i turisti conoscono molto poco perché non è segnalato bene, ma pazienza. Invece noi siamo stati graziati, perché poi lo sentiremo chi è stato il nostro angelo custode oggi, e abbiamo visto questi dipinti, questi murales di artisti di tutto il mondo raffiguranti qualcosa che della vita di San Francesco li aveva colpiti. E poi sono andata a vedere anche la storia di Greccio. Greccio è stata

0: devastata pochi anni dopo Francesco, una ventina d'anni dopo che Francesco è passato di lì, nel 1242, fu distrutto dalle truppe di Federico II di Svevia, che era in guerra contro la Santa Sede. E poi invece le truppe napoleoniche anche esse lo distrussero. E quindi adesso vive proprio veramente una vita nuova e sono veramente coriacei gli abitanti di Grecia. A me è parso, ma dove sono gli abitanti? Perché era abbastanza deserto, però ovviamente erano al lavoro. Insomma, questo per dire che Greccio, sì, il santuario e il museo bellissimo dei presepi è bello, però il misticismo l'abbiamo toccato con mano ieri. E passo la parola a Rosario.
1: Sì, sono Rosario Tronnolone della Radio Vaticana. Devo dire che chiaro che non siamo stati accolti troppo bene, visto che c'erano dei lavori che oltretutto ci hanno costretti a ritornare indietro, perché volevamo salire per i gradini che ci avrebbero portato appunto a questa visione comunque spettacolare, no? Di questo santuario appiccicato contro la roccia, che è veramente una cosa molto, molto efficace proprio come visione. Invece appunto quei lavori, il rumore, insomma, tutto questo ovviamente non ha aiutato. Però devo dire che poi, immagino anche voi l'abbiate fatto, siamo scesi a visitare appunto proprio il luogo, no? la grotta, e dopo aver visto quel luogo dove, insomma, questo presepe è stato per la prima volta creato nel 1223, che comunque, insomma, una certa impressione fa, per quanto adesso davanti alla grotta ovviamente ci siano poi le panche, no? È chiaro che poi è diventato un altare. Allora tutto questo è come se la modernità avesse così imposto un'impronta che invece nel santuario di Fonte Colombo non c'è. A Fonte Colombo sembra veramente di ritornare indietro nei secoli, e questo è veramente molto efficace, molto, molto suggestivo. Però vi dicevo, subito dopo ho continuato il percorso, siamo saliti, immagino anche voi siate saliti su al dormitorio, per esempio. Il dormitorio devo dire che è un luogo molto suggestivo, perché è possibile vedere una delle celle, la cella di Bonaventura, credo, non vorrei sbagliarmi, così piccola, così angusta, eppure con una finestra spalancata sulla valle, no? Per cui si vede questa luce che comunque penetra in questo luogo così umile, così piccolo, così come anche i due cori che ci sono, quelli dove i monaci evidentemente pregavano e quell'altro dove invece si celebrava la messa, che sono molto piccoli rispetto a quelli che normalmente si vedono appunto in una chiesa, però anche lì c'è un senso di grande raccoglimento e di grande, no, è proprio della preghiera intima, silenziosa, ma così straordinariamente efficace. E poi facevi cenno, Vida, al Museo dei Presepi. Allora, la prima cosa che si nota, ovviamente, se qualcuno ne ha visti, ce ne sono moltissimi naturalmente, insomma, capita sotto Natale di vedere dei presepi. Anche a Roma, come sappiamo, c'è l'iniziativa dei 100 presepi, e quindi normalmente vedi una sorta di appartenenza geografica del presepe. Quindi c'è il presepe giapponese, che ha ovviamente delle caratteristiche molto legate alla cultura giapponese, c'è il presepe svizzero, c'è il presepe coreano, tutto questo. Ad un certo punto però c'era un presepe che, invece di legare l'avvenimento della nascita di Gesù ad un territorio e quindi ad una cultura, lo legava ad un tempo, cioè al tempo presente. Era un presepe diverso dagli altri, perché in realtà siamo non davanti alla scena appunto della natività, ma siamo in una casa moderna con un albero di Natale anche abbastanza ricco e sontuoso, con un tappeto persiano per terra, una porta, appunto una grande vetrata che si affaccia sulla notte. E ci sono un uomo con una bambina, probabilmente sua figlia, in pigiama, che guardano fuori appunto verso questa neve, questa landa innevata, e lì, ma soltanto perché c'è una luce che in qualche modo lo illumina, si vede il presepe come l'immagine attraverso un filtro. E questo filtro del vetro io l'ho vissuto un po' come il senso del tempo che ci separa da quell'avvenimento, ma è un avvenimento che ogni anno ci viene in qualche modo riproposto, ed è un avvenimento che ogni anno ci riporta, anche i non credenti, io credo, ad un'innocenza che appartiene alla nostra infanzia, perché tutti abbiamo giocato, sognato o ci siamo commossi davanti a delle carte lucide che diventavano il cielo appunto di quella notte santa. Quindi è qualche cosa che in qualche modo riporta all'innocenza dell'infanzia, e questo devo dire che è stato molto toccante. E passo la parola ad Andrea.
2: Grazie Andrea Cocco per la Radio Svizzera di Lingua Italiana. E indubbiamente sì, oggi tappa più semplice, per fortuna abbiamo tirato un po' il fiato rispetto a ieri. Io l'osservazione che mi piaceva fare oggi invece sulla partenza, il paese di Contigliano dove ci troviamo in questo momento, dove siamo ritornati, perché oltre a essere uno splendido paese, un po' l'abbiamo descritto ieri, il centro storico, oggi mi sono accorto che è un paese molto vitale attualmente, è un paese con dei servizi, sicuramente con i trasporti e con le scuole, e non è un fatto secondario perché camminando in giro per l'Italia, camminando, attraversando parti poco conosciute, spesso ci si imbatte in territori un po' desertificati. Abbiamo questo problema in cui paesi anche bellissimi, in Sicilia, lungo la via Magna Francigena, per esempio, mi è capitato tantissimo, e paesi completamente svuotati dove le scuole chiudono, ci sono le scuole pluriclasse, dove i servizi sono completamente assenti, le ASL, gli ospedali. E mi ha fatto piacere invece vedere una certa vitalità. Poi non so se corrisponde proprio al vero, però già l'esistenza di due bar, di varie persone che circolano, se non erro ci sono oltre 3.000 abitanti solo qui, e anche quel particolare, andando via da Greccio, degli alberi decorati con dei ricami fatti con l'uncinetto, piccole accortezze che mi hanno fatto pensare a una certa vitalità della zona. L'altra cosa che mi è piaciuta, entrando a Greccio, il cartello del gemellaggio del paese con la città di Betlemme, Palestina, mi ha fatto piacere. Ho poi scoperto ci sono tante altre città in Italia che sono gemellate proprio con Betlemme. Naturalmente anche Assisi lo è. Recentemente ho saputo che recentemente poi i sindaci di queste due città si sono recati in Palestina. Ci sono degli accordi anche tra le scuole. E io passerei però a questo punto la parola a un rappresentante del CAI di Rieti, perché ci ha accompagnato oggi una piccola delegazione del CAI di Rieti, e noi siamo con Maurizio Frattali, che spero ci racconterà un pochino, una piccola parte di quello che ci ha raccontato oggi, ovvero il territorio che abbiamo attraversato, la natura, gli aspetti anche del verde che ci hanno tanto colpito.
3: Grazie a voi, grazie della vostra compagnia e del vostro arrivo. Io naturalmente l'ho fatto perché sono innamorato di questo territorio, è un territorio completamente verde. Trattasi della pianura reatina, che è un residuo dell'antico Lagus Velinus, che è ancora sotto bonifica, per cui c'è una pianura reatina di circa 10.000 ettari che è intensamente coltivata a cereali, fondamentalmente mais, frumento, girasole e via dicendo, ma tutto intorno ci sono rilievi montani che sia a est che ad ovest, che nei quattro versanti e in tutti e quattro monasteri francescani, ricchi di verde, soprattutto di vegetazione forestale. In termini tecnici potremmo dire, visto che ho fatto il lavorato nel settore dei boschi, anche insegnando nella scuola in questo settore, possiamo dire che siamo tecnicamente nella zona del castanetum, dove le essenze sono tipiche delle quote che vanno da 400 metri sul livello del mare, a cui grosso modo sta la pianura reatina, fino ai rilievi più alti dei 1200 metri che circoscrivono la pianura reatina. Quindi andiamo da specie tipiche, microterme che vogliono un clima più caldo e più secco. Oggi abbiamo fatto di fatto nelle parti più basse del percorso, diciamo da Contigliano a San Pastore, il paesaggio direi delle roverelle, tutto il viale che abbiamo attraversato era adornato da roverelle e roverelle campestri che di fatto venivano utilizzate come confini anche delle proprietà, quindi queste roverelle vanno in un clima caldo e umido. Poi ornielli, poi c'era in un certo lato del percorso dei castagni con delle felci nelle zone più adombrate e più umide, per andare poi nelle parti più alte sui cerri. Una particolarità, voglio dire, i santuari francescani, almeno qui a Rieti ma anche da altre parti, allora faceva freddo, non c'erano i termosifoni, per cui una chiave di lettura è che sono sorti tutte nelle parti, sì, volevano stare i frati, gli eremiti, lontani dalla confusione, dalla civiltà, volevano pregare, stare vicino a Dio, nelle parti alte pregare, però non potevano morire di freddo oltre misura, e quindi erigevano questi monasteri nelle parti più calde. Le parti più calde, di fatto, dal punto di vista vegetazionale, se avete fatto caso al percorso, è nelle zone del Leccio. Greccio, sopra Greccio, il santuario è tutta contornata da Leccio. Così quando andrete anche dall'altra parte, a Poggio Busto e via dicendo, oppure alla foresta, vedrete che il Leccio sta sempre dove sono i santuari. O viceversa, i santuari sono dove è il Leccio, perché il Leccio è una pianta termofila che, pur stando in alto, se lì c'è il Leccio vuol dire che è una zona termofila calda, dove ci batte il sole, e quindi c'è questo legame. Dopodiché ci sono tutte essenze minori importanti. Andando un pochino più in alto, c'è dalla Laurella, lascia il posto al Cerro, lascia il posto ad altre essenze caducifoglie, lascia il posto al Faggio. Se andiamo sopra a Greccio Santuario, ci sono i piani di Ruschio per andare a Stroncone, per andare nella parte umbra, come dire, lì è molto più freddo, già troviamo i cerri, i faggi e il carpino. Ecco, queste sono le essenze fondamentali, insieme all'acero, l'orniello, fondamentali dei monti reatini. Sul lato ovest, poi, se si superano questi 1200 metri, si va dall'altra parte, c'è il versante sabino, che è tutto un altro clima, che dà verso Roma, dove ci arriva la corrente marina, e allora parliamo di un altro tipo di vegetazione più calda. Ecco. Questo è fondamentalmente la linea fondamentale.
4: E dalle parole proprio di Maurizio Frattali, del CAI di Rieti, che ci ha accompagnato oggi, adesso ce l'ha descritto in maniera così tecnica riguardo alla vegetazione, chi ci ascolta può proprio immaginare questo santuario stagliato nella roccia che abbiamo incontrato come arrivo di questa tappa, e il sole battente sulle pareti, proprio a scaldarlo. Innanzitutto, l'accompagnamento col CAI, dal mio punto di vista, sono Elena De Concini di Rai Alto Adige, oggi è stato molto prezioso proprio per conoscere il territorio, e parlando di mood del cammino con cui ha aperto Barbara la nostra trasmissione, questa puntata del podcast, c'è anche questo aspetto, la preparazione. Ovviamente, se ci sono le guide, se c'è qualcuno che ci racconta il territorio, ci sono proprio i momenti anche dove le immagini, le sensazioni fisiche poi si trasformano anche in pensieri più strutturati sui luoghi che si incontrano e delle informazioni. Con Maurizio oggi c'erano anche Massimo e Barbara, che hanno sempre del CAI di Rieti, che hanno preso vacanza per venire con noi. È stato molto bello chiacchierare e anche incontrare loro, come Franco Bassanelli ieri. Dall'altra parte, l'aspetto del cammino che noi stiamo affrontando in questi giorni è anche ovviamente un ritmo personale. Allora, per ognuna di noi è diverso. Io sicuramente al secondo giorno, quando senti che tutto funziona, le gambe ci sono, si sta bene, si è comunque riposati, dall'incontro con gli altri e con le altre compagne di viaggio si continua a chiacchierare, ma dopo un po' c'è anche il bisogno di isolarsi. Si pensa alle tappe che stanno arrivando, che sono, ci portano anche un po' alla fine, e quindi i pensieri vanno anche al proprio lavoro, alle proprie problemi o felicità personali, ai ricordi, ai pensieri che abbiamo delle persone che ci sono incontro, ci sono vicine. In questo caso i presepi, che sono la passione di mio padre, e quindi è stato bellissimo oggi vedere questo museo e vedere quante possibilità di reinterpretazione ci sono. E dall'altra parte, rispetto a Francesco e alla sua figura, questa invenzione di comunicazione, quindi di rappresentazione del presepe vivente, che poi ha dato il via alla possibilità di renderlo più vicino alle persone, anche più comprensibile, è l'aspetto anche con qualche maniera riguarda un po' il nostro lavoro, quindi la comunicazione, riuscire ad arrivare al cuore, alla testa delle persone, come speriamo in questo progetto di podcast, Andrea.
5: Speriamo al meglio. A questo punto diamo l'appuntamento a domani. Noi domani affronteremo da Greccio, scenderemo, metteremo i piedi di nuovo sull'altopiano, perché attraverseremo l'altopiano, forse vedremo anche i laghi che sono rimasti di questo grande appunto di questa grande zona alluvionale, e poi saliremo verso Poggio Bustone. Però lascio a Barbara l'onere di chiudere questa puntata, in quanto Barbara, sembra una puntata al Grande Fratello, finisce qua il suo percorso. Non è questo, è una formula orrenda, però mi è venuta in mente, e quindi ti do l'onere di chiudere questa puntata.
0: Beh, io purtroppo ho potuto compiere soltanto metà di questo cammino, ma ovviamente continuerò a seguirvi, a ascoltare i podcast proprio con molto interesse e molta curiosità nei prossimi giorni. Però sono state due giornate molto intense, non ero mai stata in questa parte dell'Italia, non conoscevo Rieti, non conoscevo comunque la provincia di Rieti, e sono state due giornate che comunque valgono di più, valgono il doppio, però è il cammino, è anche questo, fare un pezzo di strada assieme con delle persone, in questo caso con delle persone con cui io sono stata molto bene, per cui è stata una bellissima esperienza. Però il cammino ti, così, in un certo qual modo ti insegna a prendere tutto quello che ti arriva, a incontrare comunque delle persone che sai che comunque alla fine devi lasciare andare e non sai se rincontrerai, per cui ringrazio tutti, al prossimo cammino.
6: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde media.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Le confederazioni sindacali rappresentative chiedono spiegazioni immediate e la risoluzione dei problemi tecnici riscontrati sul portale EUPRAVA durante la raccolta firme per il referendum legislativo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Secondo i sindacati, i cittadini riferiscono di procedure che si bloccano o della mancata ricezione della conferma elettronica della firma. Il Ministero dell'Interno e della Pubblica Amministrazione ha confermato l'esistenza di malfunzionamenti, assicurando che la questione viene trattata con priorità e che si sta lavorando per ripristinare il regolare funzionamento dei servizi. Una risposta che non soddisfa i sindacati, che chiedono di sapere quale sia l'origine dei problemi e quando verranno definitivamente risolti. È morto oggi a Sarajevo all'età di 99 anni Raif Dizdarević, ultimo presidente della presidenza della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e una delle figure più rappresentative della fase finale della Jugoslavia socialista. Nato nel 1926 a Fojnica in una famiglia di solide tradizioni antifasciste, Dizdarević attraversò alcuni dei momenti più drammatici della storia jugoslava, ricoprendo incarichi di primo piano fino a diventare ministro degli esteri e nel 1988 capo della presidenza federale. Il suo mandato fu segnato dalla crisi economica, dalle tensioni politiche e dall'ascesa del nazionalismo serbo che le istituzioni federali non riuscirono a contenere. Durante la guerra in Bosnia e Erzegovina rimase nel paese, rifiutando l'evacuazione dall'estero e sostenendo gli sforzi per la sua difesa. Con la sua scomparsa si chiude una delle ultime pagine della classe dirigente che guidò la Jugoslavia negli anni precedenti alla sua dissoluzione. Nelle ultime ore un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito le infrastrutture energetiche della regione di Odessa, provocando interruzioni dell'elettricità per un elevato numero di utenze. 8 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, mentre un edificio residenziale di 24 piani, strutture per uffici e 2 edifici scolastici hanno riportato danni. Su Kiev, bersagliata per il 7° giorno consecutivo, i raid hanno causato 7 feriti e danneggiato edifici residenziali, una struttura sanitaria e un istituto scolastico. Nella regione della capitale 2 persone sono rimaste ferite e sono stati segnalati danni a magazzini e abitazioni private. Nella notte l'Iran ha lanciato attacchi contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente in risposta ai nuovi raid americani contro le posizioni della Guardia Rivoluzionaria iraniana. Secondo i media statali iraniani, gli attacchi statunitensi hanno provocato 15 morti e decine di feriti, mentre Teheran ha colpito obiettivi negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, Kuwait, Giordania e nel Kurdistan iracheno. Il presidente Donald Trump aveva minacciato l'Iran di attacchi molto più potenti qualora avesse reagito, mentre la Guardia Rivoluzionaria ha avvertito Washington che si pentirà dei nuovi attacchi. Intanto il presidente del Parlamento iraniano, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha esortato la popolazione a ridurre i consumi di carburante in un contesto di difficoltà nell'importazione di petrolio dovute al blocco navale statunitense. Avete sentito le ultime notizie da Radio Capodistria, ore 14:34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra l'innesto con la A27 e Terraglio. Vi ricordiamo che è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando per stare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce, da milioni ad occhio e

è finita la guerra, ci godiamo la cena. Luigi cresceva con un solo problema.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale si è esteso un campo di alta pressione. Da nord-ovest affluisce sulle nostre regioni aria fredda e umida. Previsioni. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno, nuvolosità variabile. Verso sera possibili rovesci e temporali sulle regioni settentrionali del paese, temperature da 24 a 33 gradi. Domani dapprima nuvoloso, seguiranno rasserenamenti. Sulla costa soffierà debole bora, temperature minime da 11 a 19 gradi, massime sui valori odierni. Venerdì e sabato soleggiato, soffierà vento da sud-ovest. Temperature in aumento, sabato pomeriggio piogge nelle regioni settentrionali. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, più intenso sull'autostrada del litorale tra Unez e Postumia in direzione Capodistria. Il tempo di percorrenza si allunga di circa 20 minuti. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco i titoli delle notizie più importanti. A Capodistria nuove regole per le iscrizioni last minute agli elenchi elettorali particolari. La Camera di Stato non riconosce l'immunità parlamentare al deputato del Movimento Libertà Robert Golob. Nell'ambito della sua missione diplomatica nelle capitali dell'Unione, il Presidente del Consiglio europeo Costa venerdì in Slovenia. Lutto cittadino a Raune na Koroškem per la morte di 3 membri di una famiglia slovena a seguito dell'esplosione verificatasi in un bed and breakfast calabrese. Mostra del cinema di Venezia, questa sera l'inaugurazione con la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney. In vista delle amministrative del 15 novembre, la CAN di Capodistria introduce procedure straordinarie per consentire anche a chi presenta domanda negli ultimi giorni di ottenere in tempo l'iscrizione all'elenco elettorale particolare. Corsie rapide previste il 13 novembre e direttamente nella giornata delle elezioni. Barbara Costamagna.
2: Nella seduta del 27 agosto la presidenza della CAN capodistriana, d'intesa con la commissione elettorale, ha approvato disposizioni straordinarie pensate per chi presenterà domanda di iscrizione all'elenco elettorale particolare negli ultimi giorni utili. La novità principale riguarda venerdì 13 novembre. Chi presenterà la domanda in quella data non dovrà attendere i consueti 1-3 giorni lavorativi. La commissione sarà infatti tenuta a esaminarle e a prendere una decisione nella stessa giornata. I richiedenti potranno quindi presentarsi entro le 15 per ritirare il certificato di iscrizione oppure l'eventuale diniego, e se il ritiro di persona non fosse possibile, il documento potrà essere inviato anche via posta elettronica. Un dispositivo analogo scatterà direttamente domenica 15 novembre, giorno del voto. La commissione lavorerà in due fasi, dalle 8 alle 12. Sarà garantita la presenza di almeno un componente per raccogliere le nuove domande. Dalle 12:30 alle 13:30 si passerà invece all'esame delle richieste e alle relative decisioni. I nominativi di chi risulterà in regola verranno trasmessi sempre in giornata all'unità amministrativa di Capodistria per l'iscrizione ufficiale nell'elenco elettorale. Ultimo appuntamento dalle 14:30 alle 15, quando i richiedenti potranno tornare per ritirare la conferma dell'avvenuta iscrizione o la comunicazione del rifiuto della domanda. La delibera precisa che queste disposizioni straordinarie varranno esclusivamente per il voto del 15 novembre 2026.
1: Sono entrate in vigore le modifiche alla legge elettorale locale che privano del diritto di voto i cittadini extra UE con residenza permanente in Slovenia. La norma approvata a giugno su proposta del centrodestra e Resnitsa Verità è diventata esecutiva dopo il ritiro dell'iniziativa referendaria delle associazioni per i diritti degli stranieri alla vigilia della raccolta firme a causa del referendum consultivo parallelo della coalizione fissato all'11 ottobre. L'opposizione e il servizio giuridico del Parlamento ne denunciano l'incostituzionalità, trattandosi di un diritto garantito da 24 anni e l'inapplicabilità tecnica a ridosso del voto. È già pronto il ricorso alla Corte Costituzionale. Se verrà concessa la sospensione, la legge non si applicherà alle elezioni del 15 novembre. Le confederazioni sindacali rappresentative chiedono spiegazioni immediate e la risoluzione dei problemi tecnici riscontrati sul portale e-Uprava durante la raccolta firme per il referendum legislativo sulla legge d'intervento per lo sviluppo della Slovenia. Secondo i sindacati, i cittadini riferiscono di procedure che si bloccano o della mancata ricezione della conferma elettronica della firma. Il Ministero dell'Interno e della Pubblica Amministrazione ha confermato l'esistenza di malfunzionamenti, assicurando che la questione viene trattata con priorità e che si sta lavorando per ripristinare il regolare funzionamento dei servizi. Una risposta che non soddisfa i sindacati, che chiedono di sapere quale sia l'origine dei problemi e quando verranno definitivamente risolti. Il Parlamento sloveno ha riconosciuto l'immunità parlamentare al deputato e leader del Movimento Libertà Robert Golob, consentendo così la prosecuzione del procedimento nel caso Bobnar. A favore della decisione hanno votato tutti i 75 deputati presenti, compreso lo stesso Golob. Dionisi Botter.
3: Il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanović ha affermato che con questa decisione sono soddisfatte tutte le condizioni per l'avvio del procedimento penale nei confronti di Golob. Secondo Stevanović, dopo una lunga fase preliminare, la procura avrebbe raccolto elementi sufficienti per procedere. Stevanović ha quindi invitato Golob a dimettersi. Il procedimento riguarda il presunto coinvolgimento di Golob, quando era presidente del governo, in un reato di corruzione legato all'intermediazione illecita. La procura speciale di Stato sostiene che sussistono i presupposti per l'avvio del procedimento penale. Nell'ambito dell'indagine preliminare la polizia aveva presentato una denuncia penale e nell'ottobre dello scorso anno la procura speciale aveva chiesto al tribunale distrettuale di avviare un'indagine giudiziaria. Secondo la procura, Golob avrebbe esercitato pressioni e interferito nel lavoro della polizia. Il tribunale non ha ancora deciso sulla richiesta. Il 18 agosto la procura aveva chiesto al Parlamento di autorizzare la prosecuzione del procedimento, poiché nel frattempo Golob era stato eletto deputato e in questa veste gode dell'immunità parlamentare. Lo stesso Golob, in una lettera inviata al Parlamento, aveva chiarito di non volersi avvalere dell'immunità. Aveva annunciato che avrebbe votato a favore della sua revoca affinché il procedimento potesse iniziare e concludersi il prima possibile. Secondo Golob, proprio perché non intende appellarsi all'immunità, il voto del Parlamento sulla questione era sostanzialmente superfluo. Dall'ottobre scorso non c'è assolutamente nulla di nuovo nel caso Bobnar. Si tratta ancora di due messaggi SMS. Il regalo, di cui si parla tanto in questi ultimi giorni, sarebbe la mia fiducia nei confronti della ministra. Vi rendete conto che all'improvviso il regalo illecito sarebbe diventata la fiducia nei confronti della propria ministra, ha dichiarato Golob dopo la seduta straordinaria del Parlamento. Ha sottolineato che in ogni caso vuole che la vicenda si concluda il prima possibile e che per questo non ha nemmeno preso in considerazione la possibilità di appellarsi all'immunità.
1: Intervenendo al forum dell'artigianato e dell'imprenditoria, il premier Janez Janša ha sottolineato che l'economia resta uno dei principali fattori di stabilità della Slovenia, contribuendo a mantenere nel paese un livello di benessere relativamente elevato. Janša ha assicurato che il nuovo governo è consapevole dell'importanza di un ambiente imprenditoriale prevedibile e stabile, criticando al contempo le opportunità che, a suo giudizio, la Slovenia ha sprecato negli anni. Rivolgendosi ad artigiani ed imprenditori, Janša ha assicurato che il governo lavorerà per una legislazione a misura, evitando oneri e restrizioni non necessari. Lo stesso aggiunto dovrà valere per il recepimento delle direttive europee, che in passato avrebbe portato in alcuni casi all'introduzione in Slovenia di norme più rigide rispetto a quelle adottate a Bruxelles. La Commissione parlamentare per la cultura ha rinviato, su richiesta del leader del partito Resnica, Zoran Stevanovic, la discussione sulla proposta di legge per l'abolizione del canone radiotelevisivo e il passaggio del suo finanziamento al bilancio statale. La decisione di posticipare il dibattito è stata motivata dalla necessità di attendere l'esito del referendum consultivo sul tema, fissato per l'11 ottobre. Nonostante l'approvazione del rinvio con 9 voti favorevoli su 15, i rappresentanti di Movimento Libertà e Levizza Sinistra si sono astenuti. La deputata Sara Gibrat ha criticato la gestione del provvedimento parlando di doppi standard, mentre Asta Vrečko ha denunciato un tentativo di destabilizzare l'emittente pubblica attraverso un'amministrazione asservita al governo. Nell'ambito della sua missione diplomatica nelle capitali dell'Unione, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa farà tappa in Slovenia questo venerdì per discutere la proposta del bilancio pluriennale europeo 2028-34. Durante l'incontro con il premier Janez Janša il confronto si estenderà anche ai temi dell'allargamento, della competitività economica e della gestione dei flussi migratori. Come confermato dallo stesso Costa, lo scopo prioritario di questo tour istituzionale è proprio quello di ascoltare direttamente le posizioni dei singoli leader. Il servizio di Alessia Mitar.
4: Nell'Unione Europea ogni voce conta, recandosi personalmente nelle varie capitali, Costa ha l'opportunità di confrontarsi direttamente con i diversi capi di Stato e di Governo dei 27 per comprenderne appieno esigenze e preoccupazioni, rafforzando così la cooperazione sull'intero territorio comunitario. Il viaggio, iniziato lo scorso 25 agosto e destinato a concludersi il 17 settembre, lo porterà a visitare 13 paesi entro la fine di questa settimana. Al centro dei colloqui vi è la negoziazione del futuro bilancio a lungo termine dell'Unione, una trattativa ormai entrata in una fase cruciale. Il nodo principale riguarda il delicato equilibrio tra l'ammontare complessivo delle risorse, le quote di partecipazione a carico dei singoli stati e l'individuazione di fonti autonome di finanziamento. Come chiarito dal Presidente del Consiglio europeo, il bilancio UE condivide con quelli nazionali il vincolo di fondi limitati di fronte a molteplici priorità. Pertanto, dato che la copertura dipende prevalentemente dai trasferimenti dei rispettivi paesi, occorre mantenere tali apporti entro soglie sostenibili, individuando nell'intesa sulle risorse proprie la vera chiave dell'accordo finale. Questo tema figurerà tra i punti principali dell'incontro programmato per venerdì con il primo ministro sloveno Janez Janša. Sul piano delle entrate, il premier ritiene poco probabile un ampio consenso sul sistema di scambio delle quote di emissione, valutando invece favorevolmente una tassa sul gioco d'azzardo online e opponendosi al taglio di dazi doganali destinati agli stati. Approva la proposta negoziale di metà giugno per il bilancio 2028-34 da circa 1.950 miliardi di euro, in quanto tutela le risorse per la coesione. Secondo indiscrezioni, la misura potrebbe infatti garantire alla Slovenia fino a qualche centinaio di milioni in più rispetto alla proposta iniziale della Commissione, che assegnava al Paese 5,4 miliardi di euro per la coesione, l'agricoltura e altre politiche. Per evitare il blocco dei finanziamenti dal 2028, Costa punta a raggiungere un'intesa definitiva entro la fine dell'anno.
1: A correre per la carica di sindaco di Lubiana alle elezioni amministrative di novembre sarà anche l'ex premier Anton Rop, che sfiderà il primo cittadino uscente Zoran Janković, con l'obiettivo dichiarato di restituire la gestione della capitale ai cittadini. Presentando le candidature ufficiali insieme all'ex presidente della Camera di Stato Urška Klakočar Zupančič, candidata per un seggio in consiglio comunale, Rop ha spiegato di aver maturato la decisione dopo una lunga riflessione, sollecitato da numerose richieste, intendendo promuovere uno sviluppo orientato all'interesse pubblico. Tra le priorità indicate figura anche la riorganizzazione del traffico urbano. Con la sua discesa in campo, la corsa alla guida della città vede attualmente 7 aspiranti sindaci in lizza. La tragedia di Mileto in Calabria ha fatto altre 2 vittime. È morta ieri Petra Jamnik Kobolt, la donna slovena di 44 anni, rimasta gravemente ustionata nell'esplosione avvenuta lo scorso 25 agosto all'interno di un bed and breakfast, ed oggi è mancata anche Emma, sua figlia di 10 anni. La prima era ricoverata da quasi una settimana nel centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania, la seconda al centro Grandi Ustionati di Bari, dove i sanitari avevano tentato di salvare loro la vita. I decessi arrivano pochi giorni dopo quello del padre Isidor Kobold, morto il 27 agosto. Il comune di Raunen a Koroškem, da dove proveniva la famiglia slovena, vittima del terribile incidente, ha proclamato 3 giorni di lutto cittadino.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: È morto oggi a Sarajevo all'età di 99 anni Raif Dizdarević, ultimo presidente della presidenza della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e una delle figure più rappresentative della fase finale della Jugoslavia socialista. Nato nel 1926 a Fojnica in una famiglia di solide tradizioni antifasciste, Dizdarević attraversò alcuni dei momenti più drammatici della storia jugoslava, ricoprendo incarichi di primo piano fino a diventare ministro degli esteri e nel 1988 capo della presidenza federale. Il suo mandato fu segnato dalla crisi economica, dalle tensioni politiche e dall'ascesa del nazionalismo serbo che le istituzioni federali non riuscirono a contenere. Durante la guerra in Bosnia-Erzegovina rimase nel paese rifiutando l'evacuazione dall'estero e sostenendo gli sforzi per la sua difesa. Con la sua scomparsa si chiude una delle ultime pagine della classe dirigente che guidò la Jugoslavia negli anni precedenti alla sua dissoluzione. Nelle ultime ore un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito le infrastrutture energetiche della regione di Odessa, provocando interruzioni dell'elettricità per un elevato numero di utenze. 8 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, mentre un edificio residenziale di 24 piani, strutture per uffici e 2 edifici scolastici hanno riportato danni. Su Kiev, bersagliata per il 7° giorno consecutivo, i raid hanno causato 7 feriti e danneggiato edifici residenziali, una struttura sanitaria e un istituto scolastico. Nella regione della capitale 2 persone sono rimaste ferite, sono stati segnalati danni a magazzini e abitazioni private. Nella notte l'Iran ha lanciato attacchi contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente in risposta ai nuovi raid americani contro le posizioni della Guardia Rivoluzionaria Iraniana. Secondo i media statali iraniani, gli attacchi statunitensi hanno provocato 15 morti e decine di feriti, mentre Teheran ha colpito obiettivi negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, Kuwait, Giordania e nel Kurdistan iracheno. Il presidente Donald Trump aveva minacciato l'Iran di attacchi molto più potenti qualora avesse reagito, mentre la Guardia Rivoluzionaria ha avvertito Washington che si pentirà dei nuovi attacchi. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Mohammed Bagher Ghalibaf ha esortato la popolazione a ridurre i consumi di carburante in un contesto di difficoltà nell'importazione di petrolio dovute al blocco navale statunitense. Al via all'83esima mostra del cinema di Venezia, questa sera l'inaugurazione con la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney e la proiezione in prima mondiale di Ink, nuovo film del regista premio Oscar Danny Boyle. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
6: E si alza dunque il sipario sulla 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Momento centrale della cerimonia di inaugurazione sarà la consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney, il divo dei divi, già sbarcato ieri in laguna con la moglie Amal direttamente dalla sua villa sul lago di Como. Un riconoscimento che vuole premiare insieme all'attore, il regista e il produttore le 3 anime di un percorso che spazia da Siriana a Ocean's Eleven, da Michael Clayton a Jay Kelly, senza dimenticare il suo impegno civile. Clooney, una delle figure più amate del cinema hollywoodiano, un grande frequentatore del Festival Veneziano, la Laudatio in suo onore sarà tenuta dall'attrice Laura Dern, che proprio l'anno scorso ha condiviso con lui il red carpet di Jay Kelly. A seguire la mostra entrerà subito nel vivo con la proiezione del primo dei 21 film in concorso, Ink, diretto dal regista premio Oscar Danny Boyle, presentato in prima mondiale, ambientato negli anni della scalata mediatica dell'editore Rupert Murdoch, artefice della nascita e dell'ascesa del quotidiano britannico The Sun. La sezione Orizzonti si apre invece con un film italiano, La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, sulla vita di Gerda Taro, prima fotoreporter di Guerra della Storia, morta a soli 27 anni, travolta da un carro armato durante la guerra civile spagnola, un film tratto dal romanzo Premio Strega di Helena Janecek. Venezia 83 guarda con particolare attenzione al cinema italiano, con 5 titoli in gara nella sezione ufficiale, il primo dei quali sarà quello di Nanni Moretti, sabato 5 settembre. Succederà questa notte, uno degli appuntamenti più attesi della competizione per il Leone d'Oro, una selezione che è ricca di cinema d'autore e anche di opere destinate a far discutere, come Naz, sconvolgente testimonianza sulla guerra in Palestina, che è firmata da 2 registi israeliani.
1: Verrà disattivata e rimossa domenica mattina la bomba d'aereo di fabbricazione americana da 250 kg rinvenuta da alcuni lavoratori sotto il ponte ferroviario di Globoco nel fiume Sava nel comune di Radolica. Le operazioni condotte dall'Unità Nazionale per gli Ordigni Inesplosi si svolgeranno fra le 7 e le 13 e comporteranno la sospensione del traffico ferroviario e la parziale chiusura dello spazio aereo locale. Per garantire la massima sicurezza, le autorità hanno disposto l'evacuazione totale entro un raggio di 400 metri dal punto di disattivazione e l'obbligo di restare al chiuso per chi risiede nella fascia tra i 400 ed i 600 metri, invitando tutta la popolazione a non avvicinarsi alle zone e a rispettare le indicazioni ufficiali. Capodistria si prepara ad accogliere la 5ª edizione della tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, in programma venerdì e sabato presso il Parco Sportivo Bonifica. L'evento celebra il 30° anniversario delle competizioni internazionali in Slovenia, eredità storica della tappa di Kranj, e vedrà protagonista la nazionale guidata dalla pluricampionessa olimpica Janja Garnbret. La manifestazione, sostenuta dalle realtà locali e affiancata da iniziative collaterali come la rassegna gastronomica Slatka Istra, Dolce Istria, rappresenta un importante traguardo sportivo e organizzativo per il paese, che culminerà nelle fasi finali di sabato sera. Ore 15:51 minuti, si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimador e Maja Novak.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra l'innesto con la A27 e Terraglio. Vi ricordiamo che è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

la musica dei Beach House in apertura di questa puntata di Estate Fresca qui su Radio Capodistria. Però del resto oggi è il 2 di settembre e forse possiamo concederci anche un pochino di malinconia da fine estate. Benvenuti, ben sintonizzati, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi, un saluto anche a Igor Vigini oggi alla parte tecnica, e ci siamo per queste due ore come al solito in diretta dallo studio 01 di Radio Capodistria, che potete riacciuffare anche durante la nostra replica notturna. Anzi, salutiamo quelli che invece ci sentono prevalentemente la notte, per cui da mezzanotte alle due quando va in replica Estate Freschi per l'appunto. Allora, che si fa oggi? Oggi un po' di mood malinconico? Non lo so, però io in realtà adoro il mese di settembre, anzi è il mio mese preferito in assoluto, per cui più, come dire, le temperature si abbassano e diventano respirabili e più sono felice, ma insomma immagino in molti, anche se effettivamente poi le giornate si accorciano, ci sono un po' di ore di sole in meno. Ma parliamo di cose belle. Allora, oggi avremo altri ospiti che durante il prossimo fine settimana parteciperanno al festival Blesson a Blessano in provincia di Udine, per cui avremo Eva Poles che sarà la DJ sabato. Eva Poles lo conosciamo anche per essere stata la voce dei Prozac, e non soltanto, ci saranno anche i Gazebo Penguins, per cui altra realtà, in questo caso italiana.

In lingua italiana da Franco Califano, anche se poi la prima incisione fu degli Homo Sapiens. Nel 2001 i Delta V l'hanno riproposta, l'hanno trasformata con questo loro suono molto elettronico e l'hanno portata addirittura al Festival Bar in quegli anni. Comunque Delta V anche loro ci saranno a Bless On e ci risentiamo con Un'estate fa.

la versione dei Delta V di un'estate fa. Delta V, tra l'altro, che sono stati i nostri ospiti la settimana scorsa, Estate Fresche. Tra l'altro, sul nostro sito internet trovate l'intervista a Carlo dei Delta V. Il sito è radiocapodistra.rtvslow.si. E anche oggi, appunto, avremo altri ospiti sempre da il festival, da questo nuovo festival che comincerà domani, perché insomma, due giorni di musica, di DJ set, il 4 e il 5 di settembre, tra l'altro appunto ad ingresso gratuito. Allora, ci saranno anche gruppi giovani, emergenti, o insomma gruppi da scoprire, tra cui questi che si chiamano Lei Mannoia, credo scritto separatamente, ed è una giovane band romana che tende a mescolare indie, funk, pop, rock, parecchia ironia tra l'altro, ed è una band che giovanissima, perché praticamente sono nati nel 2024, si sono già fatti notare, credo, a Sanremo Giovani, appunto, sì, li abbiamo così già iniziati un pochino a conoscere. E

Però andiamo a sentirci uno dei loro ultimi pezzi, così vediamo dove sono arrivati oggi, nonostante 2 anni appunto di attività. Si intitola Lady, lei mi annoia.

è sentito da lei, anzi no scusate, è sentito dalla Lady, lei ma noi invece il nome, dicevamo, di questo gruppo romano emergente che sabato suonerà a Blessano in provincia di Udine, lo stesso giorno in cui suoneranno i Gazebo Penguins e dove ci sarà anche il DJ set di Eva Poles. Allora, dando un'occhiata a cose che capitano, e questa cosa è capitata, anzi sta capitando, però mi sa che come dire, già sold out più o meno. Allora, si parla di un appuntamento che riguarderà un pochino la zona del Carso, dalla parte italiana, ed è un appuntamento dove c'è, come dire, sia una giornata di cammino che poi terminerà con il concerto di Giorgio Poi, che ricordiamo è questo artista molto molto molto interessante italiano, forse anche un super chitarrista tra l'altro, è uno dei nomi più interessanti del cantautorato indie italiano appunto dell'ultimo periodo. Ma cosa succede domenica? Allora, che c'è questa partenza alle 6, però molto presto al mattino, domenica 6 settembre a Re di Puglia, dove oltre appunto al concerto ci sarà questa giornata sul Carso dedicata al Walk of Peace, che è un cammino memoria della prima guerra mondiale, per cui si inizia a camminare a Re di Puglia, si farà appunto la decima tappa di questo cammino, di questo Walk of Peace, che è appunto questo cammino trasfrontaliero Italia-Slovenia che attraversa i luoghi della Grande Guerra. E poi nel tardo pomeriggio si arriverà alla dolina del 15° Bersaglieri sul Monte Sei Busi, e lì ci sarà appunto il concerto di Giorgio Poi. Allora, dovete assolutamente iscrivervi, ammesso che ci sia posto, però tutte le informazioni le trovate, anche perché poi i posti sono limitati, direttamente in rete. E che possiamo dirvi? Niente, appunto, ci sarà questo concerto, noi lo prendiamo proprio come un pretesto per andare a sentirci qualcosa di Giorgio Poi. Allora, a me è piaciuta sempre questa canzone assieme a Francesca Michelin. Quando la Michelin ha fatto l'album indie, va un po' cambiato genere, insomma questa era una delle hit secondo me. Si intitola Leoni, ci risentiamo assieme. Bene,

0: Francesca Michelin assieme a Giorgio Poi, questa è Leoni, questa è Radio Capodistria, qui a Estate Freschi. Allora fammi fare un po' di conti, abbiamo ancora la prossima settimana di Estate Freschi, sì, e poi dopo si passerà al nostro palinsesto, quello autunnale. Allora, andiamo invece a sentirci una novità, che è anche una collaborazione anche abbastanza inaspettata, perché per me loro due, pur magari insomma essendo anche anagraficamente abbastanza vicini, venendo nello stesso momento storico, musicalmente mi sembravano abbastanza distanti. Una è Ariete e l'altra è Angelina Mango, per cui due voci molto interessanti di quello che poi è il cantautorato italiano, ecco, e che si sono incontrate per la prima volta in una canzone che è uscita venerdì scorso. Pare l'abbiano scritta assieme e pare che al centro ci sia proprio la loro amicizia, della serie quegli incontri che arrivano quasi per caso e che poi diventano importanti fino a farci sentire a casa, ecco, perché insomma una canzone che parla di crescita, di giornate storte, però anche di quelle che poi sono le persone che abbiamo deciso di tenerci accanto. Forse ero piccola. Che bella vita, Ariete, Angelina Mango.
1: Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango, anche loro qui su Radio Capodistria, anche loro pomeriggio. Allora, tra un pochissimo arriva l'informazione flash, però abbiamo tempo ancora per una canzone. E continuiamo proprio con una delle novità di queste ultime settimane. Ultimamente non smetto mai di dire che il 14 di agosto è uscito il disco nuovo dei Jungle Sunshine, che secondo me è veramente bellissimo, e oggi vi proponiamo una canzone che non è un singolo, ma suona già come un singolo, ecco, per cui potrebbe diventare ed è forse anche uno dei pezzi più immediati, più ballabili del disco, cioè per cui c'è del funk, del soul, dell'elettronica, questo groove che ormai è diventato loro marchio di fabbrica, e loro l'hanno raccontata questa canzone come uno di quei pezzi molto semplici nel messaggio, cioè a volte per entrare in sintonia con qualcuno non servono nemmeno le parole, cioè basta muoversi assieme. E ve la proponiamo, Move Like You Do, per l'appunto quello che forse potrebbe essere, però non lo è ancora, uno dei nuovi singoli dei Jungle.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie. Look into my eyes, boy. Enemies love you. Picnic Electronique, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
1: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani, da annusare con le orecchie.
2: A cura di Giuseppe Signorelli.
3: Ogni giovedì alle 13.
4: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16, a cura di Tilly e Samuel.
5: Radio Capodistria, notizie.
6: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. Il Consiglio del Centro Clinico Universitario di Lubiana ha deciso di sollevare dall'incarico il direttore generale Marco Iuga. La misura entrerà in vigore l'11 settembre. La decisione, approvata con 5 voti favorevoli e 2 astensioni, dovrà ora ottenere anche il via libera del governo. Iuga aveva presentato lunedì al Consiglio la propria disponibilità a lasciare l'incarico, spiegando di ritenere necessario garantire il normale funzionamento del istituto e consentire al Consiglio di esercitare pienamente le proprie responsabilità. Jung, esperto traumatologo, era arrivato alla guida dell'ospedale nel settembre 2022 come direttore ad interim. Nel gennaio 2023 era stato poi nominato direttore generale a pieno titolo. Il primo ministro croato Andrej Plenković è arrivato oggi a Gospić per affrontare l'emergenza ambientale legata a quasi 37.000 tonnellate di rifiuti illegalmente depositati nell'area, di cui circa 32-33.000 interrate. Il governo ha annunciato un piano in 4 fasi per la messa in sicurezza e la bonifica del sito, con l'obiettivo di avviare entro 20-24 giorni la procedura per la rimozione dei rifiuti interrati, senza fissare però una data per la conclusione dell'intervento. L'iniziativa civica Gospić e Naš dom, in italiano Gospić è la nostra casa, assente al vertice, ha confermato la protesta di sabato 5 settembre a Zagabria, chiedendo una bonifica rapida e l'accertamento delle responsabilità. Sul caso, che presenta anche profili di contaminazione ambientale, è in corso un procedimento penale per lo smaltimento illegale dei rifiuti. La Serbia si prepara a elezioni parlamentari anticipate il 25 ottobre, secondo quanto riferiscono i media vicini alle autorità, mentre nei prossimi giorni dovrebbe essere sciolto il Parlamento. La consultazione, richiesta da mesi dagli studenti alla guida della protesta antigovernativa, sarà preceduta da una campagna elettorale della durata prevista dalla legge tra 45 e 60 giorni. Le proteste sono iniziate dopo il crollo della pensilina nella stazione ferroviaria di Novi Sad nel settembre 2024, che causò 16 vittime, trasformandosi successivamente in una più ampia mobilitazione contro la corruzione e la repressione. Il presidente Aleksandar Vučić, il cui secondo mandato scadrà l'anno prossimo, non potrà ricandidarsi alla presidenza e il suo partito, l'SNS, rischierebbe di perdere le elezioni secondo alcuni sondaggi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA, ha confermato che il regime dell'ex leader siriano Bashar al-Assad ha costruito in Siria 3 grandi impianti nucleari senza darne comunicazione all'agenzia. Tra questi figurano un reattore e un impianto per la produzione di combustibile nucleare. Lo riferiscono le agenzie di stampa internazionali, che martedì hanno avuto un rapporto riservato dall'agenzia. Nel documento l'agenzia ha espresso il proprio apprezzamento per la collaborazione delle attuali autorità siriane, che hanno fornito le informazioni richieste sui materiali nucleari e sui progetti degli impianti, consentendo inoltre agli ispettori di accedervi. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 17.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci. Sono le 16.33 minuti primi.
7: Estate. estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

dal 1993, i Breeders con Cannonball. Benvenuti anche nella seconda parte di Estate Freschi. Proprio qualche giorno fa, precisamente il 30 di agosto, la Splash delle Breeders, dove è contenuta questa canzone meravigliosa, ha compiuto 33 anni, perché infatti era il 1993 quando Kim Deal, tra l'altro appunto dopo aver lasciato la formazione dei Pixies e aver chiamato la sorella gemella Kelly a formare una band nuova, firmò, credo, uno dei dischi indubbiamente insomma fondamentali di quello che poi è stato rock alternativo di quel decennio, perché c'era Cannonball, però c'erano altri pezzi incredibili, Noah Loa, Divine Hammer, cioè secondo me era tutto fatto di bombe questo disco. Però una cosa che mi ha sempre fatto sorridere è il significato della parola Breeders, perché letteralmente tradotto vorrebbe dire riproduttori, e tutto ciò perché pare che nello slang della comunità LGBT, diciamo per indicare non proprio affettuosamente gli eterosessuali, vengono chiamati appunto riproduttori, breeders. Io credo che all'interno dei breeders i componenti appunto non avessero molto a che fare con la comunità LGBT, erano riproduttori per l'appunto. Però credo che le sorelle non si siano mai riprodotte poi alla fine, ma vabbè, insomma, questa ovviamente è un'altra storia. Allora lasciamo un estratto da La Splash, disco ruvido, storto, però al tempo stesso anche incredibilmente pop, e la cui influenza secondo me si sente e molto, e anche oggi. E secondo me, poi dovrei andare a vedere le loro dichiarazioni, ecco, secondo me qualcosa di quel DNA è arrivato anche alle Wet Leg. Non so se sono le chitarre, l'ironia indubbiamente, anche le melodie immediate, anche quell'aria forse apparentemente così, diciamo, un po' leggera, un po' scanzonata. Per cui facciamo un salto di 30 anni e arriviamo proprio a loro. Questa è Manchetou.

Wet Leg, con forse, come dire, un tormentone da quello che è il loro ultimo album, secondo me quello che poi diventerà indubbiamente, insomma, un classico delle Wet Leg. Testo veramente molto molto divertente in questa canzone, poi insomma la cantante non è una che le manda a dire. E Mash Tu, sono qui i fagiolini, vabbè, insomma, il paragone credo, cioè, ne dice tante di questa canzone, ecco, però insomma, che lei paragona evidentemente questo tipo improponibile che lei frequentava ad uno di questi fagiolini, tigoline forse le chiamiamo anche, vabbè, insomma, vengono chiamati in modi differenti, e lei l'ha piantato sperando che poi, insomma, diventasse qualcosa di meraviglioso, no? Come quando vedi questi alberi nelle fiabe che poi sono pieni di doni, di magie, di segreti, e invece no, non è spuntato nulla a quanto pare. Allora, cambiamo genere, beh, rimaniamo sempre, diciamo così, nelle cose indie alternative. Allora, in questo caso c'è la notizia incredibile delle Wet Leg, che saranno special guest dei Tame Impala durante il tour europeo del 2027. Ecco, per cui uno ha visto tutti i concerti che ha potuto vedere quest'estate, per un po' non dovrà fare viaggi, voli e tutto, però poi già ti viene voglia di programmare l'estate del 2023, perché insomma te li vedi assieme, cioè vedere Wet Leg e Tame Impala, ecco, per me è la cosa più desiderabile che ci possa essere in questo momento da vedere. E però lontanissimi, cioè date più vicino Portogallo e Belgio, per cui insomma uno che affronterà questa impresa ci deve un attimo pensare. Allora, cambiamo musica e andiamo a sentire Phoebe Bridgers, per cui tra i grandi ritorni di quest'estate c'è anche lei, che il 14 di agosto ha pubblicato Lost Weekend, terzo album su lista. È disco profondamente malinconico, però forse un po' più stratificato, un po' più sperimentale. Qua si parla di lutto, relazioni finite, memoria, però troviamo anche le sue amiche dei dischi precedenti, cioè Julian Baker e Lucy Dacus, e poi abbiamo anche un super produttore, perché è Jack Antonoff, ecco, per cui insomma, disco con vari estratti che secondo me sentiremo nell'arco del prossimo, insomma, del prossimo, dei prossimi mesi. I Can't Wait, questa è la canzone, il singolo finora, Phoebe Bridgers.

E termina così all'improvviso la nuova canzone di Phoebe Bridgers qui su Radio Capodistra. Allora, c'è ancora una seconda voce che poi si sente questo pezzo, che è splendido tra l'altro, e non si capisce, nel senso che sul disco la voce maschile viene accreditata ufficialmente ad un certo Son John Johnson, però tutti dicono che potrebbe essere invece quella di Cameron Winter, il cantante dei Geese. C'è una voce molto riconoscibile, voci lo indicano, però lui non ha né confermato né smentito. Allora, appunto, stavamo parlando prima di concerti in arrivo, cioè concerti insomma nei prossimi mesi, però invece ci sono queste date così annunciate proprio all'ultimo momento, anche tra l'altro prossimo mese, dei Fontaines D.C., per cui insomma per i fan che sono sempre di più, e io mi ci metto tra questi, ovviamente insomma è stato un annuncio interessante, ecco perché la notizia è freschissima. Loro il 28 di agosto hanno annunciato un nuovo grande tour europeo legato a Dopamine Chamber, che è il nuovo album che uscirà il 16 di ottobre, perché hanno annunciato un nuovo album. Sono già usciti tre singoli, anzi un singolo ufficiale, però altre due canzoni le fanno dal vivo, e poi appunto le date, 20 date, 14 paesi, e questa volta c'è anche l'Italia, 26 di ottobre, ma parliamo del 2026, anche perché ultimamente si annunciano i concerti anni prima, ecco, no, in questo caso è come dire, è stato annunciato a settembre, però è a ottobre, 26 di ottobre all'Unipol Arena di Bologna, per cui Casalecchio di Reno, ecco, per cui dai, non c'è neanche rischio sold out, perché il Kino Shishka un po' di tempo fa, insomma, hanno fatto sold out pochi giorni. Le prevendite sono partite oggi. Andiamo a sentirci il nuovissimo singolo Marianne, Fontaines D.C., anche loro qui su Radio Capodistra, qui a Estate Freschi.

Marian Fontaine DC su Radio Capodistria. Estate freschi, noi abbiamo tempo ancora per una canzone, poi c'è Viaggiando e poi ritorneremo subito con Eva Poles, che magari ci racconterà qualcosa sul DJ set di sabato prossimo, dopo il concerto dei Gazebo Penguins, e anche loro saranno con noi più tardi. Allora, novità di questi giorni, credo venerdì scorso è uscita una nuova canzone di Angèle. Allora, Angèle è veramente, come dire, famosissima nei paesi francofoni, per cui Francia, Belgio in modo particolare, ed una delle artiste che, diciamo così, ha dato un po' un volto anche a quello che poi è il nuovo pop francese. Lei è belga, di Bruxelles, giovane, classe 1995, famiglia di artisti, tra l'altro anche un fratello rapper abbastanza famoso, Romeo Elvis, e lei si è fatta conoscere a partire dal 2018 più o meno, ecco. Poi ha vinto un sacco di premi, ecco, diciamo da quelle parti è veramente un mito, e immagino lo potrebbe diventare anche dalle nostre parti. Allora, lei il 16 di ottobre pubblica il terzo disco. Adesso c'è questa nuova canzone, un po' pop, un po' electro, insomma un pezzo anche molto, diciamo così, orecchiabile, che però parte da una domanda, nonostante il pezzo sia pop, tutt'altro che leggera, no? Della serie: se abbiamo una vita sola, cosa scegliamo? Come scegliamo, anzi, di viverla, diciamo, senza lasciarci bloccare dalla paura di sbagliare? Infatti questa è la domanda. La canzone si intitola Una sola vita, Une seule vie, e noi ci sentiamo Angèle.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon mercoledì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. In questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le nostre strade. Per lavori notturni dalle 21 di domani 3 settembre alle ore 6 del mattino successivo sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Verona Est ai mezzi provenienti da Venezia. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste per attività di manutenzione dei giunti stradali. E sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di venerdì 4 settembre alle ore 5:30 di sabato 5, per attività di manutenzione delle barriere stradali, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intenda prendere l'autostrada A4 verso Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Lasciamo la musica di Prozac qui su Radio Capodistria. Noi tra un pochino avremo al telefono Eva Poles, che è una delle voci che indubbiamente ha segnato la scena alternativa italiana dagli anni 90 in poi. Noi ce l'avremo al telefono perché nel frattempo, poi dopo i Prozac, lei ha continuato comunque a vivere la musica, diciamo così, in diverse forme e attitudini, seguendo anche nuovi percorsi. Ed è una DJ che tra l'altro avrò un piacere di sentire proprio sabato, sempre a Blessano, una DJ dal gusto decisamente alternativo. Allora, innanzitutto vediamo se ce l'abbiamo al telefono. Eva, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Eva, ben trovata. Ecco, ma senti, a che ora suoni più o meno sabato, giusto per capire, cioè dopo i concerti?
1: Dopo, io vado in chiusura, sì, after show, è assolutamente...
0: Ore piccole?
1: Ore piccole, ma non so, ma credo poi neanche troppo ore piccole, chiudiamo in bellezza, diciamo.
0: Ok, non ci fai fare le 4 di mattina, no?
1: Nah, okay. Poi dopo dipende, se ci divertiamo tantissimo e non ci sbattono fuori, può essere.
0: Ok, per cui non si sa, insomma. Senti, ma che tipo di DJ sei? Cioè, sei una che ha tutto preparato, più o meno tutto pronto, oppure sei una che cambia continuamente in base a il momento, in base alle sensazioni, al pubblico?
1: Ah, guarda, io ho ho due o tre cose fisse, un canovaccio, diciamo, dalle quali tolgo e metto cose diverse a seconda di quella che è un po' poi la serata, perché come tu ben sai, insomma, bisogna essere anche un po' psicologi, tra virgolette, quando si fa una serata e analizzare un attimino com'è la pista, no? Che tipo di persone ci sono e cosa piace, tu provi a dare anche quella che è la tua visione della serata, poi dopo capisci se ti stanno seguendo oppure se magari non ti stanno proprio seguendo e preferirebbero qualche altro genere, quindi tasti un po' il terreno e lì ti sposti, inserisci altre cose. Uh-huh. Io cerco di fare una cosa del genere, ho, ripeto, un canovaccio perché mi piace creare proprio un po' un'atmosfera e quindi fare anche un po' un viaggio tra virgolette nel tempo, iniziando appunto dagli anni 50 e muovendoci, insomma, sulla linea temporale. Però, come ti dico, mi piace anche poi che le persone si divertono e quindi cerco di capire come sta funzionando, se sta funzionando, e se non sta funzionando mi sposto con una codata molto veloce.
0: Ma come sei finita le prime volte dietro una console?
1: Guarda, la mia primissima volta è stata veramente alla grande, tra virgolette, perché la primissima serata in cui ho fatto un DJ set, e dico la verità, ho fatto la selector solamente perché non ho poi messo fisicamente le mani sulle console, è stata al Rolling Stone di Milano, che
0: però un bel battesimo, no? Sì, posto bellissimo,
1: un posto bellissimo, esatto, insomma, anche di dimensioni molto generose, quindi mi ero creato una scaletta che poi ha suonato il DJ di turno con me a fianco, però insomma quella era la situazione e l'ho trovato molto divertente, però pensavo fosse appunto un'occasione così, fine. La cosa poi invece mi è stata richiesta alcuni mesi dopo in un altro locale di Milano, che è anche questo molto molto carino, che era il Toilet, che è il Toilet.
0: Ah, esiste
1: anche
0: ancora? Sì.
1: Che esiste ancora, un piccolo club molto, molto alternativo, e lì mi ricordo che ci sono stata il pomeriggio precedente, precedente la serata, sono andata lì e c'erano due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che mi hanno fatto un po' di tutoraggio in sostanza.
0: Funziona
1: così, ho fatto la serata con loro, sì. Però da lì ho imparato, ho fatto un paio di serate da loro e poi nel tempo ho iniziato a piacermi in maniera carina, ho iniziato a studiarmi un po' di cose un po' più in maniera un po' più seria, insomma, e quindi adesso lo sto facendo in un modo molto più serrato, ho fatto un sacco di date quest'anno e sono molto contenta.
0: Ok, per cui insomma è nato un po' così come proviamo e poi dopo sei diventata DJ, ecco, va.
1: Io poi uso con molta parsimonia il termine DJ, dico sempre DJ selector, perché per me i DJ, quelli che fanno le cose veramente sul serio, sono, non so, tipo DJ Aladdin o persone di questo genere, perché sanno veramente far Aladdin o persone di questo genere, perché sanno veramente far volare le macchine, ecco, io

0: per me deve essere un momento in cui butti fuori tutta l'energia che hai, la voglia di divertirti, la voglia di vivere, di esserci e di partecipare. Per me è questo.
1: Ecco, ma dopo come dire, anni vissuti prima da musicista, cantante, poi da DJ, è cambiato il tuo modo di ascoltare la musica? Cioè fare poi la DJ ha un po' influenzato magari anche avvicinandoti ad altri generi, magari insomma magari 20 anni fa non avresti apprezzato la musica che oggi metti nei DJ set, o non lo so, lo chiedo a te insomma se questa cosa ti ha un po' cambiato le vedute.
0: Guarda, sicuramente, sicuramente ascoltavo meno musica con BPM molto alti, nel senso che probabilmente ascoltavo cose più mid-tempo, anche più lente, e lo faccio tuttora. Ho sicuramente incrementato gli ascolti appunto più veloci okay. Ecco, sì, scusami, mi era saltata la parola. Sicuramente quello, e quindi c'è anche il fatto di voler cercare dei brani che andassero in quella direzione, che però fossero di generi molto diversi, perché a me, come tu stessa hai sottolineato, piace molto spaziare. Questa cosa qui mi ha fatto conoscere sicuramente dei brani che non conoscevo e apprezzarli in maniera più, insomma, più costante, ecco.
1: Ecco, poi noi insomma prima di salutarti siamo invece partiti con un classico dei Prozac che è Acida, ecco, che immagino forse tu lo metterai, no, nei tuoi DJ set, però la mia domanda era, visto che sono passati quasi 30 anni da quella, o forse sono passati 30 anni da quella canzone, ecco,
0: se non è l'anno prossimo cioè, mi sa di sì, infatti.
1: Ci si avvicina, no? Insomma, a quella
0: l'anno prossimo addirittura, boh.
1: Ecco, e vedi, no? Sono passati quasi 30 anni da quella canzone che viene ancora ascoltata, a volte scoperta anche da chi allora non era nato, e ti vorrei chiedere, che rapporto hai oggi con Acida? Ti sorprende che abbia avuto una vita così lunga, quasi indipendente da voi, no? Poi ha preso un'altra strada, lei ha continuato per conto suo.
0: Posso dire che il fatto che, come tu dici, tu sottolinei il fatto che appunto abbia preso una via indipendente, è una cosa che ho sempre detto anch'io. Quello che succede poi a dei brani che diventano un po', come dire, che sono dei brani che magari segnano un periodo storico, e però poi diventano talmente, le persone si affezionano talmente tanto che diventano comunque
1: dei pezzi della gente anche, e non più vostro.
0: Ecco quello che stavo dicendo, sì, non sono più dei brani della band che li ha scritti, ma diventano dei brani delle persone che li ascoltano, perché poi ognuno ci collega un suo periodo, un suo ricordo o un suo significato, no? E vanno avanti e fanno parte poi del DNA di una generazione, e alle volte anche di più di una generazione, come nel caso di Acida, che in effetti è abbastanza stupefacente, ma è una cosa che dà molto piacere, ecco.
1: Beh, per cui tu hai un buon rapporto con quella canzone, perché la metti ai tuoi set?
0: No, la metto perché devo assolutamente metterla, altrimenti mi
1: non si può, no? Certo,
0: non potrei non metterla, e a me fa piacere, come ti ripeto, non sono quel tipo di DJ che snob, tra virgolette. A me fa piacere far divertire le persone, quindi metto quello che anche piace alle persone, in un certo limite, nel senso che deve piacere anche a me, perché se no non lo metto. E quindi Acida ci rientra assolutamente, è un brano di cui ho, a quale sono sempre affezionata. È chiaro che insomma per me sono 30 anni di Acida, un po' sentita, come dire.
1: Certo, beh, possiamo capire. Ecco, comunque arrivando a Bless On, per cui 5 settembre torni a suonare praticamente insomma dalle tue parti, ecco.
0: Che cosa che mi capita poco spesso, devo dire.
1: Ma non si va ai profeti in patria, no? Per cui tu dici, sai, fai in tutta Italia.
0: Sì, sì, infatti in tutta Italia, tranne che in Friuli, molto poco in Friuli Venezia Giulia, devo dire.
1: Che serata hai in mente per Blessana? Ecco, ci puoi anticipare qualcosina su quello che sceglierai?
0: Boh, sarà difficile, come ti dicevo, dipende anche un po' da quella che è il clima della serata e quelle che sono le persone, come rispondono le persone in quella serata lì. Sicuramente poi insomma il mio marchio è quello che unisce un po' sulla traccia della musica alternativa, che conosce un po' tutti i generi e che, come ti dicevo prima, parte sempre un po' da alcuni brani che per me sono un po' l'inizio della mia scaletta, che sono comunque sempre degli anni 50, in quel mondo lì, e a salire poi costruisco insomma una scaletta che faccia sudare e muovere le gambe alle persone.
1: Allora noi ci salutiamo con un pezzo che ci ha dato tu lo spunto, ecco, però ricordo di aver

0: Rivisti a Sex Unplug e abbiamo scoperto che l'anno scorso li abbiamo visti tutti e due, che sono questo gruppo della Bielorussia, Molchat Doma, darkissimi tra l'altro, ecco. È
1: super wave dark, vero?
0: Eh sì, per cui c'è un po' anche musica, un po' di dark in questo DJ set, mi pare di capire.
1: Sì, sì, sì. Tempo fa ne mettevo di più, ma non è sempre facile trovare degli appassionati, perciò ho spicciato su alcune cose che invece prendono sempre.
0: Senti, noi Eva ti ringraziamo così per questa chiacchierata, per essere stato un pochino su Radio Capodistra assieme a noi. Ci diamo appuntamento a Blessano sabato prossimo con Eva Poles.
1: Tutti sotto il palco, tutti in vista.
0: Tutti a ballare. Grazie. Grazie
1: mille Barbara, grazie a voi.

sono un trio della Bielorussia, si chiamano Molchat Doma e probabilmente non mancano mai nelle playlist di Eva Poles quando fa i suoi DJ set. Gruppo della Bielorussia, però a quanto pare vivono a Los Angeles e proprio l'anno scorso erano a Sex Unplugged, è stato uno dei concerti in assoluto più visti. Beh, evidentemente c'è molta voglia di questo suono post-punk, cold wave, con i sintetizzatori, insomma queste atmosfere anche piuttosto scure, con questa voce profonda, drum machine, bassi potentissimi. Allora proseguiamo invece all'interno del nostro pomeriggio. Allora dopo ci sarà un altro ospite, mi sto insomma riferendo ai Gazebo Penguins, però insomma dovremmo attendere ancora un pochino, dovremmo avere Capra che è il cantante, il leader della band. Invece allora piccolo salto negli anni 90, già l'abbiamo fatto con i Breeders e in questo caso andando a sentirci In Viaggio dei CSI, che sta per Consorzio Suonatori Indipendenti, che è una band nata nel 1992 dalla dissoluzione, diciamo così, dei CCCP, fedeli alla linea, di cui appunto rimasero Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, in cui poi arrivarono ex componenti dei Litfiba, che allora lasciarono la band, e altri musicisti, di Ginevra Di Marco, bellissima voce che canta in questa formazione, Giorgio Canali. Ecco, allora, perché questa canzone? Perché si sono riformati. Dopo oltre 20 anni i CSI sono tornati insieme e hanno chiamato proprio In Viaggio il tour della Reunion, che è partito poco fa, praticamente il 28 di ottobre da Montesole, e stasera 2 di settembre suoneranno al Locus Festival nel Parco Archeologico di Ignazio in Puglia. Per cui insomma direi che per chi ha seguito questo rock alternativo italiano negli anni 90, ecco, CSI è stato veramente un gruppo di riferimento importantissimo e un gruppo veramente amatissimo. Allora, dal loro primo album, che era Codemondo, noi ci sentiamo proprio In Viaggio, che è il titolo di questo tour che arriva 20 anni dopo lo scioglimento. I CSI.

in viaggio dei CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, da poco riformati e adesso di nuovo in tour, con tra l'altro anche Gianni Maroccolo al basso, che immagino sia stato un periodo veramente incredibile, perché ha preso parte alla reunion dei Elite FIBA, una versione, come dire, originaria, forse insomma la migliore per tanti aspetti, ecco, e poi appunto finita la tournée con Elite FIBA, di nuovo reunion, però in questo caso dei CSI. Allora, parliamo ancora di ritorni. Beh, questo pezzo apparteneva al disco Code Mondo, che se non sbaglio era del 1994, perché insomma un sacco d'anni fa, e invece andiamo a sentire qualcosa di nuovo. È ritornata anche Erykah Badu, per cui parliamo di una delle figure fondamentali del neo soul, con un nuovo disco. Lei non è che faccia effettivamente poi tutti questi album, non ha mai abbandonato le scene, ecco, però dal disco precedente erano passati qualcosa come ben 11 anni, e il 28 di agosto è ritornata con questo Before the World Blows. È un disco realizzato assieme a The Alchemist, registrato pare nell'arco di 12 mesi, infatti è un disco lungo registrato tra Dallas e Los Angeles, dove troviamo soul, R&B, hip hop, mescolati anche in una maniera molto libera, anche molto sperimentale. 16 tracce con tanti ospiti, tra l'altro l'osannato Kamasi Washington, e testi molto interessanti, anche Conscious, dove insomma parla di tante cose, dal presente, delle relazioni, della tecnologia, di questo mondo che effettivamente insomma pare sempre così sul punto di dover esplodere da un momento all'altro. Allora, questa non è un singolo, andiamo a sentirci questa traccia con Thundercat, che insomma vedo negli ascolti streaming cresce giorno dopo giorno, perché questo è un pezzo che non è passato inosservato. They Ain't You, che vorrebbe dire anche non sono te, credo, qualcosa del genere, non sono come voi, e la facciamo partire la meravigliosa Erykah Badu.

assaggio dal nuovo album di Erika Badu assieme a Alchemist, They Hate You, che poi nasce dalla collaborazione assieme anche a Thundercat. Allora, noi sì, tra un po' ripartiremo, c'è l'appuntamento con l'informazione Flash alle 17.30, poi ci saranno appunto anche Gazebo Penguins, però oggi 2 di settembre vi volevo dire che nel 1995, per cui 31 anni fa, apriva a Cleveland il museo della Rock and Roll Hall of Fame. Cioè, la Rock and Roll Hall of Fame esisteva già come istituzione da molti anni, però il museo aprì, diciamo così, le porte proprio nel 1995, diventando una sorta di tempio della storia della musica popolare. E sì, è stata annunciata la, come dire, la classe del 2026, cioè quelli che entreranno adesso. Ci saranno Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division, New Order, Oasis e... adesso diamo un tocco di eleganza proprio al termine di questa terza tranche. Lei, Sade, da oltre 40 anni con questo suo suono elegantissimo a metà tra soul, jazz, R&B, questo suono che secondo me non invecchia mai, e lei ha qualcosa come ben 50 milioni di copie vendute e questa voce che è assolutamente inconfondibile. Ce la sentiamo con Paradise.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. L'ufficio della Presidente della Repubblica ha reso noto di aver richiesto il filmato dell'incidente avvenuto alla fine di luglio nella galleria di Castellets immediatamente dopo l'accaduto, ma di non aver ottenuto l'accesso al materiale per ragioni legate alla tutela del procedimento prepenale in corso. Pur dichiarando di comprendere tale motivazione, l'ufficio ha espresso perplessità sul fatto che il video sia divenuto pubblico prima della conclusione dell'indagine. L'incidente ha causato, ricordiamo, il ferimento della Presidente e di una sua amica. La Presidente ha successivamente riconosciuto di non aver utilizzato la cintura di sicurezza, manifestando rammarico per l'accaduto. Sulla vicenda è intervenuto anche il leader del Movimento Libertà, Robert Golob, che ha chiesto maggiore chiarezza e trasparenza. Quella appena conclusa è stata l'estate meteorologica più calda mai registrata in Slovenia dall'inizio delle rilevazioni comparabili nel 1950. L'Agenzia per l'Ambiente ARSO riferisce che tra il 1 giugno e il 31 agosto la temperatura media nazionale è risultata di 2,8 gradi centigradi superiore alla media del periodo di riferimento 1991-2020, superando il precedente record di 2,4 gradi registrato nel 2003 e nel 2020. L'estate è stata anche la più soleggiata, almeno dal 1960, mentre per quantità di precipitazione si è classificata come la settima più secca dal 1950. La temperatura massima dell'intera stagione è stata invece di 40,1 grado, misurata il 2 agosto alla stazione meteorologica di Monte San Marco, nei pressi di Capodistria. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha lanciato l'allarme da giugno. I suoi ispettori non hanno infatti accesso alle principali centrali nucleari iraniane né ai materiali nucleari presenti nel paese. In un rapporto riservato, l'Agenzia delle Nazioni Unite sottolinea che l'assenza di informazioni sul materiale nucleare iraniano e l'impossibilità di accedere agli impianti per verificarne la presenza rappresentano un motivo di seria preoccupazione. Dopo i 12 giorni di attacchi israeliani e statunitense contro l'Iran dello scorso giugno, durante i quali sono stati colpiti anche siti nucleari, l'AEA non ha più potuto accedere ai principali impianti. Il direttore generale dell'agenzia, Rafael Grossi, ha ribadito che le questioni ancora irrisolte e le crisi ricorrenti devono essere affrontate attraverso un accordo diplomatico duraturo e verificabile. Le autorità di sicurezza tedesche avrebbero individuato due sospettati per il tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto, attribuito da Berlino alla Russia. Secondo i media tedeschi, uno dei sospettati sarebbe un cittadino bielorusso con passaporto russo e precedenti penali, mentre il secondo, in possesso di cittadinanza lettone e russa, avrebbe avuto un ruolo logistico nell'operazione. Gli inquirenti nutrono dubbi sulla possibilità di arrestare i presunti responsabili. Intanto l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, Bernd Fink, è stato convocato dal Ministero degli Esteri russo per le presunte azioni e dichiarazioni antirusse di Berlino, mentre Mosca accusa la Germania di aver scelto la via dell'escalation. La polizia croata ha fermato al valico di frontiera di Slavonski Brod una cittadina slovena di 32 anni e due cittadini bosniaci rivenendo all'interno del veicolo da loro utilizzato circa 4,6 kg di anfetamina. Il controllo è stato effettuato durante le operazioni di ingresso in Croazia con la collaborazione del personale doganale. I tre sono stati posti sotto indagine per il presunto coinvolgimento nella produzione e nel traffico illecito di sostanze stupefacenti. Al termine degli accertamenti, la polizia giudiziaria nei loro confronti è stata inoltrata una denuncia penale alla Procura della Repubblica competente. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Per un'intera giornata il profumo del legno appena scolpito, i truzzoli lungo i bordi dei vicoli, il suono degli scalpelli e il ritmo delle sgorbie torneranno a riempire le strade di Sutrio. Domenica 6 settembre il borgo carnico ai piedi del Monte Zoncolan in Friuli Venezia Giulia ospiterà Magia del Legno, tradizionale manifestazione di fine estate dedicata a una delle arti più radicate nella storia locale. Lungo le vie, nei cortili e sotto i porticati, artigiani e scultori realizzeranno dal vivo pezzi unici, raccontando al pubblico tecniche, strumenti e segreti di un mestiere antico. In mostra e in vendita ci saranno sculture, oggetti d'uso quotidiano, complementi d'arredo, incisioni decorative e creazioni che uniscono abilità manuale, memoria e creatività contemporanea. La lavorazione del legno a Sutrio non è soltanto una tradizione artigianale, è un tratto identitario.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
7: I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy. I wanna be a gangster. 'Cause you could be the beauty and I could be the

I Wanna Be Your Slave di Maneskin. Siamo tornati anche nell'ultima parte del nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Barbara Ulissi ancora con voi, Igor Vigini alla parte tecnica. Maneskin, che abbiamo appena ascoltato e che forse vedremo riuniti al prossimo Festival di Sanremo, perlomeno questo è quanto si dice, però non è che ci sia stata una conferma ufficiale. Ecco, pare che il direttore artistico, ossia Stefano Di Martino, ci stia lavorando per riportarli a Sanremo tutti assieme. Ok, siamo in una parte un po' più chitarrosa, e per cui facciamo partire la prossima canzone. Questo è un pezzo del 2011 ed è probabilmente il pezzo più conosciuto, più rappresentativo dei Gazebo Penguins, che appunto sono saranno nostri ospiti al telefono tra pochi istanti. Ecco, in modo particolare Capra, che è il cantante. Ci risentiamo.

0: E si intitola Senza di te, forse una tra le canzoni più conosciute dei Gazebo Penguins. E che dire, loro hanno ormai una storia piuttosto lunga, perché nascono a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, nel 2004. Per cui più di 20 anni di storia, centinaia di concerti, un percorso che dal punk li ha portati in altri territori musicali, dall'emo al post-hardcore, fino a costruire un linguaggio molto personale all'interno di quella che è la scena indipendente italiana. 5 di settembre, per cui sabato prossimo, saranno in Friuli Venezia Giulia, a Blessano di Basigliano e a Blesson, e noi abbiamo Gabriele Malavasi, per tutti Capra, voce e chitarra dei Gazebo Penguins. Buon pomeriggio, ciao Gabriele, benvenuto.
1: Ciao Barbara, eccomi qui, dalla ridente Zocca in provincia di Modena.
0: E infatti commentavamo che tu vivi solo dove, come dire, sono nati, forse diciamo così, i cantanti più illustri della tua regione, più o meno, ecco.
1: Noi nella nostra geografia seguiamo sempre i veri rocker, e quindi da Correggio, quindi patria di Ligabue, io mi sono spostato a Zocca, patria di Vasco, da cui si è appena partito. Lui fa sempre un mese a Zocca tutte le estati per incentivare il commercio di questo paesino che ha 5.000 abitanti, quindi insomma nota di merito a Vasco,
0: ed è da poco ripartito
1: e ha lasciato un vuoto economico e per tanti anche sentimentale.
0: Oh, ma senti, ma c'è la possibilità ad esempio di andare nel bar del paese e vedere Vasco che beve il caffè?
1: Guarda, in realtà è un rito, praticamente nel mese in cui lui è qua c'è assiepati davanti al Bibap, quindi il pub storico, dove ha un tavolo riservato, il parcheggio per il furgone della security, eccetera, le transenne, tutti i giorni lui ha una... non so se lo dica sui suoi social, però si presenta puntuale e tutti, cioè, gentilissimo, foto, firme.
0: Ma che bello! Che bello!
1: Tutti i giorni al Bibap.
0: Per uno che insomma c'ha la fissa di Vasco, lo adora, sapere di poterlo incontrare credo sia bello. Ecco, però io voglio parlare invece del vostro gruppo, perché ormai sono più di 20 anni che voi esistete. Abbiamo sentito un pezzo storico che di solito è uno anche dei cavalli di battaglia ai vostri concerti. Ma dopo 20 anni, che band siete diventati oggi? Che rapporto avete con quelli che eravate quando avete scritto delle canzoni come Senza di te?
1: Guarda, in realtà la cosa incredibile è che ci divertiamo ancora tantissimo andare in giro. Diventa, se vuoi, l'età, cioè, funziona alla stessa maniera per tutti, diventa più stancante e diventa più un lavoro organizzativo molto più capillare, ma andare a suonare per noi è ancora veramente un motore incandescente. E quando passano più di 2 settimane in cui non abbiamo magari concerti, cominciamo già un po' a sfrigolare, ma soprattutto la cosa che ci piace e di cui siamo veramente veramente felici è che abbiamo ancora voglia di fare canzoni e quindi creare della musica, cioè fare quel percorso così veramente stratosferico di mettere insieme qualcosa che prima non c'era e poi diventa realtà, e questa cosa qui ci prende ancora tantissimo. E chiaramente tante canzoni un po' si perdono per strada, anche perché non saremmo in grado di suonare un live di 4 ore e quindi alla fine c'è, cioè, il lavoro cos'è? Il lavoro è un lavoro di scaletta, e quindi centellinare i pezzi, andare a cercare la scaletta migliore, cercare poi di cambiarla nel tempo.
0: Bravi, si cambiano le scalette.
1: Certo, sì, primo per noi e secondo anche magari per chi ci torna a sentire, per vedere se ha voglia di sentire, diciamo, può scoprire, fare qualche scoperta che il concerto prima non c'era, e il lavoro diventa quello, ecco.
0: Ecco, però in questi 20 anni voi avete suonato veramente tantissimo, attraversando club, festival, spazi indipendenti, ecco. Ma in Friuli voi c'eravate già stati, cioè avete qualche ricordo particolare di qualche concerto da queste parti, a nord-est dell'Italia?
1: Sì, noi siamo molto legati a Casaupa, quindi
0: Udine.
1: Quindi Udine, in
0: sì,
1: realtà.
0: Sì, sì, sì, Udine.
1: Abbiamo amici che rivediamo ai festival, con cui parliamo, insomma ci si sente spesso e lì ci abbiamo suonato diverse volte. E poi c'ho questo ricordo, non so chi organizzava, di un posto nella campagna sperduto, suonavamo con, credo, Espana Circo Este. Come un parco in mezzo alla campagna, fu un festival molto bello, ed era in Friuli 100%, però sì, ecco, comincio un po' a zoppicare. Comunque penso che quella di Blessano sia la nostra data numero 671.
0: Urca, bello.
1: Qualche, allora... qualche pezzo si perde, devo
0: vabbè,
1: dire la verità.
0: Direi che è comprensibile, visto appunto il numero dei concerti. Ecco. Però una cosa interessante è che avete raccontato di vedere oggi ai vostri concerti anche molti ragazzi molto giovani che magari quando voi avete cominciato questi erano all'asilo. Ecco, ti sorprende che una band con più di 20 anni di storia continui comunque a trovare un pubblico nuovo e soprattutto questi giovani, che cosa vengono questi giovanissimi a cercare ad esempio nei Gazebo Penguins?
1: Guarda, ci sorprende sempre, ma in realtà è anche uno stimolo incredibile. Una volta, qualche estate fa, appunto, ci fu un'infilata di date in cui c'erano ragazzi e ragazze giovanissimi, mai visti, e fu quello, no? Lo sprone principale per farci fare un disco nuovo, ad esempio. Cioè, vedere queste facce e dire, cioè, dobbiamo dire qualcosa a loro in questo momento, magari. E quindi è vero che ogni posto ha il suo pubblico, quindi magari c'è il locale che ha più dei coetanei, quegli altri festival che ha più i ragazzini giovani, è molto trasversale questo nostro andare in giro, incontra veramente persone di età diversissime, genitori coi figli che li portano per la prima volta, oppure persone che sono state nostre fan magari quando è uscito Legno, quindi andiamo indietro di svariati illustri,
0: certo.
1: Che accompagnano i figli per la prima volta un nostro concerto, quindi ci presento dopo davanti ai camerini, ecco, non so, lei Gaia vi ascoltava quando era nella pancia. Quindi, ti senti un po' il nonno per certi versi, cosa che ancora non sono, ma potrei pur diventarlo, però evidentemente c'è qualcosa che ci lega e quindi c'è qualcosa che si viene a cercare, e il fatto che siamo noi a dargliela è sempre una sorpresa, nel senso, non ti senti mai abbastanza degno, eppure succede e ne prendi atto.
0: Beh, comunque è sempre bello vedere i giovani a seguire la musica dal vivo, a concerti, quelli insomma dei gruppi che hanno ancora le chitarre, le batterie, questi strumenti. Ecco, ma senti, arriviamo al vostro presente più o meno, perché nel 2025 è uscito per l'appunto Temporale, un disco che parla di tante cose, no? Memoria, percezione, identità, di come anche la nostra mente costruisce ciò che consideriamo reale. Ecco,
1: sì.
0: Come siete arrivati, partendo dall'urgenza del punk, no? Dei primi dischi, a fare un album che comunque insomma qua tirate in ballo dalla filosofia alle neuroscienze?
1: Guarda, in realtà era una mia passione, no? Visto che a una certa, dopo i 40 anni, ho deciso di laurearmi in filosofia, ho incontrato queste tematiche e ho proposto agli altri, visto che ogni tanto darsi delle sfide potrebbe anche essere un modo per incentivare la tua creatività, perché non decidiamo di fare un disco che parla del cervello, sotto tutti questi punti di vista che tu hai elencato? Parte un iniziale scetticismo, in realtà cioè, c'è stato un confluire di entusiasmo in questa cosa ed è quello che abbiamo voluto fare, cioè darsi dei paletti, no? Darsi delle costrizioni,
0: certo.
1: Facciamo un disco sul cervello? Sì, proviamoci e vedere se questa cosa diventa uno sprone anche per far uscire qualcosa che non ti aspettavi, e da lì è uscito fuori appunto Temporale.
0: Infatti io adesso appunto metterò proprio un pezzo da questo disco, che è il pezzo insomma con cui ci salutiamo. Qual è il tuo pezzo preferito del disco?
1: Quello che stai per mettere, sarà
0: no, Nemosine, Nemosine.
1: Ecco, Nemosine, io
0: ecco,
1: direi
0: Nemosine,
1: parola greca, non ho mai studiato greco, quindi la diciamo come ci piace,
0: ecco.
1: Nemosine è bellissimo.
0: Sì, ma senti, io so che appunto tu sei legato a questo pezzo, insomma l'ho letto in una precedentemente intervista, e vorrei chiederti che cosa racconta questa canzone di te, o anche più in generale magari del momento che stanno vivendo oggi i Gazebo Penguins.
1: Guarda, questa canzone mi piace molto perché il tema della memoria e del tempo è uno di quelli che, su cui ricado più volentieri, più spesso, ma anche con più sofferenza, se vuoi. Se tu uno dei diciamo degli iniziatori, no, del pensiero filosofico inglese, diciamo del materialismo filosofico inglese, diceva che noi siamo, no, la stratificazione dei nostri ricordi, la nostra personalità è costruita appunto su questa stratificazione di ricordi che ci identificano come quella persona che siamo. Ecco, io mi sono domandato se ad un certo punto sì, una forbice taglia a metà, no, questa linea che stiamo costruendo giorno dopo giorno, no, e non ci ricordiamo più chi eravamo, non ci ricordiamo più più niente di noi, ecco. Siamo ancora la stessa persona o siamo diventati in quel momento un'altra persona? Cioè, dopo quella cesura, no, è cambiata anche la nostra personalità. Da fuori ci vedono uguali, ma dentro cosa siamo diventati? E se non possiamo ricordare niente di quello che siamo stati, noi siamo abbastanza ignari di questa cosa, perché non ricordandolo non lo sappiamo, ma solo gli altri vedono da fuori questa nostra mancanza di ricordi, questa nostra perdita, certo, di personalità.
0: Beh, probabilmente ti vedono un po' strano, ti vedrebbero un po' strano, immagino.
1: Ti vedrebbero un po' strano, uguale fuori, diversissimo dentro, ma per me nulla è cambiato in un certo senso. Ecco, questa, insomma, questa mercurialità, no, dell'identità è una delle cose che attraversa sicuramente questo disco e in questo pezzo esce in maniera particolare.
0: Bene, allora grazie per aver condiviso con noi, diciamo così, questa riflessione che è veramente molto interessante. Poi, insomma, immagino, come dire, sia stata anche trattata in film, libri, e chissà quante, come dire, quanta arte non è nato magari da una riflessione di questo genere. Ecco, comunque Capra, noi ti ringraziamo per essere stato su Radio Capodistria. Ricordiamo, sarete a Blessano in provincia di Udine sabato 5 settembre, per cui sabato questo, in questo nuovo festival, tra l'altro appunto musicale ad ingresso libero. E che dire, ci vediamo sabato forse, per cui grazie per essere stato con noi.
1: Dai, confido di vederti, ci vediamo sabato a Blessano.
0: Grazie a Gabriele, salutaci la band.
1: Ciao.

0: lasciamo anche la musica dei Gazebo Penguins. Ringraziamo Capra per essere stato assieme a noi qui su Radio Capodistria, qui Estate Fresche, e siamo arrivati al momento dei saluti. Non c'è neanche il tempo per un ultimo pezzo, se non quello di ringraziare Igor Vigini che ha curato la parte tecnica. Se volete riascoltare qualcosa, la replica è tra mezzanotte e le due, poi nelle interviste che avete appena sentito da domani le ritroverete anche online all'interno del nostro sito radiocapodistria.rtvslow.si. Per quanto mi riguarda, noi ci ritroviamo all'interno di Estate Freschi mercoledì prossimo, mentre invece il prossimo appuntamento assieme sarà venerdì mattina, che c'è Finisterre, la nostra trasmissione dedicata alla cultura, alla filosofia del viaggio lento. Bene, per quanto mi riguarda è tutto, un saluto da Barbara Urizzi, a venerdì.
1: Picnic Electronique, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria. Estate Freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria, vi rinfrescherà dal lunedì al sabato dalle 16 alle 18.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per il traffico sostenuto tipico, sulla tangenziale di Mestre code in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27. Sempre nella stessa direzione si viaggia inoltre lentamente tra rotatoria Miranese e Castellana. In direzione Milano, rallentamenti anche in questo caso per gli intensi spostamenti tra rotatoria Miranese e rotatoria Marghera. Per lavori notturni dalle 21 di domani 3 settembre alle ore 6 del mattino successivo sulla A4 Brescia-Padova, chiuderà lo svincolo di uscita di Verona Est ai mezzi provenienti da Venezia. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste per attività di manutenzione dei giunti stradali, e sulla A4 Padova Venezia dalle ore 22 di venerdì 4 settembre alle ore 5:30 di sabato 5 per attività di manutenzione delle barriere stradali sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A3 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intenda prendere l'autostrada A4 verso Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Va ora in onda Sconfinamenti. La trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Walter Vidonis alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, una puntata dedicata agli 80 anni del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, e ne parleremo con due ospiti. Abbiamo con noi in collegamento telefonico il presidente del Circolo, Pierpaolo Battaglini. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
0: In studio con noi la vice presidente del Circolo, Maria Cristina Benussi. Buon pomeriggio, ben ritrovata.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Cominciamo con una domanda che abbraccia il presente e il passato. La porgiamo prima alla professoressa Benussi. È visibile, secondo lei, oggi il segno che il Circolo della Cultura e delle Arti ha lasciato sulla città di Trieste? Vediamo da un lato umanistico, potremmo dire.
2: Certamente, è una domanda che mi fa molto piacere perché mi permette di ripercorrere a ritroso quella che è un po' l'anima di Trieste, che è stata catturata dai fondatori del Circolo, da Stuparici in particolare, rafforzata, e quindi la ritroviamo. Una delle anime di Trieste è proprio questa sua capacità di fondere insieme diversi saperi, diversi aspetti del sapere, e confrontarsi con lingue e culture molto diverse. Questo Trieste ce l'ha perché diverse istituzioni sono sorte proprio grazie anche a questa capacità del Circolo della Cultura e delle Arti di diffondere una polisemanticità culturale e letteraria. Non dimentichiamo che la famosa letteratura triestina è un'espressione creata nel 58 dal CCA con la pubblicazione della prima antologia di scrittori triestini, che in Italia ha provocato poi vasti riflessi e vasti dibattiti sulla specificità di questa letteratura.
0: Quindi si parla di letteratura, ma si parla, potremmo dire, anche di teatro.
2: Certamente. Il Circolo della Cultura e delle Arti, grazie, ecco, vede, a un non letterato, a un artista come Mascherini, che si occupava di scenografia, che aveva impiantato una forma di teatro amatoriale, si chiamava La Cantina, nel 52, visto che a Trieste esisteva il teatro lirico Giuseppe Verdi, è stato promotore, insieme ad altri intellettuali di varia natura culturale, di quello poi divenne il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia. Siamo nel 52, l'apertura ufficiale in una sede che non era quella dell'attuale Rossetti è del 54, e questa creatura del CCA è cresciuta poi autonomamente, ma in maniera molto vigorosa.
0: Così vediamo appunto i segni del Circolo della Cultura e delle Arti a Trieste. Andiamo all'ambito scientifico e andiamo quindi dall'attuale presidente Pierpaolo Battaglini. Ecco, dal punto di vista della scienza, cosa troviamo oggi a Trieste come lascito del Circolo?
1: Ma guardi, anche a me piace molto questa domanda, perché mi apre la possibilità di fare una piccola amichevole discussione su questo. Nel senso, quando si dice Circolo della Cultura e delle Arti, si immagina, ed è la verità questo, un'impronta prevalentemente umanistica, perché la cultura è umanistica e l'arte è umanistica. Per umanesima intendo letteratura, arti visive e anche cinematografia, mentre la scienza la si associa alla tecnologia. Cultura e arte sono una cosa, scienza e tecnologia sono un'altra. Dal mio punto di vista, e questa è l'impronta che stiamo cercando di dare al Circolo, dal mio punto di vista non è così. La cultura, ad esempio, umanistica, arti visive, scultura, pittura, cinematografia, ha un grandissimo bisogno di tecnica. I più grandi pittori erano degli eccezionali tecnici, i più grandi scultori, architetti erano eccezionali tecnici, ma questo aspetto diventa minoritario, mentre lo scienziato viene visto come un super tecnico. Allora a me piacerebbe molto poter rimettere

0: questo abbiamo lavorato dal punto di vista scientifico su conferenze un po' di tutti i tipi. Ha prevalso ultimamente la parte di medicina, perché il direttore di medicina è stato estremamente attivo. Adesso stiamo cercando di virare verso qualcosa che non è più un'attività spot, perché questo fa disperdere, non dà un'idea unitaria, ma verso manifestazioni più unitarie, più conseguenti, come degli eventi a puntate, e quindi cercheremo di rimettere insieme quella che è scienza con quella che è cultura scientifica, ecco, sì. Questo è l'obiettivo che stiamo proponendo.
1: E anche in passato il circolo si è occupato di questa fusione, di questa compresenza tra l'aspetto umanistico e quello scientifico, Battaglini.
0: Sì, in passato è sicuramente stato fatto, adesso vorremmo potenziarlo. Vorremmo potenziarlo perché, ripeto, il nome stesso, Circolo della Cultura delle Arti, ha sempre virato verso l'aspetto umanistico. Adesso non so se per fortuna o per disgrazia del circolo è arrivato un presidente che è più sul versante scientifico, e quindi si cerca di non di cambiare assolutamente niente, ma di aggiungere, completare un po' l'aspetto culturale generale che del sapere umano, che comprende anche la scienza in gran parte.
1: Approfondiremo, proseguendo questa puntata, anche le iniziative che dal punto di vista scientifico vogliono portare il circolo della cultura e delle arti anche a nuove forme di apertura verso il pubblico, a una nuova forma di partecipazione. Andiamo alle origini però, per capire come si sia arrivati oggi a 80 anni di cultura e arte a Trieste. Chiediamo appunto alla professoressa Benussi l'origine, il 17 febbraio 1946, cosa accadde?
2: Accadde una cosa molto, molto importante, perché era appena finita la guerra. Come si sa, Trieste era in bilico tra l'appartenenza all'Italia o alla Jugoslavia, non era ancora chiaro quale sarebbe stato il suo destino, e Gianni Stuparic, con altri 65 intellettuali appartenenti a tutti gli schieramenti scientifico-umanistici del caso, ha organizzato degli incontri per fondare questo circolo, che aveva come obiettivo primario quello di rivendicare l'italianità della cultura di Trieste, perché il rischio di, come dire, di finire con la Jugoslavia era avvertito come qualcosa di negativo. Poi avevamo gli americani qui sul territorio. Però non era, ecco, questo mi preme sottolineare, non era un'italianità di tipo esclusivo, ma era un'italianità che sul modello, diciamo così, della tradizione umanistica europea, latina, dell'impero romano, avrebbe accolto poi anche diciamo il diverso dall'italiano, lo straniero, anche perché Stuparic aveva una cultura, cioè una tradizione familiare ebraica, era amicissimo di Slata, per italiano ma con origini slovene, quindi è chiaro che l'intellettuale triestino, quando parlava di italianità, era un'italianità inclusiva. Poi c'è il fatto che questo circolo avrebbe dovuto sostituire tre istituzioni importanti che il fascismo aveva soppresso: la Società di Minerva, il circolo artistico fondato da Rossetti, il circolo artistico triestino dove lavorava Veruda, e anche l'Università Popolare, che erano state chiuse durante il periodo fascista. E quindi Trieste aveva bisogno di una sede prestigiosa per, come dire, dimostrare a se stessa, prima che agli altri, la propria identità, che è un'identità estremamente plurima e non assolutamente rigida. E volevo riallacciarmi un momento a quanto diceva giustamente Battaglini, per dire che anche i letterati nel loro piccolo tengono sempre conto della scienza, non della tecnica, ma delle scoperte scientifiche. Cioè Svevo, senza Einstein non avrebbe scritto La coscienza di Zeno, ecco perché la letteratura di solito, quando è alta letteratura, entra nei saperi e poi li usa a suo modo, ci gioca, ma senza sapere scientifico poco avrebbe camminato con le sue gambe, quindi

0: anche lei in qualche modo è legata nelle sue manifestazioni più interessanti, più evolutive, a quella che è non la tecnica ma la scienza, cioè la filosofia, in qualche modo legata alla filosofia. E quindi il Circolo della Cultura e delle Arti aveva bisogno poi, ecco, di una sede prestigiosa, sì, che le è stata abbastanza immediatamente concessa, che è il ridotto del Teatro Verdi, dove allora i soci potevano andare a leggere i giornali di tutto il mondo che venivano in qualche modo, da cui si era abbonato, c'era un abbonamento ai giornali, potevano venire a giocare a carte, famoso il Circolo della Cultura delle Carte, come veniva chiamato in maniera ironica, mostre, concerti, e i suoi, diciamo, direttori di sezione, tra cui Mascherini era uno dei più significativi, organizzavano anche feste, le cavalchine a Carnevale, per esempio, erano organizzate da me, dal Circolo della Cultura e delle Arti, che in qualche modo usufruiva anche, diciamo così, dell'apporto intellettuale e culturale di autori non prettamente triestini, come Biagio Marin, per esempio, sì, che è stato appunto direttore della sezione letteratura e poi presidente onorario nel 77. E questo circolo ebbe dei grandi riconoscimenti anche da parte, diciamo, del governo italiano, ha avuto la medaglia d'oro di prima classe per meriti artistici dal presidente Leone, poi da Cossiga, Leone nel 72, più tardi poi da Cossiga, e ha avuto alti e bassi, cioè è partito in maniera, perché i tempi lo richiedevano, cioè la politica italiana richiedeva, no, una presenza culturale forte, quindi è stato assegnato al CCA un ruolo molto impegnativo, e poi col tempo sono sorte anche altre associazioni culturali, quindi non era più l'unica presenza, sì, culturale a Trieste, e quindi ha dovuto adattarsi ai tempi.
1: Scopriremo l'adattamento ai tempi, la storia del Circolo della Cultura e delle Arti, realtà che compie quest'anno 80 anni. Continueremo a farlo con la vicepresidente Maria Cristina Benussi, con il presidente Pierpaolo Battaglini, dopo un intermezzo musicale. Rimanete con noi.

0: sempre a sconfinamenti con la storia, il presente e il futuro del Circolo della Cultura e delle Arti, assieme al presidente Pierpaolo Battaglini, alla vicepresidente Maria Cristina Benussi. Ecco, proprio con la professoressa Benussi stiamo ripercorrendo la storia, le prime fasi, la nascita, le origini del circolo. Arriviamo anche a questi anni di espansione, di entusiasmo, espansione a livello quantitativo, a livello di partecipazione, ma anche un'espansione dal punto di vista degli argomenti che passano attraverso il circolo.
1: E passano tantissimi, perché sono centinaia gli scrittori, gli scienziati, gli economisti, i giuristi che vengono a fare conferenze. Erano conferenze molto frequenti, frequentati da un pubblico molto folto, molto denso. Non c'era molto altro in città, per cui le conferenze del CCA erano dei momenti anche di mondanità, se vogliamo. Sono venuti qui Elsa Morante, Pasolini. Ecco, Pasolini, per esempio, dal punto di vista così della letteratura, è stato uno che ha promosso tutte le riflessioni sulla letteratura dialettale, anche istriana, anche, diciamo così, legata a quelle che erano le esperienze di Biagio Marin, che oscillava tra un dialetto gradese e uno invece così di origine veneto-istriana. E quindi è stata una presenza importante, perché poi si erano create anche delle aggregazioni tra intellettuali stesso, cioè andare a Grado a trovare Marin con Zigaina, con tutta una serie di attori con la Callas e con tutta una serie di attori anche attivi sul piano della produzione artistica, scultori e soprattutto cineasti, cinema, registi. Ecco, quindi il Circolo della Cultura e delle Arti ha creato questi microcosmi di cultura di diverso tipo, che in qualche modo però poi finivano per celebrare o il territorio o alcune tematiche esistenziali, culturali, scientifiche che emergevano da questo territorio. E quindi direi che ha avuto un'importanza abbastanza significativa anche sul piano nazionale.
0: Vediamo anche dal punto di vista scientifico, assieme al presidente Battaglini, la scienza partecipò fin da subito all'identità di questo circolo. Che scienza arrivò nelle conferenze, negli incontri del Circolo della Cultura e delle Arti, Battaglini?
2: Beh, una scienza, ripeto il concetto espresso dalla professoressa Benussi, mi verrebbe da dire a 360 gradi. Come ci ricordiamo, Trieste, quando è tornata all'Italia, è stata gratificata in un certo senso dall'arrivo di strutture e istituzioni scientifiche di altissimo livello. La Sista, il Sincrotrone, le CGB, la scuola di fisica teorica, tantissime, e esponenti di tutte queste strutture sono comunque passati dal circolo, sempre e con la forma della conferenza, dell'interazione col pubblico, dell'informare di quello che stava succedendo. Quindi anche da questo punto di vista il circolo è stato coinvolto, a dire poco, cioè partecipe, ecco, direi partecipe è la parola giusta, di questa invasione, fra virgolette, scientifica di Trieste. Purtroppo io non sono triestino, sono venuto da qualche decina d'anni, ma sono forestiero da questo punto di vista, ho la sensazione che Trieste non abbia recepito tantissimo questa invasione scientifica, nel senso, l'ha recepita ma non se l'è goduta, non se la gode. E uno sforzo del circolo è proprio di far sì di amalgamare il più possibile questa enorme varietà scientifica con la popolazione.
0: Certo, far conoscere questo sapere, appunto, aprendolo a chi magari non mastichi la tecnica scientifica, esatto, ma abbia la curiosità per farlo, Battaglini. Perciò i grandi temi, immaginiamo, i grandi temi della scienza degli anni 50, 60 e 70 transitarono attraverso il circolo.
2: Certamente. Certamente, tutti quanti transitarono, sempre a seconda dello sforzo propulsivo dei vari direttori di sezione, alcuni più impegnati, alcuni meno impegnati, ma nella media, negli anni, tutti quanti gli argomenti hanno attraversato il circolo, o il circolo ha fatto in modo di proporli alla cittadinanza, sempre in modo molto, come se posso dire, soft, molto delicato, senza mai imporre, semplicemente proponendo. Sapete bene, tutte le attività del circo sono assolutamente gratuite, tante volte quello che è gratuito è un po' sottovalutato, no? Perché se è gratis non vale niente, vale per tante cose, ma non vale per la cultura, immagino, però senza fare tanta gran cassa. Ma tutto quanto è passato in qualche modo attraverso il circolo, sì, non ci siamo persi niente, devo dire, e non abbiamo rinunciato a offrire niente.
0: Professoressa Benussi, tutto questo passaggio di cultura lascia qualcosa di tangibile anche all'interno del circolo, un archivio, una conservazione di tutto ciò che è arrivato al Circolo della Cultura e delle Arti?
1: E certo, questo è il nostro compito, insomma, conservare per tramandare anche ai posteri, a quelli che vivranno i 90 anni del circolo, i 100 anni del circolo, quello che è stato fatto. Questo è molto importante nella nostra tradizione. C'è un archivio che è stato poi anche digitalizzato, quindi volendolo si può trovare online, e certamente tutti i direttori di sezione fanno riferimento a quanto è stato fatto in questo momento, quindi direi che ci sono, ecco, se penso anche alla sezione musica, sì, ha avuto il maestro Zanetovic come direttore di sezione. È una sezione che ha offerto e sta offrendo alla città musica e sta investendo molto anche sui giovani musicisti. Ci sono per esempio molte collaborazioni tra Tartini, cioè sì, il conservatorio Tartini e l'Università di Trieste, Circolo della Cultura e delle Arti, da anni a questo rapporto molto stretto, per cui cerchiamo anche di tenere molto aperto il vincolo, oltre che con il passato, anche con il presente e con il futuro, cercando di interessare le nuove generazioni a un qualcosa che altrimenti rischia di essersi perduto.
2: Sosteniamo anche tantissimo i giovani del Tartini, certo, no? Con dei concorsi, certo, sì, delle, sì, manifestazioni.
1: Sì, certo, sì, infatti.
0: Ecco, proviamo a tenere aperta questa parentesi sui giovani e sull'attualità. Battaglini, oggi il Circolo della Cultura e delle Arti, diceva, può vantare diverse sezioni: arti visive, cinematografia, economia, letteratura, medicina, musica, musicologia, relazioni internazionali e integrazione europea, scienze matematiche e naturali, scienze morali e spettacolo. Ecco, tutto questo, Battaglini, oggi si vuole aprire, vuole mantenersi aperto verso i giovani?
2: Assolutamente sì. Quello che desideriamo fare è un po' cambiare la formula, perché fino a questo momento, come dicevo, ogni anno si chiede ai direttori di sezione di organizzare un certo numero di eventi, sono prevalentemente conferenze, e a seconda del loro piacere, delle loro conoscenze, dei loro interessi, lo fanno in modo egregio. Questo ci ha portato a un numero anche importante di eventi, però un po' parcellizzati, non poco legati fra di loro. Da un paio d'anni stiamo pensando di cambiare un po' la formula e di concentrarci non tanto su tanti piccoli eventi, ma su pochi 4-5 eventi invece di maggiore importanza, collegati fra di loro con un filo conduttore o con un tema importante. L'ultimo che abbiamo fatto è stata la celebrazione, appunto, del ritorno dell'Italia a Trieste, è stato molto grosso. Adesso organizzeremo qualche altra cosa con l'archivio Mascherini, organizzeremo qualcosa con gli orologi solari per lo studio del tempo, quindi eventi circoscritti della durata di 2 o 3 giorni che però coinvolgono gli interessi dell'intera popolazione, aspetti di giovani, meno giovani, persone più anziane con i loro ricordi, per metterli un po' tutti quanti insieme. A proposito dei giovani, anticipo quello che dirà la professoressa Benussi: abbiamo uno splendido concorso di letteratura rivolto esclusivamente ai giovani. Ti ho imboccato, Cristina.
1: Sì, me l'aspettavo.
0: Ecco, allora approfittiamo appunto questo concorso per andare dal passato al presente e all'immediato futuro. Il concorso letterario alla sesta edizione.
1: Sì, stiamo varando la sesta edizione, ha un notevole successo. Ed è organizzato per permettere ai giovani under 30 di tutta la macro regione, quindi anche sloveni, austriaci, trentini, ecco, di esporre attraverso un racconto o un saggio, quello che vogliono, alcune tematiche a loro care. E si vede di anno in anno come cambia il focus dei giovani su alcuni temi. Adesso al 22 di questo mese faremo la premiazione della quinta edizione, sì. E sono emerse tematiche molto legate all'attualità e alla crisi che i giovani vivono, perché evidentemente hanno un rapporto con il futuro molto diverso da quello che avevamo noi, che era praticamente deciso a 20 anni quando si sceglieva una facoltà e si andava. Sì. Mentre adesso è molto saltuario, è molto il futuro è molto incerto, e quindi registrano questa incertezza a seconda poi dei caratteri e delle loro preparazioni e delle loro inclinazioni culturali, con pessimismo, ottimismo, e quindi è bello dialogare con loro per capire come vedono il presente, come vedono eventualmente un futuro e come si trovano, quali sono poi i valori che in qualche modo tengono in piedi un'attesa di vita positiva e propositiva, e quali sono invece quelli che vengono accantonati.
0: Si parla di macro regione, e quindi un concorso transfrontaliero.
1: Certo.
0: Si può partecipare attraverso elaborati di che tipo?
1: Essenzialmente narrativi, memorie, ma anche saggistica, se è un saggio che evidentemente non è fine a se stesso, ma pone in risalto alcune tematiche. Per esempio, uno dei racconti ultimi che è pervenuto è quello sulla riappropriazione della propria lingua,
0: sì.
1: Ecco, che ormai si sta perdendo, ma poi ci sono temi anche molto più drammatici, come appunto questa influenza negativa dei social, che portano anche al suicidio, e della carenza, diciamo così, da parte dei giovani di una partecipazione collettiva per sostenere chi poi si lascia in qualche modo sedurre da cattivi maestri.
0: E anche questa l'attenzione che il Circolo della Cultura e delle Arti continua a dedicare al territorio, anche ai giovani. Dopo l'ultimo intermezzo musicale con la vicepresidente Maria Cristina Benussi, con il presidente Pierpaolo Battaglini, continueremo a esplorare il prossimo futuro del circolo. Ci concentreremo in particolare su una stanza delle scienze nella quale ci accompagnerà appunto Battaglini, ma avremo anche materiali video e studi in prospettiva su autori triestini del XXI secolo. Rimanete con noi.

0: della cultura e delle arti di Trieste. Ce lo stanno raccontando il presidente Pierpaolo Battaglini, la vicepresidente Maria Cristina Benussi. Battaglini, stanza delle scienze, che cosa ci può raccontare di questo spazio culturale?
1: Ma guardi, è un desiderio, un po' più di un desiderio, perché stiamo già lavorando, ma l'idea è questa: nella maggior parte dei laboratori scientifici che conosco, dico la maggior parte perché non li conosco tutti, altrimenti direi di tutti, quello che succede è che periodicamente un giovane ricercatore in formazione, quindi un dottorando, relaziona, racconta un articolo scientifico che ha scelto lui con il tutor, e lo racconta a chi? Lo racconta a tutti i membri del gruppo di ricerca, compresi i tutor. In quel momento lui diventa l'autore o gli autori di quelli che hanno scritto quell'articolo e deve convincere gli altri della bontà dell'articolo, della bontà dei metodi, della credibilità dei risultati, e così via. Quindi è fortemente informativo. Questo fa sì che in un gruppo di 5-10 persone in poco tempo si aggiorni veramente tanto sulla letteratura. La cosa carina di questo è che ovviamente i tutor utilizzano questi journal club anche per valutare la capacità di interpretazione, di personalizzazione di chi parla, ma a volte sono aperti anche agli studenti, ai tesisti, sì, che sono loro che valutano i tutor se vale la pena andare a lavorare con loro. Questo è l'ambito scientifico. Quello che desidero fare è di imitare una cosa di questo genere, nel senso che ci saranno interventi periodici aperti al pubblico ovviamente, dove o dottorandi ma anche giovani ricercatori racconteranno non quello che stanno facendo loro necessariamente, ma quello che è comparso sulla riviste internazionali di maggior rilievo, Nature, Science, le più grosse, che siano di interesse generale. Nature e Science sono riviste generaliste dal punto di vista scientifico, quindi si parlerà un po' di tutto. E quindi chi verrà avrà modo di confrontarsi, di essere aggiornato sulle ultimissime novità. Il range temporale sarà gli ultimi 6 mesi, sulle ultimissime novità a livello scientifico, raccontate da ragazzi che amano fare divulgazione, ce ne sono una minoranza ma sono fantastici, saranno loro, coadiuvati dai loro tutor, e ci sarà modo di condividere queste informazioni scientifiche, completamente aperte, sempre ovviamente completamente gratuite.
0: Anche questa stanza delle scienze si rivolgerà a una macro regione, magari parlando
1: sì,
0: proprio della comunità nazionale italiana in Istria, alla quale già si rivolge il concorso letterario del quale ci parlava la professoressa Benussi poco fa. Ecco, anche questa stanza delle scienze può sconfinare?
1: Ma lo farà sicuramente, lo farà sicuramente. L'unico vincolo sarà la lingua italiana, ma sempre pronti ad aiutare chiunque venisse o dalla Slovenia o dall'Austria o da qualsiasi altro posto vicino, sempre pronti a tradurre, a spiegare, a interpretare, sicuramente sì.
0: Si ha già un'idea del quando potrebbe aprire le porte questa stanza?
1: Pensiamo di cominciare entro l'anno, che vuol dire dicembre, se siamo bravissimi forse anche novembre, e però poi continuare con cadenza mensile finché abbiamo voglia.
0: Ecco, per seguire il circolo della cultura e delle arti, professoressa Benussi, noi abbiamo a disposizione un sito aggiornato, molto efficiente, sul quale possiamo prendere nota dei vari appuntamenti. Seguiremo appunto magari anche questa stanza delle scienze da lettori, da fruitori di questo sito, seguiamo il concorso letterario, troviamo anche dei materiali audiovisivi, cortometraggi, che sono appunto dedicati al pubblico, sono rivolti al pubblico e dedicati a personalità chiave, colonne del circolo.
2: Sì, e della cultura triestina, sì, che naturalmente hanno partecipato ai lavori del circolo. Sì, anche qui abbiamo cercato di fare un'opera di divulgazione, cioè prendendo degli autori importanti, anche complicati dal punto di vista epistemologico, ma di spiegarli attraverso il rapporto con l'ambiente e con la città. Quindi sono, diciamo così, di una durata di 10, 12, 13 minuti, fatti, raccontati un po' dalle immagini, un po' dai testi stessi degli autori e un po' dai vari esperti che di volta in volta si alternano, sia critici letterari che architetti. Adesso faremo Inordio, per esempio, ma abbiamo fatto Rogers, faremo anche degli illustri per Paolo Luzzatto Fegiz, per esempio, in prospettiva. Quindi cerchiamo di coprire un po' tutte le aree. E direi che questo era rivolto poi anche a un pubblico di scuola, scolastico, sì, se volessero sapere qualcosa senza dover leggere, sentono e vedono delle immagini, quindi è un servizio che il circolo offre ai ragazzi.
1: No, sono dei piccoli gioielli, se posso intromettermi, veramente splendidi.
2: Sì.
0: Piccoli gioielli, Battaglini, ecco, noi siamo in chiusura di questa puntata, dei piccoli gioielli che vengono proposti agli studenti, ricercatori che parleranno grazie al Circolo della Cultura e delle Arti. In chiusura, se possiamo chiederle magari un auspicio, fatti gli 80 anni, un auspicio per i prossimi anni.
1: L'auspicio è, io sono presidente quindi mi tocca dire queste cose, l'auspicio è di riuscire a mantenere il sostegno delle istituzioni, perché le dicevo è tutto quanto gratis, la cultura ha questo grande difetto di essere usufruita gratuitamente ma di costare nel momento in cui la si produce, bisogna pagare le location, gli speaker, qualsiasi cosa. Quindi l'auspicio è di riuscire a mantenere il supporto che stiamo avendo fino adesso e allora andremo come sempre fortissimi.
0: Ringraziamo allora Pierpaolo Battaglini, presidente del Circolo della Cultura e delle Arti. Le auguriamo un buon lavoro, un buon proseguimento in questa realtà.
1: Grazie.
0: Ringraziamo anche la vicepresidente Maria Cristina Benussi, una velocissima anticipazione, autori triestini del XXI secolo.
2: E certo, anche qui un'opera di mediazione tra la critica accademica letteraria che io ho fatto per anni e un pubblico che ha bisogno di un linguaggio un po' più svelto, un po' più colloquiale, ma soprattutto un'analisi con schede composto scientificamente degli autori triestini o che si occupano di Trieste che hanno pubblicato nel terzo millennio. Quindi continuare la tradizione del circolo.
0: Grazie ancora e un buon lavoro anche
2: grazie,
0: a voi.
2: Grazie.
0: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Walter Vidonis, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
3: Sigla single della settimana.
4: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

0: era mai.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto in direzione Trieste, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27, rallentamenti tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre, in questo caso sulla A4 Padova-Venezia. Per lavori notturni dalle 21 di domani 3 settembre alle ore 6 del mattino successivo sulla A4 Brescia-Padova, chiuderà lo svincolo di uscita di Verona Est ai mezzi provenienti da Venezia. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste per attività di manutenzione dei giunti stradali, e sulla 4 Padova Venezia dalle ore 22 di venerdì 4 settembre alle ore 5:30 di sabato 5 per attività di manutenzione delle barriere stradali sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intenda prendere l'autostrada A4 verso Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Benvenuti a Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: sull'Europa centrale si è esteso un campo di alta pressione. Da nord-ovest affluisce sulle nostre regioni aria fredda e umida. Previsioni: in serata e nella notte cielo parzialmente sereno con nuvolosità variabile. Possibili rovesci e temporali sulle regioni nord-occidentali. Temperature minime mattutine da 11 a 19 gradi centigradi. Domani dapprima nuvoloso, seguiranno rasserenamenti. Sulla costa soffierà debole bora. Temperature massime da 26 a 33 gradi centigradi. Venerdì e sabato soleggiato, soffierà vento da sud-ovest, temperature in aumento. Sabato pomeriggio piogge nelle regioni settentrionali, domenica torna il sole. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta mercoledì 2 settembre. I titoli: la comunità degli italiani di Pirano riparte dai soci, giovani, tradizioni e nuove idee per il futuro. Governo in aiuto di autotrasportatori e agricoltori contro il caro energia. Janša, l'economia è un fattore essenziale per la stabilità della Slovenia. Gospic, Plenković accelera sulla discarica e residenti si preparano a protestare. Serbia, elezioni anticipate il 25 ottobre, il movimento anticorruzione sfida il potere di Vučić. Buonasera da Corrado Cimador. La presidente della Comunità degli Italiani di Pirano, Elena Bulfon Bernetic, e la vicepresidente Daniela Ipsa hanno avviato incontri settimanali con soci e capigruppo. In programma nuove attività per bambini e giovani e progetti di collaborazione con altre realtà del territorio. Tra tradizione e futuro, l'obiettivo resta uno: rimettere le persone al centro della vita comunitaria. In un anno speciale che celebra gli 80 anni della comunità e i 50 del suo storico coro. Sentiamo Barbara Costamagna.
2: Riaprire il dialogo con i soci, raccogliere richieste, proposte e soprattutto costruire insieme nuove idee e progettualità. E questo è l'obiettivo della nuova dirigenza della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano, che ha dato vita a un appuntamento settimanale dedicato ai membri del sodalizio e a tutti gli interessati. Ogni mercoledì mattina, dalle 9:30 alle 11:30, presso l'incubatore creativo Istria di Santa Lucia, la presidente della CI, Elena Bulfon Bernetic, e la vicepresidente Daniela Ipsa sono a disposizione dei soci per incontrarli, ascoltare le loro esigenze e raccogliere proposte e idee nuove. Un'occasione informale per conoscersi meglio, confrontarsi e contribuire insieme alla vita della comunità. Elena Bulfon Bernetic.
3: Abbiamo avuto un riscontro molto positivo perché molta gente è venuta qui. La gente ha bisogno di partecipare in qualche modo e ha voglia di partecipare. Infatti quest'anno, nonostante il poco tempo, siamo riusciti a organizzare tre gruppi, attività nuove. Uno dedicato ai bambini, intitolato Bambini in Scena. Un altro, un gruppo di briscola e 3-7 per bambini, ma anche no, possiamo venire anche noi, diciamo. E abbiamo attivato un gruppo sportivo che organizzerà due passeggiate l'anno prossimo per i nostri soci, escursioni non troppo difficili, per stare un po' insieme.
2: Dalla volontà di rafforzare il rapporto con i soci nasce anche l'idea di sviluppare una progettualità comune. La presidente e la vicepresidente si sono rivolte in particolare ai numerosi gruppi già attivi all'interno della comunità. Daniela Ips.
4: Ovviamente la cosa che più di tutto si richiede, ovviamente anche da parte mia, non solo la collaborazione, ma proprio di essere vicini, di essere continuamente in contatto con i nostri soci.
2: La nuova dirigenza sembra quindi avere le idee chiare. Una comunità viva non può prescindere dalle persone che la compongono e proprio da loro, dalle loro idee, dalla partecipazione dei giovani e dalla valorizzazione delle tradizioni, la Giuseppe Tartini vuole ripartire per costruire il proprio futuro.
1: Il governo prepara un nuovo intervento a sostegno di autotrasportatori e agricoltori alle prese con l'aumento dei costi energetici e con condizioni di mercato sempre più difficili. Il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia ha infatti predisposto una proposta di legge d'emergenza che prevede contributi per l'acquisto di carburante e pneumatici. Il provvedimento dovrebbe essere sottoposto alla Camera di Stato con procedura d'urgenza. I particolari da Maya Novak.
5: Il ministro Jernej Vrtovec ha spiegato che l'entità del contributo per il carburante verrebbe modulata in base all'andamento dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. Le risorse, secondo la proposta, sarebbero messe a disposizione dalla società energetica statale Borsen. Il governo sta ancora definendo la base giuridica dell'intervento, con l'obiettivo di evitare che il sostegno venga considerato un aiuto di Stato soggetto a possibili obiezioni da parte della Commissione europea. Per gli autotrasportatori la misura sarebbe destinata alle imprese con sede in Slovenia e si applicherebbe al carburante acquistato sul mercato nazionale. Non è ancora possibile stabilire con precisione l'ammontare complessivo delle risorse necessarie. Nel caso di un contributo di 20 centesimi per litro, ha spiegato Vrtovec, il costo sarebbe di circa 40 milioni di euro all'anno. Il ministro ha inoltre sottolineato che Borsen dispone attualmente di circa 450 milioni di euro sui propri conti e che il governo sta valutando come utilizzare queste risorse. La proposta è stata accolta con favore dalla Camera dell'Artigianato e dell'Imprenditoria. Il vicepresidente Peter Piszek ha sottolineato che il settore dei trasporti ha urgente bisogno di un sostegno di questo tipo alla luce dell'inasprimento delle condizioni di mercato. Piszek ha espresso soddisfazione per la disponibilità delle risorse, sottolineando però la necessità di individuare rapidamente una soluzione compatibile con la normativa europea, così da trasferire gli aiuti ad autotrasportatori e agricoltori nel più breve tempo possibile. Tra le misure previste figurano anche i contributi per l'acquisto di pneumatici. Si tratta, ha ricordato Piszek, di uno strumento già utilizzato in passato e che Bruxelles in linea di principio non osteggia. Pneumatici di maggiore qualità possono infatti contribuire a ridurre i consumi di carburante e di conseguenza l'impatto ambientale.
1: L'economia resta uno dei principali fattori di stabilità che consentono alla Slovenia di mantenere un livello di benessere relativamente elevato. Lo ha sottolineato il premier Janez Janša intervenendo al forum dell'artigianato e dell'imprenditoria. Rivolgendosi ai presenti, ha assicurato che il nuovo governo comprende l'importanza di un contesto imprenditoriale prevedibile e stabile. Janša ha espresso rammarico per il fatto che sotto il precedente governo il paese ha sprecato così tante opportunità. Sentiamo Dionisi Botter.
6: Nel 2008, dopo 10 anni di intenso sviluppo, la Slovenia aveva raggiunto il 91% della media europea in termini di potere d'acquisto della popolazione. Oggi siamo ancora lì. La Slovenia, quindi, in questo periodo non ha fatto alcun passo in avanti in questo ambito. Lo ha sottolineato il premier Janez Janša durante l'evento organizzato a Lubiana dalla Camera dell'Artigianato e dell'Imprenditoria. Secondo Janša, una delle principali ragioni per cui il potenziale del paese non è stato sfruttato è l'instabilità. Negli ultimi anni ha osservato che la Slovenia ha dovuto affrontare notevoli problemi di stabilità sia sul piano economico sia su quello politico. Il fatto che la Slovenia possa ancora contare su un livello di benessere relativamente elevato è, secondo Janša, dovuto a due fattori fondamentali di stabilità: l'autogoverno locale e l'economia slovena. Per le imprese oggi sarebbe senza dubbio più facile se gli oppositori di soluzioni efficaci non avessero bloccato così tanti provvedimenti, ha detto, richiamando l'attenzione sull'aumento della spesa pubblica in rapporto al prodotto interno lordo sloveno, che avrebbe già raggiunto un livello insostenibile. La soluzione, a suo avviso, consiste nel cosiddetto vincolo fiscale, ovvero in una limitazione della spesa pubblica stabilita dalla Costituzione. Tra gli aspetti più problematici, Janša ha indicato anche l'aumento del numero di dipendenti nella pubblica amministrazione. Il governo farà tutto il possibile per ottimizzare il settore e aumentarne l'efficacia, annunciato. Janša ha ribadito il proprio rammarico per le numerose opportunità che la Slovenia avrebbe sprecato sotto il precedente governo, ma anche in precedenza. A suo giudizio ne è una dimostrazione anche la raccolta di firme per indire un referendum legislativo successivo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia.
1: L'ufficio del Presidente della Repubblica ha dichiarato di aver richiesto subito il filmato dell'incidente avvenuto a fine luglio nella galleria di Kastelec, senza però ottenere l'accesso a causa della tutela del procedimento prepenale in corso. Pur comprendendo la motivazione, l'ufficio ha espresso dubbi sul fatto che il video sia stato reso pubblico prima della conclusione dell'indagine. L'incidente aveva causato il ferimento della Presidente e di un'amica. La Presidente ha poi ammesso di non aver indossato la cintura di sicurezza, esprimendo rammarico. Sulla vicenda è intervenuto anche Robert Golob, leader del Movimento Libertà, chiedendo maggiore chiarezza e trasparenza. Quella appena conclusa è stata l'estate meteorologica più calda mai registrata in Slovenia dall'inizio delle rilevazioni comparabili nel 1950. L'Agenzia per l'Ambiente ARSO riferisce che tra il 1 giugno e il 31 agosto la temperatura media nazionale è risultata di 2,8 gradi centigradi superiore alla media del periodo di riferimento 1981-2020, superando il precedente record di 2,4 gradi registrato nel 2003 e nel 2024. L'estate è stata anche la più soleggiata, almeno dal 1960, mentre per quantità di precipitazione si è classificata come la settima più secca del 1950. La temperatura massima dell'intera stagione è stata invece di 40,1 grado, misurata il 2 agosto alla stazione meteorologica di Monte San Marco, nei pressi di Capodistria.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Dall'estero le autorità di sicurezza tedesche avrebbero individuato due sospettati per il tentato attacco con drone all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto attribuito da Berlino alla Russia. Secondo i media tedeschi, uno dei sospettati sarebbe un cittadino bielorusso con passaporto russo e precedenti penali, mentre il secondo, in possesso di cittadinanza lettone e russa, avrebbe avuto un ruolo logistico nell'operazione. Gli inquirenti nutrono dubbi sulla possibilità di arrestare i presunti responsabili. Intanto l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, Bernd Finke, è stato convocato dal Ministero degli Esteri russo per presunte azioni e dichiarazioni antirusse di Berlino, mentre Mosca accusa la Germania di aver scelto la via dell'escalation. Possibili interferenze russe nelle elezioni italiane e negli altri paesi dell'Unione Europea e l'allarme lanciato dal ministro degli esteri italiano Antonio Tajani a margine della riunione informale dei ministri degli esteri UE in corso in Irlanda, un tema che si inserisce nelle crescenti preoccupazioni europee per le attività di Mosca e per le possibili operazioni di influenza. Sentiamo il servizio di Beatrice Zizza.
7: Non si può escludere che la Russia tenti di influenzare le prossime elezioni in Italia e in altri paesi dell'Unione Europea. A lanciare l'avvertimento è stato il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, intervenuto sulla questione nel corso della riunione informale dei ministri degli esteri dell'UE. Secondo Tajani, il rischio di interferenze da parte di Mosca deve essere tenuto in considerazione anche alla luce delle attività che la Russia porta avanti nei confronti dei paesi europei. Il ministro ha sottolineato la necessità di prestare attenzione alle possibili azioni di disinformazione e condizionamento del voto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Il tema si inserisce nel confronto più ampio tra i paesi europei sulla minaccia rappresentata dalle attività russe. Durante la riunione, l'alta rappresentante UE per la politica estera, Kaja Kallas, ha ribadito la necessità di mantenere la pressione su Mosca e di proseguire il lavoro sulle sanzioni. Tra i temi affrontati dai ministri, anche la guerra in Ucraina e il sostegno europeo a Kiev. Kallas ha sottolineato l'importanza di continuare a sostenere l'Ucraina e di rafforzare la risposta dell'Unione Europea nei confronti della Russia. Il ministro Tajani ha parlato inoltre della possibilità di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare il sostegno all'Ucraina. L'Italia, ha spiegato ancora il ministro, non è contraria a questa possibilità, ma ritiene necessario verificare attentamente il quadro giuridico per evitare che la decisione possa avere conseguenze negative per i paesi europei.
1: Sanare la discarica, rimuovere i rifiuti pericolosi, queste sono le priorità del governo croato secondo il premier Andrej Plenković, che in mattinata, accompagnato da alcuni ministri, si è recato a Gospić nella regione della Lika per incontrare le autorità cittadine e regionali. Intanto sospetti sull'azienda incaricata della bonifica temporanea. Sentiamo Lionella Pausin Acquavita.
8: Un sopralluogo, a detta del premier, che non è in alcun modo collegato alla grande protesta annunciata per sabato a Zagabria dagli abitanti di Gospić e della Lika colpiti dallo scandalo rifiuti scoppiato a fine luglio. La riunione odierna si è tenuta in quanto il Fondo per la tutela dell'ambiente ha deliberato la scelta degli appaltatori per la copertura di rifiuti interrati, ovvero di tutto ciò che si trova nell'area del complesso industriale Velebit, ha detto Plenković al termine dell'incontro con le autorità locali, al quale non hanno voluto partecipare i rappresentanti dell'iniziativa Gospic la nostra casa, Gospic Ienash Dom. Riassumendo i punti chiave dell'incontro, il primo ministro ha affermato che entro il 12 ottobre saranno rimossi i rifiuti all'interno dei cosiddetti sacchi. Si procederà inoltre alla copertura dei rifiuti interrati per impermeabilizzare l'area e arrestare il potenziale disastro ambientale. Sui rifiuti interrati, la parte più consistente, che supera le 30.000 tonnellate, è in fase di elaborazione il piano di bonifica. Questo prevede uno smaltimento specifico presso inceneritori all'estero per i rifiuti pericolosi e procedure ordinarie per quelli innocui, ha dichiarato Plenković, rilevando che è in corso anche la procedura di verifica delle offerte per lo smaltimento dei rifiuti sfusi presenti nella discarica. Come si diceva, l'iniziativa civica Gospic è la nostra casa ha disertato l'incontro, critici verso l'immobilismo governativo durato un anno e mezzo. I cittadini collegano la riunione e l'accelerazione degli interventi proprio alla mobilitazione popolare di cui si sono fatti promotori e che sfocerà nella manifestazione del 5 settembre a Zagabria. Contestano inoltre la decisione sulla copertura temporanea dei rifiuti interrati. Farlo 3 anni dopo non ha senso. L'unica soluzione è la rimozione definitiva, affermano.
1: Intanto, secondo alcuni quotidiani croati, l'azienda scelta per la copertura dei detriti sarebbe Kostak Edilizia e Costruzione di Zagabria, che ha ottenuto l'appalto con un'offerta di 270.000 euro rispetto ai 400.000 euro stimati. La società sarebbe la filiale croata della slovena Kostak di Krško, già coinvolta in un'indagine per presunto smaltimento illecito di rifiuti urbani. Secondo l'ispettorato sloveno, sarebbero stati interrati illegalmente circa 3.000 metri cubi di scarti, con un profitto stimato di 9 milioni di euro. 5 persone risultano sospettate di inquinamento e danno ambientale, tra cui Miljenko Muha, ex presidente del consiglio di amministrazione di Kostak, che è attuale dirigente della filiale croata. La Serbia si prepara a elezioni parlamentari anticipate il 25 ottobre dopo il probabile scioglimento del Parlamento nei prossimi giorni. La consultazione, chiesta da mesi dagli studenti protagonisti delle proteste antigovernative, sarà preceduta dalla campagna elettorale prevista dalla legge della durata di 45-60 giorni. Le proteste, iniziate dopo il crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad nel novembre 2024, costato la vita a 16 persone, si sono poi ampliate in una mobilitazione contro corruzione e repressione. Il presidente Aleksandar Vučić, il cui secondo mandato scadrà l'anno prossimo, non potrà ricandidarsi alla presidenza e il suo partito, l'SNS, rischierebbe di perdere le elezioni, secondo alcuni sondaggi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha lanciato l'allarme. Da giugno i suoi ispettori non possono accedere ai principali impianti nucleari iraniani né verificare i materiali presenti nel paese. In un rapporto riservato, l'Agenzia ONU evidenzia che la mancanza di informazioni e di controlli sul programma nucleare iraniano rappresenta una grave preoccupazione. Dopo gli attacchi israeliani e statunitensi di giugno, che hanno coinvolto anche siti nucleari, l'accesso dell'AIEA agli impianti è rimasto sospeso. Il direttore generale dell'agenzia, Rafael Grossi, ha ribadito che le questioni ancora irrisolte e le crisi ricorrenti devono essere affrontate attraverso un accordo diplomatico duraturo e verificabile. Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato al Cairo il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi nella prima visita ufficiale in Egitto dal 2016, con l'obiettivo di consolidare il partenariato strategico tra i due paesi. In occasione del 70° anniversario delle relazioni diplomatiche, i due leader hanno firmato accordi e memorandum di cooperazione, annunciando una nuova fase degli investimenti cinesi nella zona economica del canale di Suez. Il vertice ha inoltre evidenziato la convergenza sulle principali questioni regionali, con particolare attenzione alla crisi palestinese, alla sicurezza del Medio Oriente e alla necessità di promuovere stabilità e sviluppo attraverso il dialogo internazionale. Brevemente ancora lo sport. Ciclismo: l'11ª tappa della Vuelta, disputata sul percorso pianeggiante di 154 km tra Cartagena e Lorca, non ha prodotto cambiamenti significativi nella classifica generale. La volata finale ha premiato il britannico Matthew Brennan, autore del terzo successo in questa edizione, che ha preceduto il francese Brian Cocard e il belga Jordi Mius. Henrik Maas ha mantenuto la maglia rossa di leader, mantenendo il vantaggio di 1 minuto e 18 secondi sul primo degli inseguitori, lo sloveno Primož Roglič. Con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Scimador, in redazione Maya Novak. Realizzazione tecnica a cura di Igor Vigini. Sono le 19:49 minuti primi e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stancic. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: ci sei tu. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Per lavori notturni dalle 21 di domani 3 settembre alle ore 6 del mattino successivo sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Verona Est ai mezzi provenienti da Venezia. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5.30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste per attività di manutenzione dei giunti stradali. E sulla A4 Padova-Venezia dalle ore 22 di venerdì 4 settembre alle ore 5.30 di sabato 5 per attività di manutenzione delle barriere stradali sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intenda prendere l'autostrada A4 verso Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Agli europei di pallavolo femminile tra oggi e domani saranno noti gli accoppiamenti di semifinale di quella che è la 34esima edizione, la cui fase finale con in palio le medaglie si giocherà in Turchia al Palaspor Sinan Erdem Spor Salonu di Istanbul, dalla capienza di 22.500 spettatori. Dopo che sono finite le partite ospitate da Svezia e Azerbaijan, oggi con il via dei primi due quarti, ultime schiacciate anche in quel di Brno in Cecchia, alle 16 la Serbia in nemmeno un'ora e mezza di gioco ha piegato per 3-0 la Grecia nei set 25-14, 25-20, 25-17, guadagnandosi un posto nella semifinale di sabato, dove affronterà la vincente di Turchia, Germania, che chiuderà i quarti a Istanbul domani alle 19 con le tedesche che cercheranno di ripetere l'impresa di ieri, quando da sfavorite hanno superato al quinto set il Belgio, mentre nell'altro confronto di semifinale si affronteranno la vincente di Italia-Svezia in campo dalle 19 a Brno contro la vincente di Polonia-Paesi Bassi, che apriranno la giornata domani a Istanbul alle 16. Ricordiamo che i Paesi Bassi avevano eliminato ieri l'altro la Slovenia vincendo per 3-2, slovene che alla fine hanno conquistato alla loro quarta partecipazione continentale il miglior piazzamento di sempre, il 12° posto, salendo al 18° posto nel ranking mondiale. All'81esima edizione della Vuelta, che sta espletando la seconda settimana, orfana di Tadej Pogačar, operato ieri alla clavicola in quel di Barcellona, dopo il successo di ieri del francese Bastien Tronchon della Groupama FDJ United nella volata di Elche della Sierra in quella che è stata la sua terza vittoria della carriera da professionista, oggi l'11esima tappa da Cartagena a Lorca di poco più di 151 chilometri che ha fatto registrare prima della partenza il 18° ritiro, quello del danese Mats Pedersen della Lidl Trek, seguito poi a gare in corso quando mancavano meno di 40 chilometri al traguardo dopo una caduta in gruppo dell'australiano Hamish McKenzie della Jayco Al-Alula poco prima di affrontare l'unica insidia di giornata. L'Alto de Aledo di 7,8 km al 4,5% di media, salita di terza categoria con il gruppo che ha ripreso i due fuggitivi di giornata, Ethan Heiter della Sudadel Quick Step e Larry Warbasse della Tudor Pro Cycling Team con Wout van Aert, che poi è scattato e si è preso il Gran Premio della Montagna. Alla fine però, come da copione, l'arrivo è stato in volata e Matthew Brennan è partito ai meno 125 metri conquistando la terza vittoria dopo quelle della seconda e della quinta tappa. Per l'inglese della Visma Lisa Bike il quinto successo in Spagna, con il francese Brian Cochard secondo e il belga Jordi Moyes terzo, con Wout van Aert quinto a rafforzare il vantaggio nella classifica della maglia verde, mentre nella generale prime 10 posizioni invariate, con Enric Mas della Movistar che precede di 1 minuto e 18 secondi Primož Roglič della Red Bull Bora Hansgrohe e di 1 minuto e 39 lo svizzero Felix Gall. Lo sloveno Jakob Omerzel della Bahrain Victorious chiude la top 10 a 8.05. Per il tennis la pioggia ha rovinato buona parte della terza giornata dell'US Open, prima che i due tetti dell'Aish e dell'Armstrong salvassero la serata fino a oltre le 2:15 del mattino, cosicché si sono conclusi soltanto 23 dei 40 incontri previsti, 10 in campo maschile e 13 in campo femminile. 8 sono stati interrotti, 9 non sono neppure cominciati. Con la sola testa di serie eliminata, la svizzera Belinda Bencic, numero 12 del tabellone, semifinalista nel 2019, superata in rimonta dalla kazaka Yulia Putintseva, numero 84, per 4-6, 7-5, 6-3 dopo quasi 3 ore di match. Per quanto riguarda l'Italia, nei 4 match in cui erano impegnati i tennisti azzurri esce di scena solo Lorenzo Sonego, che sulla carta aveva anche l'avversario più difficile, il numero 2 del mondo nonché numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, che contro il 31enne piemontese ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per imporsi al termine di una vera e propria maratona terminata intorno alle 2 di notte a New York, dopo ben 4 ore e 52 minuti di gioco, col punteggio di 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 col torinese, che nel quarto parziale è arrivato a 2 punti dal match point. Nel prossimo turno Zverev affronterà il francese Quentin Halys, numero 52 al mondo. Vince invece al quinto set Flavio Cobolli contro l'argentino Francisco Comesana, che avanti di 2 set alla fine deve inchinarsi al romano numero 5 del tabellone per 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 dopo 4 ore e 14 minuti di intenso gioco in cui lo spettacolo non ha deluso gli spettatori. Prossimo ostacolo per l'azzurro il numero 180, l'australiano Tristan Scholkete. Avanza anche Mattia Bellucci, che supera il 26enne ungherese Zsombor Piros, numero 118 del ranking, con un netto 6-4, 6-2, 6-0, che vale ora la sfida quasi impossibile col numero 9 lo statunitense Taylor Fritz. Infine Lorenzo Musetti, che per infortunio aveva saltato sia Roland Garros che Wimbledon, che riparte con il piede giusto superando il britannico Arthur Ferri, il toscano numero 14 del mondo, contro il semifinalista Wimbledon e numero 33 del ranking, chiude la partita in solo 2 ore e 10 minuti per 6-3, 6-3, 7-5 ed ora affronterà l'australiano Dan Sweeney. Sospeso per pioggia al quarto set il match tra Francesco Passaro e l'olandese Jesper De Jong, con l'umbro numero 207 del mondo promosso dalle qualificazioni avanti per 6-2, 2-6, 6-4, 1-1. Mentre è rinviata oggi la gara fra il qualificato Andrea Guerrieri e l'australiano Alex De Minaur. Oggi in campo, pronti a conquistare un posto nei sedicesimi di finale, Luciano Darderio, il posto al ceco Dalibor Svrcina e Matteo Berrettini con l'argentino Mariano Navone, il giustiziere di Novak Djokovic. In campo femminile, Italia sicura di avere nei sedicesimi di finale una sola tennista, visto che è previsto il derby tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. E chiudiamo la rubrica sportiva con il calcio. In molti paesi la data del 1° settembre ha rappresentato la fine della campagna trasferimenti, che ovviamente prosegue per quei giocatori svincolati. Nelle ultime ore di mercato il Manchester City ha piazzato il colpo dell'estate riscrivendo il libro dei record del calcio inglese. I Citizen, dopo aver versato nei giorni scorsi 135 milioni al Nottingham Forest per acquistare Elliot Anderson, hanno ufficializzato l'acquisto del centrocampista argentino Enzo Fernandez dal Chelsea per una cifra stimata in 145 milioni di euro, eguagliando il primato del trasferimento più oneroso della storia della Premier League, dopo che Liverpool nel 2025 aveva sborsato la stessa cifra al Newcastle per strappare l'attaccante svedese Alexander Isak. 137 milioni invece versati dal Chelsea all'Aston Villa per Morgan Rogers, mentre Liverpool per far arrivare all'Anfield Road Bradley Barcola stacca un assegno di 125 milioni ai bicampioni d'Europa del PSG. Infine, nella top 5 delle spese estive, l'ivoriano Yann Diomandé, nel lasciare l'Ipsia per trasferirsi a Real Madrid, porta nelle casse del club tedesco 125 milioni. Come curiosità, tra i 10 trasferimenti più costosi dell'estate, solo l'ultimo che abbiamo citato è stato realizzato da un club che non milita in Premier League. Il campionato che non ha badato a spese, sfiorando i 4 miliardi di euro di movimento, una differenza sostanziale rispetto agli altri 4 massimi campionati: Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie A, che sommati assieme arrivano poco sopra i 3 miliardi. Dietro la Premier League c'è curiosamente il campionato italiano, unico a spendere oltre 1 miliardo. Cifre curiosamente il campionato italiano, unico a spendere oltre 1 miliardo. Cifra che però viene superata solamente

0: Sono Ivan Gudel, leggendario ex calciatore dell'Hajduk Spalato e della nazionale jugoslava, scomparso oggi in un ospedale di Zagabria all'età di 66 anni a causa delle complicazioni legate a una grave patologia oncologica. Gudel è ricordato come uno dei più grandi talenti della sua generazione, la cui parabola sportiva rappresenta una delle storie più toccanti del calcio mondiale, visto che dopo essere diventato il più giovane capitano della Jugoslavia ed essere stato inserito nella formazione ideale del Mondiale di Spagna 1982 dal quotidiano L'Equipe, nonostante l'eliminazione al primo turno, 4 anni dopo, a soli 25 anni e a un passo dal trasferimento a Real Madrid, fu costretto a ritirarsi improvvisamente dopo un collasso in campo causato dall'epatite B, da cui non si riprese più.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

E dalla California ci spostiamo, ma non troppo lontano, restiamo negli Stati Uniti, in quella terra di confine tra realtà e sogno che è il territorio di Julia Holter. Il suo nuovo album si intitola Materia, è un titolo che inganna, perché questo non è un nuovo disco nel senso tradizionale, ma è un compendio, un ritorno sui propri passi, una rielaborazione del precedente splendido Something in the Room She Moves. Quell'album, ricordo, ecco, ne abbiamo anche parlato a Late Night Grooves, era stato un progetto profondamente terapeutico per Julia Holter, un modo per affrontare la perdita della voce e dell'ispirazione nel post-lockdown, una sorta di rifugio, una rinascita. E ora con Materia torna a guardarsi indietro, ma non per nostalgia, ma per rielaborare, per scavare ancora più a fondo. Il disco si apre con Materia 2, perché Materia 1 è rimasta nel cassetto, ecco, chissà, non lo sapremo mai forse. Qui la seconda voce di Jessica Kinney si intreccia con quella di Julia Holter, definendo un'eterea struttura melodica che sembra fluttuare nel vuoto. Poi Materia 3, che è un'opera per, diciamo, una deframmentazione, rallenta, smarisce la vena ipnagogica del secondo capitolo, la rende più scheletrica e fugace, ed è l'ultima canzone con cui chiudiamo la trasmissione. In mezzo ci sono Clepsydra, che rimodella tutto in poco più di 2 minuti, arpeggi elettronici dissonanti e un'indefinibile grazia onirica. Quindi, che dire, è un album volutamente scomposto, che fluttua tra elettronica e ambient, nonché art pop, con la consueta algida classe di Julia Holter. E poi, ecco, da dire, ci sono i momenti di pura magia, come The Loth Is in the Eyes, che sembra uscire da un progetto inedito firmato a 4 mani da Kate Bush e Peter Gabriel, addirittura. Ecco, flauto, basso struggente, un'atmosfera che ti avvolge e non ti lascia più andare. Poi My Lost One, che è un sussurro art pop che si nutre di etere sonorità per ergersi poi maestoso. Julia Holter ha dichiarato che Materia è ispirato alla figura di Hildegard von Bingen, la monaca, compositrice, filosofa e mistica del XII secolo, una delle poche donne a cui la storia ha riconosciuto un ruolo di primo piano nella musica. E infatti c'è qualcosa di profondamente spirituale in questo lavoro, come se Julia Holter stesse cercando, ecco, di entrare in contatto con una tradizione più antica e più autentica. Non è un disco facile, vi avverto, ma ecco, i dischi di Julia Holter non sono mai stati tali. È un album che richiede attenzione, che ti richiede di entrare nel suo mondo e di accettare le sue regole, ma se lo fai, ecco, se ti lasci trasportare, ti regala momenti di bellezza che pochi altri sanno regalare. E così, ecco, la notte del questa prima notte di settembre per Late Night Grooves si chiude con due artiste che hanno fatto dell'oscurità la loro materia prima: Chelsea Wolfe, che ci mostra come il buio possa essere un luogo di guarigione, di rinascita, di luce ritrovata, e Julia Holter, che ci porta in un viaggio di rielaborazione e scomposizione in cui il passato diventa futuro e la musica si fa preghiera. Due modi di abitare la notte, due modi di trasformare il buio in arte. Late Night Grooves, cari amici, è questo: la notte piena di semi che crescono e di materie che si trasformano. Imparate a coltivarle. Di Julia Holter ascoltiamo The Loth Is in the Eyes, My Lost One, Fantasy, Materia 2 e Materia 3. Per oggi è tutto. Late Night Grooves torna mercoledì prossimo. Buonanotte.

0: Airappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Sione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Va ora in onda Trans-Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, mettiamoci comodi, si parte per una nuova puntata del Trans-Europe Express.
2: Trans-Europe Express.
1: Paolo Tocco puntuale come ogni settimana da questa parte del microfono che vi saluta. Altra grande puntata monografica questa, in cui ho avuto l'onore e il piacere di fermarmi a chiacchierare con una grandissima cantante italiana, regina di quella scena contemporanea certamente, ma anche di grandissima carriera alle spalle, che di certo ha davvero poco bisogno di presentazioni. Torna con un disco dal titolo Femmine, che è anche un manifesto, se volete, non solo alla donna ma anche all'umanità, a sentire, a misurarla con occhio emozionato ed emozionante questa vita che abbiamo attorno. Lo fa tornando al lavoro anche con un grande amico, Gio Barbieri, e questo significherà, mettiamoci comodi, anche tanto suono attratto da contaminazioni extra europee e poi grandi classici che qui vengono rivisti a nuova forma, ma anche inediti e tantissimi collaborazioni che non sto qui ad elencare. E penso che questo disco di Tosca sia forse uno dei suoi dischi più grandi, forse più importanti. L'intervista completa campeggia sulle pagine di Raro Più di questo mese di giugno. Non perdo altro tempo. Che grande piacere incontrarti, conoscerti, parlarti. Ciao Tosca, benvenuta.
3: Ciao, tanto piacere.
1: Ciao, che piacere davvero grande. E innanzitutto come stai?
3: Bene, tutto bene.
1: Sai che
3: un po' frullata, ma bene.
1: Immagino, che bellissimo questo disco, delicato, elegante. Io vorrei prima partire lanciandoti una serie di impressioni, che vediamo che ne pensi. A me arriva fortissima questa, la tua voce e il suono anche, ma soprattutto ovviamente parlando con te della tua voce, dimostra quanto sia prezioso il silenzio. Intercapelli tra una parola e l'altra.
3: Scusa se rido.
1: No, e credo che sia importante. Tra l'altro, tra una nota e l'altra, lo spazio, lasciare respirare.
3: Sì.
1: Non so, ha senso per te dirti?
3: Sì, no, ha senso.
1: Penso che
3: no,
1: sia un punto di arrivo per una cantante, credo, arrivare a questo.
3: Il silenzio, nel senso, una tu parli, no? Ho riso.
1: Beh, il contrasto era forte.
3: Certo. No, infatti ho riso per quello. Il silenzio è qualcosa di prezioso, nel senso che, per esempio, io tendo a non riempire mai. Questa è una cosa che ho sempre avuto come caratteristica, no? Perché di solito tra una nota e l'altra, molti cantanti hanno paura del silenzio,
1: sì,
3: o della sospensione, no? Perché comunque la sospensione implica il fatto che si capisce se tu hai preso il pubblico o no, perché poi alla fine il silenzio rappresenta quello. E io invece, ecco, è proprio una cosa che mi piace, perché lì capisco se ti ho in qualche maniera preso oppure no.
1: È come se smettessi di badare alla tecnica e pensassi più, no? Alle parole.
3: La tecnica è un po' come quando giochi a tennis, insomma, fai il dritto, il rovescio, la battuta, sì. Quando giochi a pallavolo poi non è che pensi più alla tecnica, ma pensi al tuo risultato, no?
1: Certo,
3: in questo caso,
1: certo,
3: il mio risultato è l'emozione. E io quello voglio raggiungere e cerco di raggiungerlo nella maniera, non so neanche come si fa, non è che c'è un modo per farlo, lo fai e basta,
1: certo.
3: Ecco, questo è un po' come, credo che mo adesso senza far paragoni, però un po' come Sinner, non è che
1: cioè,
3: quelle sono cose che ti vengono naturali, no?
1: Certo
3: ti viene di girare la palla in quella maniera, ma non è perché in quel momento stai pensando di girare la palla, e che fai quello che reputi giusto fare.
1: Vero.
3: Quindi io credo che appunto ci sia un modo di pensare, un modo di approcciare all'emozione che, coniugato alla tua parte tecnica, poi ti porta da qualche parte. Questo è quello che io penso.
1: Mi piaceva l'espressione di qualcuno che diceva che forse tutto questo arriva con l'esperienza, con il tempo, quando la voce comincia ad avere delle rughe, no? Penso ad esempio ad Ornella Vanoni, che troviamo in questo disco, che voce ha oggi, sì, più di ieri, insomma.
3: Credo che noi siamo il nostro vissuto, no? Quindi, certo, anche la nostra voce si increspa con il nostro vissuto, come un'espressione del nostro intimo, la,
1: certo,
3: voce.
1: Certo.
3: E quindi si porta dietro. Poi addirittura ci sono anche delle cose tecniche, no? Per esempio, c'è chi, quando ti insegna a cantare, ti dice di pensare come se tu fossi un corpo del sassofono. E quindi quando, bello, tu tiri fuori la tua voce, quella parte che va dalla tua pancia, quindi dal tuo emozionale, che passa per il cuore, che passa per lo stomaco, che poi viene codificato con la testa, se tu credi in qualche cosa di non veramente tecnico, ma di qualcosa che si congiunge al tecnico, ci sta. Ci sta che tu ti porti su tutta la tua emozione, che poi diventa voce.
1: Bello.
3: Quindi, bello. Io non lo so che cos'è, ho sempre utilizzato il canto per comunicare. Quindi molto probabilmente è normale che adesso, essendo una signora, comunico in un'altra maniera di quando avevo 30 anni. Cioè, comunque noi portiamo in scena o facciamo delle opere che sono lo specchio di quello che noi siamo.
1: Certo, certo.
3: E quindi non è che io non credo nelle cose a tavolino, non ci ho mai creduto, non mi interessano, credo che siano solo perdite di tempo per fare fama e soldi, ma insomma, poi questo mestiere devi decidere perché lo vuoi fare. Insomma, io appartengo a quella generazione che lo fa per necessità
1: e si sente,
3: non perché per status.
1: Certo,
3: ecco, questo è il mio modo di essere.
1: Ed entriamoci dentro questo disco che si apre citando la Tosca, ma poi ci arriviamo, anzi scelgo questo passaggio proprio per chiudere la chiacchierata. Primavera, primo brano potentissimo. Io amo sempre correre a latere delle cose, mi chiedo che rapporto ha Tosca con la memoria, con le radici, con la storia sua personale.
3: La memoria per me, se intendi le radici, sono fondamentali. Se io non sono riuscita in qualche maniera a saltare, parlo di me come persona, verso dei mondi più ampi, non sono riuscita a farlo fino a che non ho avuto una stazzatura artistica che mi permettesse di essere forte e mi permettesse di non avere paura. Cioè, sapere chi sei stato è qualche cosa che ti fa andare avanti in una maniera libera, no?
1: Sì.
3: Quindi la memoria per me è fondamentale per andare avanti, nel senso, okay, non c'è futuro se non sai il tuo passato.
1: Esatto.
3: E quindi è una cosa molto importante, per me è fondamentale. Naturalmente Primavera è più che memoria, è proprio la mia storia, è la storia di quando una cosa finisce, è la storia di dover fare i conti con un'assenza, che sia un'assenza importante come una mancanza di qualcuno, ma può essere un'assenza anche di un rapporto finito, e quindi, certo, di dover fare i conti con la propria vita. E questa è una canzone che amo moltissimo, anche perché è il cuore di questo progetto. Infatti ho aperto il disco con questa canzone.
1: E quante immagini meravigliose canti, e qui la penna di Pacifico si è mossa egregiamente. Questo temporale che diventa un gigantesco armadio, che la vita tosca ci sta insegnando che in fondo non serve sempre capirsi.
3: Purtroppo non dipende da te.
1: Certo.
3: Non dipende solo, esatto, da te, perché certo, purtroppo i rapporti si fanno in due, e quindi tu puoi semplicemente fare pace con te stesso. Io tante volte mi sono colpevolizzata,
1: certo,
3: ma se cioè, il rapporto è: io cerco di comunicare con te, ma tu devi farmi entrare, e viceversa.
1: Bello.
3: Quindi non, delle volte appunto serve solamente fare pace, uh-huh, serve fare pace con qualcosa che non riguarda solo te. Primavera è questo, è il fare pace.

0: E questa era Primavera, brano che apre il nuovo disco di Tosca. Torniamo con lei in questa puntata monografica del Trans Europe Express, torniamo con Tosca. Ornella Vanoni, altra grande anima di questo disco, Per un'amica, questo è il titolo di una canzone che custodisce altre immagini molto potenti, molto belle. Come nel mio nido di cemento faccio nascere dei fiori, che peccato che si veda così poco dal di fuori. E da questa frase prendo spunto per chiederti che il mestiere di un artista, Tosca, serva anche e soprattutto a questo, a far vedere questo giardino di fiori dal di fuori.
1: Noi abbiamo questo privilegio, poi dipende sempre da te, da che tipo di artista sei, perché c'è un modo di essere artisti in superficie e quindi dentro non entri, e poi ci sono invece degli artisti che sono a nervi scoperti.
0: Certo.
1: Quindi certo. Ma lì è più un discorso legato alla vita, di quando tu prendi tante fregature e quindi tu hai un nido di cemento, no? Sei piccola, fai nascere dei fiori, ma non si vedono perché sono dentro, hai paura a far vedere le cose, e quindi lo sa solamente la persona a te più vicina che ci sono dei fiori là dentro, agli altri non glielo fai vedere. Siccome si parla di due amiche, di quello si parla. E questa è una canzone che io ho adottato di Ornella, perché Ornella aveva questa lista di orfanelle, mi chiamava così, che erano queste canzoni che voleva far vivere ancora, perché per lei non avevano avuto il giusto risalto, il giusto successo, e io ho accettato questa cosa con infinito piacere, perché figurati la stima reciproca, perché poi ho scoperto che era appunto, noi quando ci stimavamo a distanza, ma io non l'ho mai disturbata, lei mi mandava a dire cose, mi diceva, soprattutto mi criticava perché io sono molto restia a buttarmi nel mucchio. E quindi sono, però appunto poi quando c'è stata l'occasione giusta, ecco che questa canzone è stata registrata la scorsa estate. Lei è entrata in studio, me l'ha mandata, anche perché lei non registrava più insieme a nessuno, insomma, andava, registrava e andava in casa, e io ci ho lavorato e lei l'ha sentita, ha scelto questa versione col quartetto d'archi, ed è un bellissimo regalo,
0: direi. Poi arriva un momento, come dicevo prima, tra le mille facce c'è anche quella della rottura, c'è il momento politico di questo disco, anche per me, che poi per me è politica, e anche quando si parla dei fiori è politica, però qui arriva un brano proprio di rottura, secondo me è anche una rottura, è anche un simbolo di rottura all'interno di tanta parte della tua carriera, in questo disco assolutamente, ed è Esiste Vergogna, brano metropolitano, rap, tra l'altro nel DNA della scrittura della Genesi c'è l'amico Michele Santoleri, che saluto, e c'è un passaggio fortissimo, l'ho sottolineato, un uomo che ammazza un uomo, noi continuiamo a chiamarlo uomo, e questa frase nella sua sintesi è potentissima, mi fa pensare ad una società che oramai il dolore lo normalizza, lo spettacolarizza, lo rende mediatico, gratuito, e tutti noi ne siamo un po' assuefatti.
1: Sì, ma c'è, esiste oramai una assuefazione anche in alcuni casi, non saprei come definire, un qualche cosa che pornografia emotiva, non lo so, comunque l'appartenenza di un qualche cosa che ci permette di andare avanti nonostante non ci indigniamo più, perché ormai siamo assuefatti, fino a che non ci entrano dentro casa e allora ci svegliamo. Ecco, questa è una cosa che però è figlia di 30 anni di populismo, di 30 anni di indifferenza, di votare il meno peggio, di accontentarsi, di dire io non parlo di politica, e quindi comunque di far capire che parli di politica o te ne vergogni o lo utilizzi, cioè di non capire che la politica siamo noi, la polis siamo noi.
0: Certo.
1: E invece siamo talmente appecoronati che basta che stiamo bene e chi se ne frega e tiriamo avanti, certo, come se ci fosse una seconda vita, ma una seconda vita non c'è.
0: Non c'è.
1: E quindi noi con Giovanni, Gegè Telesforo e Michele abbiamo voluto fare un cantacronaca, cioè raccontare una fotografia di questo tempo che non sia... Perché poi voglio dire, la prima volta che io, e questo non me lo chiede mai nessuno e mi fa molto sorridere, perché io non ho mai fatto un recitar cantando, un rap come lo vuoi chiamare.
0: Esatto,
1: cioè,
0: e là volevo arrivare, perché là volevo arrivare perché proprio scocchia tutto.
1: Perché lì non è un messaggio preciso, non serve manco cantare, lì serve dire.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: quindi non c'è niente di modaiolo. Ho chiamato Mamma Marias perché secondo me la figura più giusta in questo momento per parlare di queste cose, e ho fatto dire a lei tutte le cose più importanti.
0: Chiudo citando quel qualcuno che non ricordo chi sia, insegnava che il dolore più grande arriva dall'amore più forte. E qua ci traghettiamo a chiusa direttamente nell'incipit di questo disco, che peschi dal secondo atto della Tosca: vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Perdonami la sintesi feroce. Tosca, nell'opera di Puccini, in fondo non si è mai capacitata perché vivere d'arte e d'amore portasse poi così tante sofferenze. E tu, invece, Tosca, quasi un secolo e mezzo dopo la Tosca di Puccini, hai capito perché l'arte e l'amore portano con sé sempre sofferenza?
1: Perché è un lusso. Perché l'arte, quando tu la vivi appieno, è talmente bella, importante, che ti dà talmente tanto, sei fortunato. L'artista è un essere fortunato, bisogna vedere da che parte la vedi, perché se la vedi secondo il pragmatismo non è fortunato, è sfortunato, perché immagina di una società pragmatica, immagina i pittori, quello che hanno passato, i poeti, cioè quelli più puri, quelli che hanno bisogno proprio dell'attenzione più grande. Però io credo che uno nasce con delle doti e il passaggio terrestre sei tu che decidi se questa dote che ti è stata data in dono da un dio, dalla natura, da chi te pare, vuoi in qualche maniera far sì che diventi un tuo passaggio terreno, oppure che sia un modo per avere uno status. Torniamo sempre alla cosa di prima. Io la ritengo un privilegio, quindi come tale la rispetto, come si rispetta, mi viene da dirti una pasta madre, no?
0: Chiaro.
1: Che ti dà da mangiare per tutta la vita se tu la tieni lì e la metti a la curi.
0: Certo.
1: L'arte è così, è una pasta madre che ti dà tante cose dove tu puoi fare. Se tu ne abusi, tu la devi lasciare riposare, no?
0: Certo.
1: Se tu abusi di quello, muore, finisce. E quindi poi è un privilegio, ma devi capire, lo devi capire che lo è. Se no, visto dall'altro lato, è un dolore perché fa soffrire. La libertà artistica fa soffrire tanto, perché va contro un sistema, e il sistema non vuole libertà artistica, ma vuole risultati immediati, soldi, successo, fama, tutto quello che l'arte ti può dare, ma solo se segui il suo cammino.
0: Grazie Tosca, davvero un piacere, grazie di cuore.

è in chiusa. Ho pescato tutte sere, brano che Tosca condivide con il grande Newt, altro ospite di questo lungo parterre di featuring, brano che chiude anche l'ascolto di questo nuovo disco dal titolo Femine. Vi ricordo che tutta l'intervista integrale a Tosca la ritroverete sfogliando le pagine di Raro Più di giugno. Trans Europe Express finisce qui, grazie ancora una volta a Tosca per essere stata con noi. Settimana prossima puntuali ci ritroviamo e sarà la canzone d'autore libera e indipendente a farla da padrone. Due amici e due grandi dischi, da una parte Marco Iacampo e dall'altra Roberto Colella. Da Paolo Tocco è tutto, ciao!

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Nottetempo.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

musica dei Beach House in apertura di questa puntata di Estate Fresca qui su Radio Capodistria. Però del resto oggi è il 2 di settembre e forse possiamo concederci anche un pochino di malinconia da fine estate. Benvenuti, ben sintonizzati, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi, un saluto anche a Igor Vigini oggi alla parte tecnica, e ci siamo per queste due ore come al solito in diretta dallo studio 01 di Radio Capodistria, che potete riacciuffare anche durante la nostra replica notturna. Anzi, salutiamo quelli che invece ci sentono prevalentemente la notte, per cui da mezzanotte alle due quando va in replica Estate Freschi per l'appunto. Allora, che si fa oggi? Oggi un po' di mood malinconico, non lo so, però io in realtà adoro il mese di settembre, anzi è il mio mese preferito in assoluto, per cui più, come dire, le temperature si abbassano e diventano respirabili e più sono felice, ma insomma immagino in molti, anche se effettivamente poi le giornate si accorciano, ci sono un po' di ore di sole in meno. Ma parliamo di cose belle. Allora, oggi avremo altri ospiti che durante il prossimo fine settimana parteciperanno al festival Blesson a Blessano in provincia di Udine, per cui avremo Eva Poles che sarà la DJ sabato. Eva Poles lo conosciamo anche per essere stata la voce dei Prozac, e non soltanto, ci saranno anche i Gazebo Penguins, per cui altra realtà in questo caso italiana attiva da una ventina d'anni. Ecco, per cui a partire dalle ore 17 saranno assieme a noi qui su Radio Capodistria. Allora, io invece rimango un po' con il tema iniziale di oggi e rimango un po' collegata anche a Blesson, perché andrei a sentire la versione dei Delta V di Un'estate fa. Allora, questa canzone ha una storia incredibile, una storia che parte poi dalla Francia, dagli anni 70, però questo testo venne adattato in lingua italiana da Franco Califano, anche se poi la prima incisione fu degli Homo Sapiens. Nel 2001 i Delta V l'hanno riproposta, l'hanno trasformata con questo loro suono molto elettronico e l'hanno portata addirittura al Festival Bar in quegli anni. Comunque, Delta V anche loro ci saranno a Blesson e ce li sentiamo con Un'estate fa.

La versione dei Delta V di un'estate fa. Delta V, tra l'altro, che sono stati i nostri ospiti la settimana scorsa, Estate Fresche. Tra l'altro, sul nostro sito internet trovate l'intervista a Carlo dei Delta V. Il sito è radiocapodistra.rtvslow.si. E anche oggi, appunto, avremo altri ospiti, sempre da il festival, questo nuovo festival che comincerà domani, perché insomma due giorni di musica, di DJ set, il 4 e il 5 di settembre, tra l'altro appunto ad ingresso gratuito. Allora, ci saranno anche gruppi giovani, emergenti, o insomma gruppi da scoprire, tra cui questi che si chiamano Lei M'Annoia, credo scritto separatamente, ed è una giovane band romana che tende a mescolare indie, funk, pop, rock, parecchia ironia, tra l'altro, ed è una band che giovanissima, perché praticamente sono nati nel 2024, si sono già fatti notare, credo, a Sanremo Giovani, appunto, sì, li abbiamo così già iniziati un pochino a conoscere, però andiamo a sentirci uno dei loro ultimi pezzi, così vediamo dove sono arrivati oggi, nonostante 2 anni appunto di attività. Si intitola Lady, Lei M'Annoia.

e sentito da lei, anzi no scusate, sentito dalla Lady Leyman Noia invece il nome, dicevamo, di questo gruppo romano emergente che sabato suonerà a Blessano in provincia di Udine, lo stesso giorno in cui suoneranno i Gazebo Penguins e dove ci sarà anche il DJ set di Eva Poles. Allora, dando un'occhiata a cose che capitano, questa cosa è capitata, anzi sta capitando, però mi sa che come dire, già sold out più o meno. Allora, si parla di un appuntamento che riguarderà un pochino la zona del Carso, dalla parte italiana, ed è un appuntamento dove c'è, come dire, sia una giornata di cammino che poi terminerà con il concerto di Giorgio Poi, che ricordiamo è questo artista molto molto molto interessante italiano, forse anche un super chitarrista tra l'altro, uno dei nomi più interessanti del cantautorato indie italiano appunto dell'ultimo periodo. Ma cosa succede domenica? Allora, che c'è questa partenza alle 6, però molto presto al mattino, domenica 6 settembre a Re di Puglia, dove oltre appunto al concerto ci sarà questa giornata sul Carso dedicata al Walk of Peace, che è un cammino memoria della prima guerra mondiale, per cui si inizia a camminare a Re di Puglia, si farà appunto la decima tappa di questo cammino, di questo Walk of Peace, che è appunto questo cammino trasfrontaliero Italia-Slovenia che attraversa i luoghi della Grande Guerra. E poi nel tardo pomeriggio si arriverà alla dolina del 15° Bersaglieri sul Monte Sei Busi, e lì ci sarà appunto il concerto di Giorgio Poi. Allora, dovete assolutamente iscrivervi, ammesso che ci sia posto, però tutte le informazioni le trovate, anche perché poi i posti sono limitati, direttamente in rete. E che possiamo dirvi? Niente, appunto, ci sarà questo concerto e noi lo prendiamo proprio come un pretesto per andare a sentirci qualcosa di Giorgio Poi. Allora, a me è piaciuta sempre questa canzone assieme a Francesca Michelin. Quando la Michelin ha fatto l'album indie, poi un po' cambiato genere, insomma questa era una delle hit secondo me. Si intitola Leoni, ci risentiamo assieme.

0: Francesca Michelina, assieme a Giorgio poi, questa è Leoni, questa è Radio Capodistria, qui a Estate Freschi. Allora, fammi fare un po' di conti, abbiamo ancora la prossima settimana di Estate Freschi, sì, e poi dopo si passerà al nostro palinsesto, quello autunnale. Allora, andiamo invece a sentirci una novità, che è anche una collaborazione anche abbastanza inaspettata, perché per me loro due, pur magari insomma essendo anche anagraficamente abbastanza vicini, venendo nello stesso momento storico, musicalmente mi sembravano abbastanza distanti. Una è Ariete e l'altra è Angelina Mango, per cui due voci molto interessanti di quello che poi è il cantautorato italiano, ecco, e che si sono incontrate per la prima volta in una canzone che è uscita venerdì scorso. Pare l'abbiano scritta assieme e pare che al centro ci sia proprio la loro amicizia, della serie quegli incontri che arrivano quasi per caso e che poi diventano importanti fino a farci sentire a casa, ecco, perché insomma una canzone che parla di crescita, di giornate storte, però anche di quelle che poi sono le persone che abbiamo deciso di tenerci accanto.
1: Forse ero piccola.
0: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango.
1: Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come fre-

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango, anche loro questa Radio Capodistria, anche loro pomeriggio. Allora, tra pochissimo arriva l'informazione flash, però abbiamo tempo ancora per una canzone. E continuiamo proprio con una delle novità di queste ultime settimane. Ultimamente non smetto mai di dire che il 14 di agosto è uscito il disco nuovo dei Jungle Sunshine, che secondo me è veramente bellissimo. E oggi vi proponiamo una canzone che non è un singolo, ma suona già come un singolo, ecco, per cui potrebbe diventare. Ed è forse anche uno dei pezzi più immediati, più ballabili del disco, cioè per cui c'è del funk, del soul, dell'elettronica, questo groove che ormai è diventato loro marchio di fabbrica. E loro l'hanno raccontata questa canzone come uno di quei pezzi molto semplici nel messaggio, cioè a volte per entrare in sintonia con qualcuno non servono nemmeno le parole, cioè basta muoversi assieme. E ve la proponiamo, Move Like You Do, per l'appunto quello che forse potrebbe essere, però non lo è ancora, uno dei nuovi singoli dei Jungle.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

1993, i Breeders con Cannonball. Benvenuti anche nella seconda parte di Estate Freschi. Proprio qualche giorno fa, precisamente il 30 di agosto, la Splash delle Breeders, dove è contenuta questa canzone meravigliosa, ha compiuto 33 anni, perché infatti era il 1993 quando Kim Deal, tra l'altro appunto dopo aver lasciato la formazione dei Pixies e aver chiamato la sorella gemella Kelly a formare una band nuova, firmò, credo, uno dei dischi indubbiamente insomma fondamentali di quello che poi è stato rock alternativo di quel decennio, perché c'era Cannonball, però c'erano altri pezzi incredibili, Noah Loa, Divine Hammer, cioè secondo me era tutto fatto di bombe questo disco. Però una cosa che mi ha sempre fatto sorridere è il significato della parola Breeders, perché letteralmente tradotto vorrebbe dire riproduttori, e tutto ciò perché pare che nello slang della comunità LGBT, diciamo per indicare non proprio affettuosamente gli eterosessuali, vengono chiamati appunto riproduttori, breeders. Io credo che all'interno dei breeders i componenti appunto non avessero molto a che fare con la comunità LGBT, erano riproduttori per l'appunto. Però credo che le sorelle non si siano mai riprodotte poi alla fine, ma vabbè, insomma, questa ovviamente è un'altra storia. Allora lasciamo un estratto da La Splash, disco ruvido, storto, però al tempo stesso anche incredibilmente pop, la cui influenza secondo me si sente e molto, e anche oggi. E secondo me, poi dovrei andare a vedere le loro dichiarazioni, ecco, secondo me qualcosa di quel DNA è arrivato anche alle Wet Leg. Non so se sono le chitarre, l'ironia indubbiamente, anche le melodie immediate, anche quell'aria forse apparentemente così, diciamo, un po' leggera, un po' scanzonata. Per cui facciamo un salto di 30 anni e arriviamo proprio a loro. Questa è Manchetou.

Wet Leg, con forse, come dire, un tormentone da quello che è il loro ultimo album, secondo me quello che poi diventerà indubbiamente, insomma, un classico delle Wet Leg. Testo veramente molto molto divertente in questa canzone, poi insomma la cantante non è una che le manda a dire. E Mash Tu, sono qui i fagiolini, e vabbè, insomma, il paragone credo, cioè, ne dice tante di questa canzone, ecco, però insomma, che lei paragona evidentemente questo tipo improponibile che lei frequentava ad uno di questi fagiolini, tegoline forse le chiamiamo anche, vabbè, insomma, vengono chiamati in modi differenti, e lei l'ha piantato sperando che poi, insomma, diventasse qualcosa di meraviglioso, no? Come quando vedi questi alberi nelle fiabe che poi sono pieni di doni, di magie, di segreti, e invece no, non è spuntato nulla a quanto pare. Allora, cambiamo genere, rimaniamo sempre, diciamo così, nelle cose indie alternative. Allora, in questo caso c'è la notizia incredibile delle Wet Leg, che saranno special guest dei Tame Impala durante il tour europeo del 2027. Ecco, per cui uno ha visto tutti i concerti che ha potuto vedere quest'estate, per un po' non dovrà fare viaggi, voli e tutto, però poi già tiene voglia di programmare l'estate del 2023, perché insomma te li vedi assieme, cioè vedere Wet Leg e Tame Impala, ecco, per me è la cosa più desiderabile che ci possa essere in questo momento da vedere. E però lontanissimi, cioè date più vicino Portogallo e Belgio, per cui insomma uno che affronterà questa impresa ci deve un attimo pensare. Allora, cambiamo musica e andiamo a sentire Phoebe Bridgers, per cui tra i grandi ritorni di quest'estate c'è anche lei, che il 14 di agosto ha pubblicato Lost Weekend, terzo album solista, disco profondamente malinconico, però forse un po' più stratificato, un po' più sperimentale, qua si parla di lutto, relazioni finite, memoria, però troviamo anche le sue amiche dei dischi precedenti, cioè Julian Baker e Lucy Dacus, e poi abbiamo anche un super produttore, perché è Jack Antonoff, ecco, per cui insomma disco con vari estratti che secondo me sentiremo nell'arco del prossimo, insomma, del prossimo, dei prossimi mesi. I Can't Wait, questa è la canzone, il singolo finora, Phoebe Bridgers.

E termina così, all'improvviso, la nuova canzone di Phoebe Bridgers qui su Radio Capodistra. Allora, c'è anche una seconda voce che poi si sente, questo pezzo che è splendido tra l'altro, e non si capisce, nel senso che sul disco la voce maschile viene accreditata ufficialmente ad un certo Son John Johnson, però tutti dicono che potrebbe essere invece quella di Cameron Winter, il cantante dei Geese. C'è una voce molto riconoscibile, voci lo indicano, però lui non ha né confermato né smentito. Allora, appunto, stavamo parlando prima di concerti in arrivo, cioè concerti insomma nei prossimi mesi, però invece ci sono queste date così annunciate proprio all'ultimo momento, anche tra l'altro prossimo mese, dei Fontaines D.C., per cui insomma per i fan che sono sempre di più, e io mi ci metto tra questi, ovviamente insomma è stato un annuncio interessante, ecco perché la notizia è freschissima. Loro il 28 di agosto hanno annunciato un nuovo grande tour europeo legato a Dopamine Chamber, che è il nuovo album che uscirà il 16 di ottobre, perché hanno annunciato un nuovo album. Sono già usciti tre singoli, anzi un singolo ufficiale, però altre due canzoni le fanno dal vivo, e poi appunto le date, 20 date, 14 paesi, e questa volta c'è anche l'Italia, 26 di ottobre, ma parliamo del 2026, anche perché ultimamente si annunciano i concerti anni prima, ecco, no, in questo caso come dire, è stato annunciato a settembre, però è a ottobre, 26 di ottobre all'Unipol Arena di Bologna, per cui Casalecchio di Reno, ecco, per cui dai, non c'è neanche rischio sold out, perché al Kino Shishka un po' di tempo fa insomma hanno fatto sold out pochi giorni. Le prevendite sono partite oggi. Andiamo a sentirci il nuovissimo singolo Marianne, Fontaines D.C., anche loro qui su Radio Capodistria, qui a Estate Freschi.

Marian Fountain D.C. su Radio Capodistria. Estate freschi, noi abbiamo tempo ancora per una canzone, poi c'è Viaggiando e poi ritorneremo subito con Eva Poles, che magari ci racconterà qualcosa sul DJ set di sabato prossimo, dopo il concerto dei Gazebo Penguins, e anche loro saranno con noi più tardi. Allora, novità di questi giorni, credo venerdì scorso è uscita una nuova canzone di Angèle. Allora, Angèle è veramente, come dire, famosissima nei paesi francofoni, per cui Francia, Belgio in modo particolare, ed una delle artiste che, diciamo così, ha dato un po' un volto anche a quello che poi è il nuovo pop francese. Lei è belga, di Bruxelles, giovane, classe 1995, famiglia di artisti, tra l'altro anche un fratello rapper abbastanza famoso, Romeo Elvis, e lei si è fatta conoscere a partire dal 2018 più o meno, ecco, poi ha vinto un sacco di premi, ecco, diciamo da quelle parti è veramente un mito e immagino lo potrebbe diventare anche dalle nostre parti. Allora, lei il 16 di ottobre pubblica il terzo disco. Adesso c'è questa nuova canzone, un po' pop, un po' electro, insomma un pezzo anche molto, diciamo così, orecchiabile, che però parte da una domanda, nonostante il pezzo sia pop, tutt'altro che leggera, no? Della serie: se abbiamo una vita sola, cosa scegliamo? Come scegliamo, anzi, di viverla, diciamo, senza lasciarci bloccare dalla paura di sbagliare? Infatti questa è la domanda. La canzone si intitola Una sola vita, Une seule vie, e noi ci sentiamo Angèle.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Lasciamo la musica di Prozac qui su Radio Capodistria. Noi tra un pochino avremo al telefono Eva Poles, che è una delle voci che indubbiamente ha segnato la scena alternativa italiana dagli anni 90 in poi. Noi ce l'avremo al telefono perché nel frattempo, poi dopo i Prozac, lei ha continuato comunque a vivere la musica, diciamo così, in diverse forme e attitudini, seguendo anche nuovi percorsi. Ed è una DJ che tra l'altro avrò un piacere di sentire proprio sabato, sempre a Blessano. Una DJ dal gusto decisamente alternativo. Allora, innanzitutto vediamo se ce l'abbiamo al telefono. Eva, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Barbara, buon pomeriggio a tutte.
0: Ciao Eva, ben trovata. Ecco, ma senti, a che ora suoni più o meno sabato? Giusto per capire, cioè dopo i concerti?
1: Dopo, io vado in chiusura, sì, after show, è assolutamente...
0: Ore piccole?
1: Ore piccole, ma non so, ma credo poi neanche troppo ore piccole. Chiudiamo in bellezza, diciamo.
0: Ok, non ci fai fare le 4 di mattina. No?
1: Nah. Okay. Poi dopo dipende, se ci divertiamo tantissimo e non ci sbattono fuori, può essere.
0: Ok, per cui non si sa, insomma. Senti, ma che tipo di DJ sei? Cioè, sei una che ha tutto preparato, più o meno tutto pronto, oppure sei una che cambia continuamente in base al momento, in base alle sensazioni, al pubblico?
1: Ah, guarda, io ho ho due o tre cose fisse, un canovaccio, diciamo, dalle quali tolgo e metto cose diverse a seconda di quella che è un po' poi la serata, perché come tu ben sai, insomma, bisogna essere anche un po' psicologi tra virgolette quando si fa una serata e analizzare un attimino come la pista, no? Che tipo di persone ci sono e cosa piace. Tu provi a dare anche quella che è la tua visione della serata, poi dopo capisci se ti stanno seguendo oppure se magari non ti stanno proprio seguendo e preferirebbero qualche altro genere. Quindi tasti un po' il terreno e lì ti sposti, inserisci altre cose. Io cerco di fare una cosa del genere, ho, ripeto, un canovaccio, perché mi piace creare proprio un po' un'atmosfera e quindi fare anche un po' un viaggio tra virgolette nel tempo, iniziando appunto dagli anni 50 e muovendoci, insomma, sulla linea temporale. Però, come ti dico, mi piace anche poi che le persone si divertono e quindi cerco di capire come sta funzionando, se sta funzionando, e se non sta funzionando mi sposto con una codata molto veloce.
0: Ma come sei finita le prime volte dietro una console?
1: Guarda, la mia primissima volta è stata veramente alla grande, tra virgolette, perché la primissima serata in cui ho fatto un DJ set, e dico la verità, ho fatto la selector solamente perché non ho poi messo fisicamente le mani sulle console, è stato al Rolling Stone di Milano, che
0: però un bel battesimo, no? Sì, posto bellissimo,
1: un posto bellissimo, esatto, insomma, anche di dimensioni molto generose. Quindi mi ero creato una scaletta che poi ha suonato il DJ di turno con me a fianco, però insomma quella era la situazione, e l'ho trovato molto divertente, però pensavo fosse appunto un'occasione così fine. La cosa poi invece mi è stata richiesta alcuni mesi dopo in un altro locale di Milano, che è anche questo molto molto carino, che era il Toilet, che è il Toilet.
0: Esiste ancora? Sì.
1: Che esiste ancora, un piccolo club molto, molto alternativo, e lì mi ricordo che ci sono stata il pomeriggio precedente, precedente la serata, sono andata lì e c'erano due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che mi hanno fatto un po' di tutoraggio in sostanza.
0: Io funziona così,
1: ho fatto la serata
0: meno
1: con loro, sì. Però da lì ho imparato, ho fatto un paio di serate da loro e poi nel tempo ho iniziato a piacermi in maniera carina, ho iniziato a studiarmi un po' di cose un po' più in maniera un po' più seria, insomma, e quindi adesso lo sto facendo in modo molto più serrato. Ho fatto un sacco di date quest'anno e sono molto contenta.
0: Ok, per cui insomma è nato un po' così come proviamo e poi dopo sei diventata DJ, ecco. Ma
1: insomma, io poi uso con molta parsimonia il termine DJ, dico sempre DJ selector, perché per me i DJ, quelli che fanno le cose veramente sul serio, sono, non so, tipo DJ Aladdin o persone di questo genere, perché che sanno veramente far volare le macchine. Ecco, io sono più una selector.
0: Ecco, che cosa deve avere una canzone affinché tu possa pensare questa la metto?
1: Ah, sicuramente un BPM bel sostenuto per quanto riguarda i miei DJ set. Sono tutti veramente sono tutti DJ set con BPM alti, quindi si suda.
0: Okay.
1: Ed è l'attitudine che piace a me. Cioè, mi piace, quantomeno per un DJ set, poi per ascolto un altro discorso, però mi piace che la pista sia bella calda, mi piace saltare, ballare, l'energia, proprio per me deve essere un momento in cui butti fuori tutta l'energia che hai, la voglia di divertirti, la voglia di vivere, di esserci e di partecipare, per me è questo.
0: Ecco, ma dopo come dire, anni vissuti prima da musicista, cantante, poi da DJ, è cambiato il tuo modo di ascoltare la musica? Cioè fare poi la DJ ha un po' influenzato magari anche avvicinandoti ad altri generi, magari insomma magari 20 anni fa non avresti apprezzato la musica che oggi metti nei DJ set, o non lo so, lo chiedo a te insomma se questa cosa ti ha un po' cambiato le vedute.
1: Guarda, sicuramente sicuramente ascoltavo meno musica con BPM molto alti, nel senso che probabilmente ascoltavo cose più mid tempo, anche più lente, e lo faccio tuttora. Ho sicuramente incrementato gli ascolti, appunto, veloci, ecco, sì, scusami, mi era saltata la parola. Sicuramente quello, e quindi c'è anche il fatto di voler cercare dei brani che andassero in quella direzione, che però fossero di generi molto diversi, perché a me, come tu stessa hai sottolineato, piace molto spaziare. Questa cosa qui mi ha fatto conoscere sicuramente dei brani che non conoscevo e apprezzarli in maniera più, insomma, più costante, ecco.
0: Ecco, poi noi insomma prima di salutarti siamo invece partiti con un classico dei Prozac, che è Acida, ecco, che immagino forse tu lo metterai, no, nei tuoi DJ set, però la mia domanda era, visto che sono passati quasi 30 anni da quella, o forse sono passati 30 anni da quella canzone, ecco,
1: se non è l'anno prossimo cioè, mi sa di sì,
0: ci si avvicina, no? Insomma,
1: a quella l'anno prossimo addirittura,
0: ecco, e vedi, no? Sono passati quasi 30 anni da quella canzone che viene ancora ascoltata, a volte scoperta anche da chi allora non era nato, e ti vorrei chiedere, che rapporto hai oggi con Acida? Ti sorprende che abbia avuto una vita così lunga, quasi indipendente da voi, no? Poi ha preso un'altra strada, lei ha continuato per conto suo.
1: Posso dire che il fatto che, come tu dici, tu sottolinei il fatto che appunto abbia preso una via indipendente, è una cosa che ho sempre detto anch'io. Quello che succede poi a dei brani che diventano un po', come dire, che sono dei brani che magari segnano un periodo storico, e però poi diventano talmente, le persone si affezionano talmente tanto che diventano comunque
0: dei pezzi della gente, anche non più vostro,
1: è quello che stavo dicendo. Sì, non sono più dei brani della band che li ha scritti, ma diventano dei brani delle persone che li ascoltano, perché poi ognuno ci collega un suo periodo, un suo ricordo o un suo significato, no? E vanno avanti e fanno parte poi del DNA di una generazione, e alle volte anche di più di una generazione, come nel caso di Acida, e che in effetti è abbastanza stupefacente, ma è una cosa che dà molto piacere, ecco.
0: Beh, per cui tu hai un buon rapporto con quella canzone, perché la metti ai tuoi set?
1: No, la metto perché devo assolutamente metterla, altrimenti mi
0: non si può, no. Certo,
1: non potrei non metterla, e a me fa piacere, come ti ripeto, non sono quel tipo di DJ che snob, tra virgolette, a me fa piacere far divertire le persone, quindi metto quello che anche piace alle persone. A me fa piacere far divertire le persone, quindi metto quello che anche piace alle persone, in un certo limite.

0: devo dire.
1: Ah, ma non si fa i profeti in patria, no? Per cui tu dici, sai, li fai in tutta Italia.
0: Sì, sì, infatti in tutta Italia, tranne che in Friuli. Molto poco in Friuli Venezia Giulia, devo dire.
1: Che serata hai in mente per Blessano? Ecco, ci puoi anticipare qualcosina su quello che sceglierai?
0: Boh, sarà difficile, come ti dicevo, dipende anche un po' da quella che è il clima della serata e quelle che sono le persone, come rispondono le persone in quella serata lì. Sicuramente poi insomma il mio marchio è quello che unisce un po' sulla traccia della musica alternativa, che unisce un po' tutti i generi e che, come ti dicevo prima, parte sempre un po' da alcuni brani che per me sono un po' l'inizio della mia scaletta, che sono comunque sempre degli anni 50, in quel mondo lì, e a salire poi costruisco insomma una scaletta che faccia sudare e muovere le gambe alle persone.
1: Allora noi ci salutiamo con un pezzo che ci hai dato tu lo spunto, ecco, però ricordo di averle viste a Sex and Plug e abbiamo scoperto che l'anno scorso li abbiamo visti tutti e due, che sono questo gruppo della Bielorussia, Molchat Doma, darkissimi tra l'altro, ecco, è
0: super wave dark, vero?
1: Eh sì, per cui c'è un po' anche musica un po' di dark in questo DJ set, mi pare di capire.
0: Sì. Tempo fa ne mettevo di più, ma non è sempre facile trovare degli appassionati, perciò ho spicciato su alcune cose che invece prendono sempre.
1: Senti, Eva, ti ringraziamo così per questa chiacchierata, per essere stata un pochino su Radio Capodistra assieme a noi. Ci diamo appuntamento a Blessano sabato prossimo.

Trio della Bielorussia, si chiamano Molchat Doma e probabilmente non mancano mai nelle playlist di Eva Poles quando fa i suoi DJ set. Gruppo della Bielorussia, però a quanto pare vivono a Los Angeles e proprio l'anno scorso erano a Sex and Plague, che è stato uno dei concerti in assoluto più visti. Beh, evidentemente c'è molta voglia di questo suono post-punk, cold wave, con i sintetizzatori, insomma queste atmosfere anche piuttosto scure, con questa voce profonda, drum machine, bassi potentissimi. Allora proseguiamo invece all'interno del nostro pomeriggio. Allora dopo ci sarà un altro ospite, mi sto insomma riferendo ai Gazebo Penguins, però insomma dovremo attendere ancora un pochino, dovremo avere Capra che è il cantante, il leader della band. Invece allora piccolo salto negli anni 90, già l'abbiamo fatto con i Breeders e in questo caso andando a sentirci in viaggio dei CSI, che sta per Consorzio Suonatori Indipendenti, che è una band nata nel 1992 dalla dissoluzione, diciamo così, dei CCCP fedeli alla linea, di cui appunto rimasero Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, in cui poi arrivarono ex componenti dei Litfiba, che allora lasciarono la band, e altri musicisti di Ginevra, Di Marco,

Bellissima voce che canta in questa formazione, Giorgio Canali. Perché questa canzone? Perché si sono riformati. Dopo oltre 20 anni i CSI sono tornati insieme e hanno chiamato proprio in viaggio il tour della Reunion, che è partito poco fa, praticamente il 28 di ottobre da Montesole, e stasera 2 di settembre suoneranno al Locus Festival nel Parco Archeologico di Ignazio in Puglia. Per cui insomma direi che per chi ha seguito questo rock alternativo italiano negli anni 90, ecco, CSI è stato veramente un gruppo di riferimento importantissimo e un gruppo veramente amatissimo. Allora, dal loro primo album, che era Codemondo, noi ci sentiamo proprio In viaggio, che è il titolo di questo tour che arriva 20 anni dopo lo scioglimento. I CSI,

In viaggio dei CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, da poco riformati e adesso di nuovo in tour, con tra l'altro anche Gianni Maroccolo al basso, che immagino sia stato un periodo veramente incredibile, perché ha preso parte alla reunion dei Elite FIBA, una versione, come dire, originaria, forse insomma la migliore per tanti aspetti, ecco, e poi appunto finita la tournée con Elite FIBA, di nuovo reunion, però in questo caso dei CSI. Allora, parliamo ancora di ritorni. Beh, questo pezzo apparteneva al disco Codemondo, che se non sbaglio era del 1994, perché insomma un sacco d'anni fa, e invece andiamo a sentire qualcosa di nuovo. È ritornata anche Erika Badu, per cui parliamo di una delle figure fondamentali del neo soul, con un nuovo disco. Lei non è che faccia effettivamente poi tutti questi album, non ha mai abbandonato le scene, ecco, però dal disco precedente erano passati qualcosa come ben 11 anni, e il 28 di agosto è ritornata con questo Before the World Blows. È un disco realizzato assieme a The Alchemist, registrato, pare, nell'arco di 12 mesi, infatti è un disco lungo registrato tra Dallas e Los Angeles, dove troviamo soul, R&B, hip hop, mescolati anche in una maniera molto libera, anche molto sperimentale. 16 tracce con tanti ospiti, tra l'altro l'osannato Kamasi Washington, e testi molto interessanti, anche conscious, dove insomma parla di tante cose, dal presente, delle relazioni, della tecnologia, di questo mondo che effettivamente insomma pare sempre così sul punto di dover esplodere da un momento all'altro. Allora, questo non è un singolo, andiamo a sentirci questa traccia con Thundercat, che insomma vedo negli ascolti streaming cresce giorno dopo giorno, perché questo è un pezzo che non è passato inosservato. They Ain't You, che vorrebbe dire anche non sono te, credo, qualcosa del genere, non sono come voi. E la facciamo partire la meravigliosa Erika Badu.

un assaggio dal nuovo album di Erika Badu assieme a Alchemist, They Hate You, che poi nasce dalla collaborazione assieme anche a Thundercat. Allora, noi sì, tra un po' ripartiremo, c'è l'appuntamento con l'informazione Flash alle 17.30, poi ci saranno appunto anche Gazebo Penguins, però oggi 2 di settembre vi volevo dire che nel 1995, per cui 31 anni fa, apriva a Cleveland il museo della Rock and Roll Hall of Fame. Cioè, la Rock and Roll Hall of Fame esisteva già come istituzione da molti anni, però il museo aprì, diciamo così, le porte proprio nel 1995, diventando una sorta di tempio della storia della musica popolare. E sì, è stata annunciata la, come dire, la classe del 2026, cioè quelli che entreranno adesso. Ci saranno Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division, New Order, Oasis e... adesso diamo un tocco di eleganza proprio al termine di questa terza tranche. Lei, Sade, da oltre 40 anni con questo suo suono elegantissimo a metà tra soul, jazz, R&B, questo suono che secondo me non invecchia mai, e lei ha qualcosa come ben 50 milioni di copie vendute e questa voce che è assolutamente inconfondibile. Ce la sentiamo con Paradise.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria. I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy. I wanna be a gangster. 'Cause you could be the beauty and I could be the

A Wanna Be Your Slave di Maneskin. Siamo tornati anche nell'ultima parte del nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Barbara Ulisse ancora con voi, Igor Vigini alla parte tecnica. Maneskin che abbiamo appena ascoltato e che forse vedremo riuniti al prossimo Festival di Sanremo, perlomeno questo è quanto si dice, però non è che ci sia stata una conferma ufficiale. Ecco, pare che il direttore artistico, ossia Stefano Di Martino, ci stia lavorando per riportarli a Sanremo tutti assieme. Ok, siamo in una parte un po' più chitarrosa, per cui facciamo partire la prossima canzone. Questo è un pezzo del 2011 ed è probabilmente il pezzo più conosciuto, più rappresentativo dei Gazebo Penguins, che appunto sono saranno nostri ospiti al telefono tra pochi istanti. Ecco, in modo particolare Capra, che è il cantante. Ci risentiamo.

0: E si intitola Senza di te, forse una tra le canzoni più conosciute dei Gazebo Penguins. E che dire, loro hanno ormai una storia piuttosto lunga, perché nascono a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, nel 2004. Per cui più di 20 anni di storia, centinaia di concerti, un percorso che dal punk li ha portati in altri territori musicali, dall'emo al post-hardcore, fino a costruire un linguaggio molto personale all'interno di quella che è la scena indipendente italiana. 5 di settembre, per cui sabato prossimo, saranno in Friuli Venezia Giulia, a Blessano di Basigliano e a Blesson, e noi abbiamo Gabriele Malavasi, per tutti Capra, voce e chitarra dei Gazebo Penguins. Buon pomeriggio, ciao Gabriele, benvenuto.
1: Ciao Barbara, eccomi qui dalla ridente Zocca in provincia di Modena.
0: E infatti commentavamo che tu vivi solo dove, come dire, sono nati, forse diciamo così, i cantanti più illustri della tua regione, più o meno, ecco.
1: Noi nella nostra geografia seguiamo sempre i veri rocker, e quindi da Correggio, quindi patria di Ligabue, io mi sono spostato a Zocca, patria di Vasco, da cui è appena partito. Lui fa sempre un mese a Zocca tutte le estati per incentivare il commercio di questo paesino che ha 5.000 abitanti, quindi insomma nota di merito a Vasco,
0: ed è da poco ripartito
1: e ha lasciato un vuoto economico e per tanti anche sentimentale.
0: Oh, ma senti, ma c'è la possibilità ad esempio di andare nel bar del paese e vedere Vasco che beve il caffè?
1: Guarda, in realtà è un rito, praticamente nel mese in cui lui è qua c'è assiepati davanti al Bibap, quindi il pub storico, dove ha un tavolo riservato, il parcheggio per il furgone della security, eccetera, le transenne. Tutti i giorni lui ha una, non so se lo dica sui suoi social, però si presenta puntuale e tutti, cioè, gentilissimo, foto, firme.
0: Ma che bello! Che bello!
1: Tutti i giorni al Bibap.
0: Per uno che insomma ha la fissa di Vasco, lo adora, sapere di poterlo incontrare credo sia bello. Ecco, però io voglio parlare invece del vostro gruppo, perché ormai sono più di 20 anni che voi esistete. Abbiamo sentito un pezzo storico che di solito è uno anche dei cavalli di battaglia ai vostri concerti, ma dopo 20 anni che band siete diventati oggi? Che rapporto avete con quelli che eravate quando avete scritto delle canzoni come Senza di te?
1: Guarda, in realtà la cosa incredibile è che ci divertiamo ancora tantissimo andare in giro. Diventa, se vuoi, l'età, cioè, funziona alla stessa maniera per tutti, diventa più stancante e diventa più un lavoro organizzativo molto più capillare, ma andare a suonare per noi è ancora veramente un motore incandescente. E quando passano più di 2 settimane in cui non abbiamo magari concerti, cominciamo già un po' a sfrigolare, ma soprattutto la cosa che ci piace e di cui siamo veramente veramente felici è che abbiamo ancora voglia di fare canzoni e quindi creare della musica, cioè fare quel percorso così veramente stratosferico di mettere insieme qualcosa che prima non c'era e poi diventa realtà, e questa cosa qui ci prende ancora tantissimo. E chiaramente tante canzoni un po' si perdono per strada, anche perché non saremmo in grado di suonare un live di 4 ore e quindi alla fine c'è, cioè, il lavoro cos'è? Il lavoro è un lavoro di scaletta, e quindi centellinare i pezzi, andare a cercare la scaletta migliore, cercare poi di cambiarla nel tempo.
0: Bravi, si cambiano le scalette.
1: Certo, sì, primo per noi e secondo anche magari per chi ci torna a sentire, per vedere se ha voglia di sentire, cioè, ma può scoprire, fare qualche scoperta che il concerto prima non c'era, e il lavoro diventa quello, ecco.
0: Ecco, però in questi 20 anni voi avete suonato veramente tantissimo, attraversando club, festival, spazi indipendenti, ecco. Ma in Friuli voi c'eravate già stati, cioè avete qualche ricordo particolare di qualche concerto da queste parti, a nord-est dell'Italia?
1: Sì, noi siamo molto legati a Casaupa, quindi
0: Udine.
1: Quindi Udine, in
0: sì,
1: realtà.
0: Sì, sì, sì, Udine.
1: Abbiamo amici che rivediamo ai festival, con cui parliamo, insomma ci si sente spesso e lì ci abbiamo suonato diverse volte. E poi c'è questo ricordo, non so chi organizzava, di un posto nella campagna sperduto, suonavamo con, credo, Espana Circo Este, come un parco in mezzo alla campagna, fu un festival molto bello, ed era in Friuli 100%, però sì, ecco, comincio un po' a zoppicare. Comunque penso che quella di Blessano sia la nostra data numero 671.
0: Urca,
1: allora qualche pezzo si perde, devo
0: vabbè,
1: dire la verità.
0: Direi che è comprensibile visto appunto il numero dei concerti, ecco. Però una cosa interessante è che avete raccontato di vedere oggi ai vostri concerti anche molti ragazzi molto giovani che magari quando voi avete cominciato questi erano all'asilo, ecco. Ti sorprende che una band con più di 20 anni di storia continui comunque a trovare un pubblico nuovo, e soprattutto questi giovani, che cosa vengono questi giovanissimi a cercare ad esempio nei Gazebo Penguins?
1: Guarda, ci sorprende sempre, ma in realtà è anche uno stimolo incredibile. Una volta, qualche estate fa, appunto, ci fu un'infilata di date in cui c'erano ragazzi e ragazze giovanissimi, mai visti, e fu quello, no? Lo sprone principale per farci fare un disco nuovo, ad esempio. Cioè, vedere queste facce e dire, cioè, dobbiamo dire qualcosa a loro in questo momento, magari. E quindi è vero che ogni posto ha il suo pubblico, quindi magari c'è il locale che ha più dei coetanei, quegli altri festival che ha più i ragazzini giovani. È molto trasversale questo nostro andare in giro, incontra veramente persone di età diversissime, genitori coi figli che li portano per la prima volta, oppure persone che sono state nostre fan magari quando è uscito Legno, quindi andiamo indietro di svariati illustri,
0: certo.
1: Che accompagnano i figli per la prima volta a un nostro concerto, quindi ci presento dopo davanti ai camerini, ecco, non so, lei Gaia vi ascoltava quando ero nella pancia. Quindi, ti senti un po' il nonno per certi versi, cosa che ancora non sono, ma potrei proprio diventarlo, però evidentemente c'è qualcosa che ci lega, e quindi c'è qualcosa che si viene a cercare, e il fatto che siamo noi a dargliela è sempre una sorpresa, nel senso, non ti senti mai abbastanza degno, eppure succede e ne prendi atto.
0: Beh, comunque è sempre bello vedere i giovani a seguire la musica dal vivo, a concerti, quelli insomma dei gruppi che hanno ancora le chitarre, le batterie, questi strumenti, ecco. Ma senti, arriviamo al vostro presente più o meno, perché nel 2025 è uscito per l'appunto Temporale, un disco che parla di tante cose, no? Memoria, percezione, identità, di come anche la nostra mente costruisce ciò che consideriamo reale, ecco. Sì. Come siete arrivati, partendo dall'urgenza del punk, no, dei primi dischi, a fare un album che comunque insomma qua tirate in ballo dalla filosofia alle neuroscienze?
1: Guarda, in realtà era una mia passione, no? Visto che a una certa, dopo i 40 anni, ho deciso di laurearmi in filosofia, ho incontrato queste tematiche e ho proposto agli altri, visto che ogni tanto darsi delle sfide potrebbe anche essere un modo per incentivare la tua creatività, perché non decidiamo di fare un disco che parla del cervello, sotto tutti questi punti di vista che tu hai elencato? Parte un iniziale scetticismo, in realtà c'è stato un confluire di entusiasmo in questa cosa, ed è quello che abbiamo voluto fare, cioè darsi dei paletti, no? Darsi delle costrizioni,
0: certo.
1: Facciamo un disco sul cervello? Sì, proviamoci e vedere se questa cosa diventa uno sprone anche per far uscire qualcosa che non ti aspettavi, e da lì è uscito fuori appunto Temporale.
0: Infatti io adesso appunto metterò proprio un pezzo da questo disco, che è il pezzo insomma con cui ci salutiamo. Qual è il tuo pezzo preferito del disco?
1: Quello che stai per mettere, sarà
0: no, Nemosine, Nemosine.
1: Ecco, Nemosine, io ecco, direi Nemosine, parola greca, non ho mai studiato greco, quindi la diciamo come ci piace.
0: Ecco.
1: Nemosine è bellissimo.
0: Sì, ma senti, io so che appunto tu sei legato a questo pezzo, insomma l'ho letto in una precedentemente intervista, e vorrei chiederti che cosa racconta questa canzone di te, o anche più in generale magari del momento che stanno vivendo oggi i Gazebo Penguins.
1: Beh, questa canzone mi piace molto perché il tema della memoria e del tempo è uno di quelli su cui ricado più volentieri, più spesso, ma anche con più sofferenza, se vuoi. se tu uno dei diciamo degli iniziatori, no, del pensiero filosofico inglese, diciamo del materialismo filosofico inglese, diceva che noi siamo, no, la stratificazione dei nostri ricordi, la nostra personalità è costruita appunto su questa stratificazione di ricordi che ci identificano come quella persona che siamo. Ecco, io mi sono domandato se ad un certo punto, sì, una forbice taglia a metà, no, questa linea che stiamo costruendo giorno dopo giorno, no, e non ci ricordiamo più chi eravamo, non ci ricordiamo più niente di noi, ecco, siamo ancora la stessa persona o siamo diventati in quel momento un'altra persona? Cioè, dopo quella cesura, no, è cambiata anche la nostra personalità. Da fuori ci vedono uguali, ma dentro cosa siamo diventati? E se non possiamo ricordare niente di quello che siamo stati, noi siamo abbastanza ignari di questa cosa, perché non ricordandolo non lo sappiamo, ma solo gli altri vedono da fuori questa nostra mancanza di ricordi, questa nostra perdita, certo, di personalità.
0: Beh, probabilmente ti vedono un po' strano, ti vedrebbero, cioè, un po' strano, immagino.
1: Ti vedrebbero un po' strano, uguale fuori, diversissimo dentro, ma per me nulla è cambiato in un certo senso. Ecco, questa mercurialità, no, dell'identità è una delle cose che attraversa sicuramente questo disco e in questo pezzo esce in maniera particolare.
0: Bene, allora grazie per aver condiviso con noi, diciamo così, questa riflessione che è veramente molto interessante. Poi insomma immagino, come dire, sia stata anche trattata in film, libri, e chissà quante, come dire, quanta arte non è nato magari da una riflessione di questo genere. Ecco, comunque Capra, noi ti ringraziamo per essere stato su Radio Capodistria. Ricordiamo, sarete a Blessano in provincia di Udine sabato 5 settembre, per cui sabato questo, in questo nuovo festival, tra l'altro appunto musicale ad ingresso libero. E che dire, ci vediamo sabato forse, per cui grazie per essere stato con noi.
1: Dai, confido di vederti, ci vediamo sabato a Blessano.
0: Grazie a Gabriele, salutaci la band.
1: Ciao.

0: lasciamo anche la musica dei Gazebo Penguins. Ringraziamo Capra per essere stato assieme a noi qui su Radio Capodistria con Estate Fresche, e siamo arrivati al momento dei saluti. Non c'è neanche il tempo per un ultimo pezzo, se non quello di ringraziare Igor Vigini che ha curato la parte tecnica. Se volete riascoltare qualcosa, la replica è tra mezzanotte e le due, poi nelle interviste che avete appena sentito da domani le ritroverete anche online all'interno del nostro sito radiocapodistria.rtvslow.si. Per quanto mi riguarda, noi ci ritroviamo all'interno di Estate Freschi mercoledì prossimo, mentre invece il prossimo appuntamento assieme sarà venerdì mattina, che c'è Finisterre, la nostra trasmissione dedicata alla cultura, alla filosofia del viaggio lento. Bene, per quanto mi riguarda è tutto, un saluto da Barbara Urizzi, a venerdì.
1: Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
4: Nottetempo.
3: Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.